0: Capital by Night. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla mostra del cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Testa a testa nel voto in Svezia, la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Nei pressi dell'esplosione poco prima si trovavano consulenti per la sicurezza di diversi stati membri dell'Unione Europea. Riprenderanno questa mattina le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera, costato la vita al marito 25enne. È stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. In questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in 7 regioni. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ma dice oggi meritavo di arrivare secondo, avrebbe dovuto vincere Norris, il pilota McLaren penalizzato dall'ingresso della safety car, mentre Antonelli l'ha sfruttata con il pit stop. Sentiamo Antonelli.
9: Continua a non pensarci, sai, ancora 8-9 gare, quindi per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possano andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
8: Crolla la Juve in casa del Sassuolo, finale emozionante con i bianconeri che pareggiano 2 volte ma vengono sempre superati fino al 3-2 finale, in precedenza la vittoria 1-0 del Napoli sul Bologna e il successo 3-2 del Lecce sul Monza. Capital News torna alle 7.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la meravigliosa Carolina In My Mind, anche se devo dire che a quest'ora, sì, alle 6:07 in My Mind c'è ben altro, c'è My Bed, sì, il mio letto, il, sì, mio cuscino, sì, My Cuscino, sì, My Colazione,
1: My Pillow, se vogliamo fare i fighi in inglese, facciamo.
0: Tu traduci My Pillow,
1: se basta, però so solo
0: e
1: cuscino.
0: My Colazione,
1: My Breakfast,
0: My Breakfast.
1: E ho un messaggio per tutti gli studenti d'Italia. È finita la pacchia.
0: Ma perché?
1: È finita 100 giorni di vacanza. È finita la pacchia.
0: Poveracci, guarda, siamo con voi con il cuore, vi mandiamo un enorme, enorme abbraccio.
1: Buongiorno Camilla Faschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eh sì, siamo noi, quelli citati nella sigla, vi accompagniamo tra le 6 e le 7 del mattino con Buongiorno Capital dal lunedì al venerdì, e questa settimana, visto che a noi piace così cambiare...
1: Le scale di Harry Potter, no? Tu mi insegni.
0: Ogni settimana cambiamo regista, perché evidentemente non andiamo bene a nessun regista.
1: Dici,
0: e quindi
1: dici
0: dicono,
1: che è per quello.
0: Vabbè, facciamo a turno con questi due, quindi oggi abbiamo il piacere per tutta la settimana di avere con noi Fabio Amoroso alla regia, che non sa cosa lo aspetta.
1: No, invece sa cosa lo aspetta Gianni in redazione. Buongiorno
10: Gianni Bell'Uomo in redazione. Buongiorno Gianni.
11: Questo mi aspetta ogni giorno.
1: Buongiorno, mi raccomando, i vostri falsetti al 342 342 2190, anche se siete uomini potete farlo. Gianni Fall'Uomo in redazione, buongiorno Gianni, e noi ogni volta lo mettiamo molto volentieri. Vorrei aprire questa settimana, sì, esattamente come l'abbiamo finita, perché io mantengo le promesse e soprattutto mia mamma mantiene le promesse.
0: Santa donna, diciamolo.
1: E finalmente siamo riusciti a dare il nostro premio a Gianni. Intanto sentiamo che cosa è successo venerdì mattina.
12: Negli episodi precedenti.
0: Io guarda, mi butto su Nino D'Angelo,
13: senti,
0: dai.
13: Io invece sulla cosa più assurda, i cucchiaini.
1: La risposta corretta sono i cucchiaini. Bravo, bravo, bravo Gianni. Vinci la torta di mamma intera. Oh, e signore e signori, la torta di mia mamma per Gianni Fall'Uomo è qui.
0: Vado a prenderla. Sì, ma allora spieghiamo bene alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Fall'Uomo si trova a Roma, sì, via Cristoforo Colombo. La torta,
1: ma la torta è a Milano.
0: Della mamma di Francesco. Si trova a Milano.
1: Aspetta, la faccio vedere. Primo premio Gianni,
11: è bellissima,
1: qua.
11: È bellissima,
0: no, è
11: solo che io la posso solo vedere da lontano. Anzi,
0: sai cosa mi ricorda?
11: Ringrazio tua madre, ringrazio tantissimo tua madre.
0: Sai cosa mi ricorda Gianni? In mente quei giochi che ci sono spesso nei Luna Park o anche nei centri commerciali, quel gancio che deve prendere un sacco di pupazzetti. Tu sei lì che hai preso un sacco di pupazzetti, stai portando il gancio a casa, ma cadono tutti, non hai niente tra le mani.
1: Allora,
0: cioè, tristissima questa cosa.
1: A me dispiace questa cosa, il premio è tuo, ma la torta ce la mangiamo noi, come nelle migliori canzoni di compleanno. Tanti auguri a te e la torta a me. Questa è un po' la cosa.
0: Tra l'altro, tu prima dicevi poveri studenti, sì, che ricominciano, mm, e giustamente subito arriva Irma e dice: ma scusate Francesco e Camilla, sì, ma con i docenti? Non dite niente, anche noi siamo affranti che ricomincia la scuola e ricominciamo a lavorare.
1: Vabbè, allora in questo calderone devo mettere anche i genitori.
0: Tutti,
1: nel senso che,
0: infatti.
1: Nel senso che sono felici finalmente che dopo 100 giorni sanno dove parcheggiare i figli. Io mi immedesimo perfettamente, perché da me il nido è iniziato il 1 settembre.
0: Ah, beh.
1: Se avessi dovuto aspettare il 14 settembre sarebbe stato un problema. Perché non abbiamo salutato i docenti e gli insegnanti? Perché loro nella stragrande maggioranza dei casi hanno già iniziato a lavorare da un paio di settimane, no?
0: Sì.
1: Quindi oggi in realtà inizia il problema vero, cioè quando hai a che fare con i ragazzi, i bambini, però tendenzialmente il lavoro è già iniziato per tantissimi.
0: Invece per noi, tipo me, che non abbiamo figli, il problema del 14 settembre sarà il traffico, il non trovare mai più parcheggio e probabilmente i mezzi pubblici completamente pieni, tipo, sì, le metropolitane.
1: Infatti alle 6:59, esattamente quando finirà questa trasmissione, via come delle lippe, in modo tale da evitare il più possibile il traffico.
0: Sì, meraviglioso errore quello che ha fatto Fabio Amoroso ad accettare la regia di Buongiorno Capital.
1: Probabilmente sì.

0: lassù.
1: E questa è Gianna Nannini con il suo nuovo pezzo che si chiama Meraviglioso Errore all'interno di Buongiorno Capital. Allora, abbiamo detto oggi grande abbraccio agli studenti, perché in moltissime regioni si ricomincia con la scuola, ovviamente anche grande abbraccio ai professori, ai maestri e agli insegnanti. Ci scrive subito Marina, dice: eccomi, sono un insegnante, sta quasi per andare al lavoro e ci ha scoperto questa mattina.
2: Vedi,
1: ci sono contento che mi farete compagnia verso la scuola.
2: E tra le altre cose dice: è vero che noi docenti abbiamo iniziato a lavorare già un paio di settimane fa, ma è anche vero che adesso, sai, un po' il friccicorio delle classi nuove, sta per iniziare, chissà chi mi capiterà.
3: L'uovo sodo, saranno... ha detto.
2: L'uovo sodo. Cioè, diciamo che è un po' quello, cercare di capire, scartando questo regalo, se la sorpresa è brutta oppure bella. Generalmente, e questo lo dico da studente, io ero sempre nella classe peggiore, quindi non mi aspetto
1: grandi cose.
2: Sì, esatto, cioè di solito, anzi, io credo che ormai i docenti abbiano imparato ad abbassare le aspettative talmente tanto da poter essere solo sorpresi positivamente.
1: Purtroppo penso proprio che sia così, ma noi, caro il mio Francesco Martinelli, siamo una radio, siamo la radio Capital, e quindi abbiamo pensato: oggi iniziano le scuole, perché non fare una sorta di scuola di Radio Capital, cioè un'ideale giornata da studente in cui dalle 8 alle 13,
2: facciamo
1: 14.
2: Possiamo fare anche tempo pieno fino alle 16, 17 col dopo scuola.
1: Facciamo
2: fino alle
1: la pausa
2: 19.
1: Pranzo, poi facciamo qualche lezione più avanti. Cantanti, band, cantautori che andrebbero assolutamente studiati all'interno della scuola di Radio Capital.
2: Sì, perché è vero che si studia musica, ma è anche vero che nella stragrande maggioranza delle scuole si suona magari uno strumento, cioè può essere il flauto, può essere la pianola, può essere la diamonica. Mm. Io non ho fatto in tempo, ma i ragazzi più giovani di me hanno non sai com'è la diamonica?
1: No, mai
2: è
1: vista.
2: Questa pianola dove però ci soffi dentro.
1: Ah, ok.
2: È una fisarmonica un po' così.
1: Che fa un suono tremendo, se non la sai suonare.
3: Ma anche se la sai suonare. L'alcol test mentre suona.
2: Esatto. È un etilometro anche del momento in cui c'è bisogno, funge anche da quello. Quindi vorremmo un po' comporre la nostra tabella oraria con cantanti o band fondamentali per la propria cultura musicale. Io ci ho pensato un po', ero indeciso, avevo una tripla scelta. Ho pensato ai Rockets, perché comunque sono stati pionieri. Nell'oro ho pensato a Ella Fitzgerald, perché comunque il jazz praticamente si posa gran parte anche sulle sue spalle. Ma poi ho detto loro, che grazie a loro la musica elettronica è quello che è oggi, cioè i Kraftwerk. No, cioè devi insegnarli per forza. E scusa.

0: ascolto attento con però una persona che ti sa spiegare che cosa sono stati loro per la musica elettronica e per la musica in generale dagli anni 70 in poi.
1: Ok, poi dalle 9 alle 10 io mi fionderei sull'Italia, per forza dobbiamo dare uno spazio all'Italia, magari a un cantautore e perché no un certo

0: Poi ho preso Das Model, però vabbè, sarebbe da far ascoltare tutto Autobahn.
1: Ma sì, qua diciamo che dalle 8 alle 9 si entra in classe, campanella suona alle ore 8. Ok, 8-9 Kraftwerk. Sì. Ok, mi sembra già un buon inizio. Sì. Non so quali libri bisogna portare, forse nessun libro.
0: Nessun libro, ma semplicemente sì. Una

0: e già li abbiamo conquistati questi giovani.
1: Tra l'altro volevo anche far sentire questo pezzettino della strofa perché dice...

0: soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Quindi abbiamo 8, 9, 9, 10. Una pausa, una ricreazione,
1: sì,
0: breve.
1: Un mini snack. Okay. Poi dalle 10 alle 11 cosa facciamo?
0: Gianni, qua ci vuole Gianni.
2: Allora, io passerei al post-punk, no? Questo periodo meraviglioso della musica, insomma, intorno ai primi anni 80, con una band che ha avuto vita breve, ma è stata una delle band più influenti della storia del rock, che sono i Joy Division.
0: Wee.

0: Allora, io ho preparato lo zaino, io ce l'ho, siamo tutti pronti, cioè, perché secondo me nessuno di noi vuole perdersi una mattinata di scuola di questo tipo.
1: Quindi 342-342-2190, scuola di musica per educare i vostri figli, i figli degli altri, insomma un cantante,
0: i nipoti,
1: nipoti, pronipoti, un cantante, una band fondamentale per la propria cultura musicale, per andare un po' a comporre un orario scolastico come quello di School of Rock, no?
2: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
3: E matematica?
2: No, non è importante.
4: E storia?
2: Non è importante, ragazzi, ci vogliamo concentrare.
1: Ragazzi, ci vogliamo concentrare.

0: Lega questa mattina, If You Love Somebody Set Them Free, all'interno di Buongiorno Capital. Abbiamo iniziato alle 6 e qualcosa mettendo un pezzettino di Joy Division, un pezzettino di Van Graziani, un pezzettino di Kraftwerk per creare il nostro orario della scuola di musica di Radio Capital. Giustamente al 342-342-2190 ci dicono questo.
1: Scusate, ma siete impazziti? Ma cosa state suonando stamattina? Non sono le 2 del pomeriggio. Non mi sembra che dall'altra parte ci sia né Mixo né Dege.
0: No.
1: Bravi.
0: Grazie. Purtroppo non siamo né Mixo né Dege.
2: No,
0: però
2: questo è merito di Radio Capital ed è anche un po' merito di quello che vogliamo fare questa mattina, cioè cercare di capire quali band, quali cantanti, quali autori possono essere fondamentali per la cultura musicale di bambini, ragazzi, visto che oggi incomincia la scuola e ci avete riempito di messaggi tutti con un senso, cioè ognuno vale, sto orario dovrebbe andare avanti fino alle le 2 di notte.
0: Dovremmo fare tutta la settimana in realtà, però ci concentriamo su una mattinata e un po' di pomeriggio di scuola.
2: Nel caso facciamo anche il serale, la scuola serale va benissimo.
0: Anche notturno, ma perché
2: sì,
0: no?
2: Sto punto,
0: per la musica
2: su,
0: questo è d'altro. 342-342-2190 per i vostri vocali, sentiamo.
3: Ragazzi, non possiamo dimenticarci Giovanni Giorgio Moroder.
0: Vero.
3: Comunque un capostipite della musica elettronica italiana e nel mondo.
2: Sì, e soprattutto grazie ai Daft Punk è stato alla fine riconosciuto anche dalle generazioni più giovani, no? Perché nell'album Random Access Memories viene fatta citazione, c'è anche un pezzo, no? Su My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio, e grazie a questo tanti ragazzi millennial, ma anche generazione Z, hanno imparato ad apprezzarlo.
0: Sì, infatti ringraziamo Giancarlo che ci manda anche un altro vocale.
3: Cioè, e comunque a scuola non può mancare un'ora di Ramones.
2: Sì.
3: Che comunque sono, danno uno stile di vita corretto,
2: sì,
3: e giusto ai
2: bravo
3: ragazzi. Anche.

0: Gianni fa l'uomo al basso, io alla batteria, Camilla Fraschini alla chitarra e Fabio alla voce.
1: Oh, io sono davvero
2: il basso, eh.
0: Si sa, ma ho visto che c'era della competenza. Bravo Gianni fa l'uomo in redazione, buongiorno Gianni, anche mi verrebbe da dire.
1: E grazie per tutti questi suggerimenti. C'è Rosa che ci mette quella nota amara, perché è un insegnante, dice bellissimo quello che state facendo, ce n'è grandissimo bisogno, perché i ragazzi non sanno nemmeno chi sia Lucio Battisti. Quindi qua insomma la nota amara che arriva al nostro numero di WhatsApp.
0: Però conferma la cosa che dicevo in apertura, cioè che gli insegnanti anno dopo anno abbassano sempre di più le aspettative.
1: Se non sai chi è Lucio Battisti, però insomma.
0: Ma proviamo con le varie classi. Prima lezione, alzi la mano chi sa chi è Lucio Battisti, qualcuno alza la mano, bene, intonami un pezzo. Così almeno per fregarlo subito.
1: Vincenzo da Napoli dice: ragazzi, l'unico per poter studiare tutte le materie insieme sarebbe De André. E lui aveva proprio un prof alle medie che ogni tanto faceva cantare e suonare il pescatore.
0: Era beato

0: abbiamo scoperto, insomma, che c'è qualcuno a Hong Kong che si dilettava ad ascoltare De André, Battiato, Battisti, e a tradurre i testi e a riarrangiarli in modo tale che anche il pubblico orientale potesse apprezzarli.
1: Che posso dire, è talmente una bella canzone che anche la versione cinese era apprezzabile, sì, era sì, piacevole, sì, sì. Ma che è tutto dire.
0: Posso dirti? Dopo un accenno del pescatore cinese lo metto molto volentieri.
1: Dai, sì, perché io non me la ricordo bene, mi ricordo che era bella.
0: E per un accenno intendo che la mettiamo intera. Nel frattempo ci sono i tre.

0: ma è bella,
1: molto bella,
0: ma guarda che bella, la voglio imparare.
1: Tra l'altro una cosa molto carina è che questa versione del pescatore è stata utilizzata per, come colonna sonora, sigla d'apertura di un telefilm cinese per ragazzi, quindi

0: I ragazzi indirettamente hanno scoperto di Andrea, anche se probabilmente non avevano la minima idea di chi fosse.
1: Esatto, esatto. 342-342-2190, quel cantante, quell'artista, quella band, quel genere musicale che andrebbe insegnato a scuola, secondo voi? Sentiamo qualche vocale.
2: Buongiorno a tutti. Come musica elettronica, secondo me non potrebbero mancare gli Alan Parsons Project o i Rockets.

0: giustamente i Pink Floyd, chiaramente. Sui Rockets invece loro un po' di scuola di musica hanno provato a farla, quantomeno in Italia, ma penso anche in tutto il mondo, perché c'è stato un periodo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i nostri ascoltatori sicuramente se lo ricorderanno, dove vagavano praticamente per tutta Italia facendo centinaia di date, anche nei posti più impensabili, e quindi esportando il genio dei Rockets anche nei piccolissimi paesini, nei piccolissimi borghi. C'è un bellissimo gruppo su Facebook che prova a raggruppare tutte le date che hanno fatto i Rockets in quegli anni.
1: Ah, bello.
0: E sotto ci sono tutti i commenti delle persone: no, li ho visti a Serina, li ho visti a Trescore Balneario, certo, li ho visti a Gallarate, li ho visti a Pozzallo, e quindi tutti che scrivono sotto dove hanno visto i Rockets.
2: Hola ragazzi, ma voi non potete partire così tutte le mattine, io sto ancora volando dall'altro giorno, ma qua è una bomba atomica, Gabri, Joy Division, ma stiamo impazzendo, Ramones, ma voi siete la bomba, voi siete da prima serata, ragazzi, altro che Maresano, ciao, buona giornata.
0: Ma basta accanirsi su Maresano,
1: non l'avevo sentito fino alla fine, se no non l'avrei mandato.
0: Joy Division, Ramones, a tra poco.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli. In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: For What It's Worth, 6:38 minuti all'interno di Buongiorno Capital. Stiamo costruendo un meraviglioso orario scolastico, sì, di una giornata di scuola dei nostri ragazzi, nipoti, figli dei nostri studenti, in cui però si insegna la musica, quindi sarebbe la scuola proprio di Radio Capital. Avevamo già composto più o meno lì l'orario iniziale, quindi dalle 8 iniziamo subito con i Joy Division, sì, perché così ci piace.
1: Sì, beh, comunque uno inizia, in realtà inizia bene. Eravamo indecisi anche i Kraftwerk, potevano essere un bel inizio.
0: Però rimetterei dopo. Alle 8 Joy Division, poi, alle 9 Ivan Graziani, sì, cantautorato italiano, mm-hmm, alle 10 i Kraftwerk, sì, ci sta. Alle 11 pensavamo di mettere Alan Parsons Project, sì, Pink Floyd, quel mondo lì. Poi facciamo un po' di pausa, una merendina, sì, due taralli.
1: Ma con chi però?
0: No, da soli, okay, dai, da con i compagnucci, okay, sì, okay, un po' in silenzio, poi? Tranquilli. Alle 12 molti hanno proposto Michael Jackson.
1: Allora sì, giusto così.

0: Beh, poi sentiamo qualche altro vocale di qualche altra proposta musicale.
1: Vai. Buongiorno ragazzi, Angelo da Brescia, in viaggio verso il lavoro. Beh, allora, uno che può insegnare tantissime materie scolastiche, musicali, è sicuramente Prince. E beh, quello non può assolutamente mancare. Ciao!
2: Quindi tu mi fai Michael Jackson, pranzo, Prince?

0: questo l'abbiocco non c'è, non venuto c'è, che di solito viene, e quindi continuerei.
1: Ci vuole un po' di concentrazione adesso.
0: Perché c'è un'altra proposta.
1: Sì,
0: senti.
1: Scusami.
2: Buongiorno Radio Capital. Buongiorno. Maurizio da Boves. A scuola non può mancare il grande maestro Francesco Guccini.
3: Ragazzi,
2: buona giornata a tutti.
4: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?
1: Tra l'altro,
4: vabbè, lo ammetto,
1: sulla questione
4: che mi sono sbagliato
1: della velenata di Guccini, anche qua tanta generazione Z, tanti millennials, tanti ragazzi giovanissimi, anche generazione alfa mi verrebbe da dire, che sono quelli nati dal 2010 in poi, hanno scoperto la velenata di Guccini grazie a Fabri Fibra, che l'ha inserito nella primissima traccia, quindi all'inizio dell'album e dell'ultimo che ha fatto. Quindi vedi, c'è anche un po', tra l'altro, a proposito di rapper, qualcuno citava Caparezza, che nei suoi mille riferimenti a me personalmente ha insegnato moltissimo. Io mi leggevo i testi e poi andavo a cercare che cosa
0: tutti,
1: significasse,
0: sì,
1: tutto
0: i riferimenti, certo. Diciamo che dopo una giornata di scuola così, sai quando il ragazzo o la ragazza torna a casa, la mamma o il papà dice: com'è andata oggi la scuola, cosa avete fatto?
1: Niente. Niente, perché alla fine sempre

0: Afterglow.
1: Ed Sheeran con Afterglow qua su Radio Capital. Sono le 6:44 minuti. Io avrei voglia di regalare un qualcosa, una Capital Box.
2: Non lo so, un Ambrogio, ma un certo languorino.
3: Basta che non regalate la mia torta.
1: No, no.
2: Ma certo, non è voglia, è più voglia di un Capital Game.
4: Capital Game.

0: di meravigliosi gadget di questa meravigliosa radio e arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice di questo Capital Game di lunedì, che è un po' speciale.
1: Il numero è 342-342-2190, quindi potete vincere questa bellissima Capital Box se rispondete correttamente alle nostre recensioni brutte di dischi belli.

0: poveri e tanto vituperati Beach Boys, ricordiamo Pet Sounds, album definito disco pigro, a volte noioso, monotono, da Barry Fantoni sul Melody Maker nel 1966, ma oggi giochiamo con un altro disco. Come funziona questo gioco? Io vi leggo una recensione brutta scritta all'epoca dell'uscita di questo album e voi ci dovete dire di che album si tratta.
1: Vi daremo tre opzioni e dovete indovinare quella corretta.
0: La recensione l'ha scritta Nick Toshis su Rolling Stone, comunque sia la persona, quindi sia il critico musicale sia la rivista erano molto quotati, lo sono tuttora per quanto riguarda Rolling Stone. Siamo nel gennaio del 1973 e Nick Toshis, la buon'anima, tra l'altro scriveva: penso che l'album non esprima nemmeno lontanamente le potenzialità del cantante, che dovrebbe mettere da parte questa roba pseudo-artistica sull'omosessualità e cominciare a sputar fuori la sua visionarietà.
1: Attenzione, pensateci bene, vi diamo le tre opzioni di quale album si tratta: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, David Bowie; Transformer, Lou Reed; o Imagine, John Lennon.
0: Okay.
1: Quindi potete scrivere tranquillamente David Bowie, Lou Reed, John Lennon.
0: Dobbiamo cercare di capire quali possono essere gli indizi all'interno di questa recensione. Dice: non esprime nemmeno lontanamente le potenzialità del cantante, quindi vuol dire che non era uno dei primi dischi.
1: Che il cantante comunque in realtà lui lo considerava molto bravo. Sì. Ma doveva esprimersi meglio.
0: Poi c'è la roba pseudo-artistica sull'omosessualità, che
1: questa è una grande
0: perché all'interno dei testi diciamo che ci sono dei riferimenti anche forse nel singolo più famoso.
1: Sì.
0: E poi cominciare a sputar fuori la sua visionarietà, però in questo caso stiamo parlando di tre visionari, quindi sia David Bowie, sia
1: Lou. Diciamo che Nick Toshis forse non sapeva bene cosa scrivere.
0: No.
1: Forse non aveva compreso a fondo questo album, chi lo sa.
0: Comunque, tra The Rise and Fall of Ziggy Stardust, David Bowie, Transformer di Lou Reed, Imagine di John Lennon, a quale CD, a quale disco si riferisce questa recensione? 342 342 21 90.

0: con l'ombelico del mondo. Siete su Radio Capital, 6:52 minuti, ci spostiamo subito in provincia di Bari da colui che probabilmente ha vinto oggi il Capital Game, ovvero Vitangelo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Buongiorno. Camilla soprattutto. Giustamente.
0: Come stai, Vitangelo?
1: Benissimo, anche se insomma è il primo giorno di scuola anche per me, nel senso che sono professore.
2: Cosa insegni?
1: Oggi conosco le bestioline e i ragazzi.
0: le bestioline. Ma è che elementari, medie, liceo?
1: Superiori.
0: Superiori.
1: Tecnico.
2: Auguri, auguri. Da frequentante.

0: Studenti.
1: Sì, un grande in bocca al lupo a te, ai tuoi colleghi, agli studenti, perché oggi insomma è una giornata importante.
2: Tra l'altro, per curiosità, visto che abbiamo fatto in quest'ora, abbiamo parlato di cantanti, band che sarebbero da insegnare a scuola, la tua proposta quale sarebbe?
0: Allora, io ribadisco, insomma, Lucio Battisti, qualunque canzone.
1: Certo.
2: E invece, tra queste tre recensioni brutte, abbiamo parlato di Nick Toshes su Rolling Stone nel 73, scriveva che questo album non esprimeva nemmeno lontanamente le potenzialità del cantante, che doveva cominciare a sputar fuori la sua visionarietà. Stiamo parlando di David Bowie, Lou Reed o John Lennon?
0: Lou Reed.
2: Sentiamo un po' se è giusto, vediamo un po' se è un...
3: Take a walk on the wild side. I said, hey honey,
0: bellissimo.
3: Take a walk on the wild side, and the colored girls say, doo, doo, doo.
2: Che poi Lou Reed che cosa ha fatto? Primo singolo estratto, questo da Transformer, Walk on the Wild Side, lato A, lato B, Perfect Day, giusto per mettere le cose in chiaro.
1: E Satellite of Love, che è una delle mie preferite, un bellissimo album.
2: Un album veramente incredibile. Vitangelo, complimenti, ti porti a casa la Capital Box.
0: Grazie.
2: Con dentro tutti i nostri gadget.
1: Sei contento?
0: Grazie. Beh, sono contentissimo, insomma, la mia radio preferita.
1: Ora... meno male, a che ora entri oggi a scuola? Alle 8?
0: 8 e 10.
2: Speriamo di aver reso un po' più lieve questo rientro traumatico a scuola, Vitangelo.
1: Ma certo.
2: Grazie Vitangelo, un abbraccione.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
4: Capital Game. Everybody play the game.
1: Oh, mi piace che ha detto forza Radio Capital.
2: Sì, però dopo tipo 3-4 minuti dice com'è oggi iniziare?
1: L'inizio ha fatto e poi però era contento di andare al lavoro. È un uomo che ama la sua professione.
2: Regaliamo una Capital Box ai docenti di tutta Italia che se la meritano. E allora?

0: Of Monsters and Men con Little Talks a chiudere la puntata di oggi di Buongiorno Capital. Sì, tutte le mattine alle 7 arriviamo alla fine.
1: Ma
0: ormai ci sarai abituato anche tu.
1: No, non mi abituo mai.
0: Purtroppo
1: mai,
0: devi. Quindi salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Falluomo in redazione, Fabio Amoroso alla regia, Francesco Martinelli,
2: Camilla Schini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi i nostri amici del Breakfast Club. Vi auguriamo buona giornata, buona settimana, ma comunque domani ore 6 siamo qui.
3: Buona adrenalina a tutti.
2: A presto, ciao.
0: Ciao.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: My Movies presenta...
6: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Ma che io?
5: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Frena l'ultradestra in Svezia, i risultati non sono ancora definitivi, con i socialdemocratici in vantaggio sul centrodestra di un solo seggio, mentre la formazione xenofoba di Akesson perde terreno. Trump attacca Zelensky, il presidente ucraino deve fermare gli attacchi contro le raffinerie russe, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti in Irlanda. L'Ucraina denuncia un attacco sistematico russo contro la sua rete ferroviaria, colpita anche la locomotiva di un treno passeggeri a 2 chilometri dal confine con la Polonia. Nei pressi c'era una delegazione di consulenti dell'Unione Europea. E Conte avverte il PD: se andiamo al governo, stop armi a gogo all'Ucraina, dice il leader 5 Stelle.
11: Non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un'altra candidata, candidato, e a quel punto lì si mandano a gogo armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Non è possibile che il Movimento 5 Stelle sottoscriva un programma che continua in politica estera a fare quello che sta facendo Meloni.
10: Bugie sui rischi dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, insiste nel mettere in guardia il mondo. Per troppo tempo l'industria del settore ha mentito, dice. Il volontario della Protezione Civile piromane, arrestato a Vieste, un uomo di 35 anni accusato di aver appiccato 8 incendi sul Gargano nei mesi di luglio e agosto, che hanno devastato ettari di boschi. Il volontario antincendio è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si cercano eventuali complici. Cade la Juve, bianconeri battuti 3-2 dal Sassuolo, inutili 2 rimonte. Gli emiliani tornano sempre in vantaggio, denunciando limiti nella fase difensiva juventina. Il tecnico Spalletti:
12: la difesa non può essere così alta in determinati atteggiamenti, dove poi non abbiamo trovato niente, siamo andati a prendere la palla sulla via di mezzo, non ci abbiamo trovato niente, è rimasto campo libero e campo aperto alle spalle, dove è stato facile farci male. Però tutto è stato determinato dalla voglia di andare di più, a tentare di vincere la partita, e bisogna avere più equilibrio.

0: Ieri anche Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0. Kimi Antonelli vince anche a Madrid, dietro di lui Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirato Hamilton. Antonelli ha ora 81 punti di vantaggio in classifica su Russell. Stanno per arrivare Imma, Andrea e Riccardo per Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jackson erano 5, i Breakfast Club erano 3. I 3-3.
1: Ma oggi sei un buon numero.
0: I 3-3, tu no, però. Come no? È un gruppo comico fantastico.
1: Che è stato? Che è stato?
0: Vabbè, i riferimenti sì, nostri,
2: quelli,
0: della cultura
2: quelli
0: vera.
2: Dei nonni.
0: Signore e signori, dal pala centrale di Radio Capital è tornata Imma Baccelliere. Partiamo.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Lentamente la squadra si sta ricomponendo.
4: Si è ricomposta, certo.
0: Sì, sì. Andrea, Riccardo, Imma,
4: eccoci,
0: insieme
4: buongiorno.
0: Finalmente fino alle 10.
2: Sì. Fino a tempo indefinito.
0: Fino a tempo indeterminato.
2: Basta,
4: siamo
2: finita.
4: Appena agli inizi delle prime battute. Intanto un saluto al nostro Fabio Amoroso in regia, Chiara Iorio in redazione.
2: Chiara Iorio, che io l'avevo lasciato con la canotta e l'ho ritrovata col
4: col
2: maglioncino.
4: Maglioncino.
2: Vedere
4: golfino.
2: Stamattina
4: oggi.
2: Chiara Iorio con il maglioncino è stato un trauma.
0: Apprezzatissima
2: perché lì ho
0: oggi
2: capito.
0: La temperatura
2: stupenda, sì, sì,
4: quei 18 gradi che stamattina però si sono sentiti sui miei avambracci uscendo dal
2: non
4: portone.
2: Me l'aspettavo infatti il maglioncino, vuol dire che è proprio cambiato tutto.
0: Sta cambiando tutto, cara Imma, ti abbiamo lasciato che eri in costume,
2: sì,
0: sì. Allora ti abbiamo seguito nel tuo infatti tour attorno al lago, ricordiamo
4: di
0: lago di Como,
4: sì, il sentiero del viandante.
2: Infatti non ho nulla da raccontare,
0: diciamo. Ma non benissimo per il meteo,
2: è vero, è andata un po' così, però partendo a settembre bisogna metterlo in conto, è stata
4: certo
2: comunque un'esperienza interessante avere tutte le scarpe bagnate, i vestiti bagnati, non l'avevo ancora mai provata,
4: ecco,
2: questa esperienza.
4: Pur tuttavia, nell'aneddotica che abbiamo sì analizzato di là con Imma prima della trasmissione è emerso qualche dettaglio in più rispetto a quelli
0: alcuni
4: che non siamo
0: li possiamo
4: stati
0: raccontare,
4: altri meno. Però ci ha colpito un particolare uno, perché Imma nel suo cammino con la sua compagna Martina, adesso me lo sono ricordato,
2: salutiamola, buongiorno
4: Martina, buongiorno.
0: Dormirà spero Martina.
4: Non lo so,
2: no,
4: magari
2: non
4: sente
2: dorme,
4: Imma,
2: non dorme.
4: Magari ascolta Imma. Allora, Imma e Martina si sono imbattute in un delizioso borghetto lombardo italiano dove per entrare bisogna pagare un
0: fiorino.
2: Quasi un fiorino, non si paga moltissimo, ma è stata sicuramente una sorpresa arrivare vicino a questo paese che si chiama Corennoplino.
4: Sì.
2: E siamo state fermate dalle signore,
4: da un'addetta
2: sì, che ci ha chiesto di pagare un biglietto.
4: Sì.
2: Quando si è in cammino si è poco turisti, quindi noi abbiamo proseguito la nostra lunga passeggiata, il nostro trekking, non ci siamo fermate, però un po' ci siamo chieste, che strano, non c'era mai successo prima di essere fermate per chiedere un biglietto per entrare in un paese. E stamattina abbiamo scoperto che non era mai successo, perché Corennoplino è forse un unicum in
4: rappresenta
2: Italia.
4: Questo, che è una piccola località lacustre.
5: Cosa portate?
4: Vabbè, questa è eccezione.
5: Niente, roba. Sì, ma quanti giri?
4: O due.
5: Ma io poi sono a lui, dietro non c'è.
0: Un fiorino. Così ti hanno fatto?
2: Più o meno. Ma dove andate?
0: Allora, è un po' particolare, perché noi ci ha sorpreso questa cosa. Si
4: sì
0: paga per entrare in un borghetto?
2: Credo sia uno dei pochi
0: sì
2: in Italia. E tra l'altro la curiosità era proprio perché non c'era un museo da visitare.
0: Niente,
2: o un ingresso. No, si passava per quest'arco, ovviamente con una visuale meravigliosa,
4: no,
2: il paese
4: bello, davvero,
2: visto sì, da sì fuori è bellissimo, però è curioso perché eravamo rimasti col ticket a Venezia,
4: no,
2: per altri
4: esatto
2: motivi, peraltro
4: eravamo rimasti al ticket che si paga magari nelle città d'arte importanti per accedere in alcune zone, in alcune parti, no,
0: allora
4: di questa
0: lì
4: città.
0: Diciamo il significato di questa piccola tassa è aiutare il borghetto a tenersi vivo.
2: È molto piccolo, dobbiamo anche precisare, non stiamo parlando proprio, è un paesino, non so di quanti abitanti, ma credo poche migliaia, veramente molto molto piccolo.
4: 450
2: non arriva neanche, insomma,
0: 4 euro pagano anche i ragazzi, meno sì, ma pagano
2: tutti
0: anche loro.
4: C'è ridotto.
2: D'altra parte è un turismo quello sul lago di Como, anche
0: scusate,
2: di un certo
0: guarda,
2: livello.
0: Come si chiama questo?
2: Corennoplino.
0: Okay, ma se 4 euro li devi dare a Corennoplino, se vieni a Roma, quanti soldi ci devi dare,
2: ma
0: amico
2: guarda,
0: mio? Quanti soldi ci
2: non
0: devi
2: mi
0: dare?
2: Mancava questa retorica.
0: Vabbè.
2: E allora Bologna quanto vuoi pagare?
4: Tutto.
2: Quanto
4: allora
2: vuoi pagare per passare sotto i portici?
4: Vabbè. Ci stanno già scrivendo al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, ovviamente ci parleranno anche di questa splendida paesino lacustre che si trova dalle parti frequentate da Imma.

0: Buongiorno. Corenno Pligno è un paese fantastico che non ha possibilità di parcheggio, per cui per arrivarci bisogna parcheggiare a Dervio e farsi il pezzo a piedi. Hanno istituito da poco il pagamento. Inoltre, a poca distanza non c'è un museo, ma c'è la.
1: Tra 300 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi via Tommaso Grossi.
0: La chiesa di Thomas Beckett, che è molto carina da visitare.
2: Allora, questo l'abbiamo mandato accelerato per cercare. Quando siamo troppo lunghi, noi per punizione li raddoppiamo, diciamo.
3: Raddoppiamo. Sì. Stiamo parlando del borgo lombardo visitato da Imma durante il sentiero del viandante intorno al lago di Como, dove per accedere bisogna pagare un ticket di 4 euro. Abbiamo scoperto che non è un unicum.
4: Eh sì, perché sono arrivati messaggi interessanti un po' da tutta Italia. Mi colpiva quello di Loredana, che scrive di aver pagato per passare in Valtaleggio per fare un trekking, quindi in questo caso non era presente alcun paese. Però, per il solo fatto di poter camminare,
2: infatti, cioè tu eri di passaggio lì, non è che
4: io non ho pagato, ma io infatti
2: Civita
4: non ho
2: di Bagnoregio
4: pagato.
2: Praticamente tu entri, però
3: sì,
2: è un borgo.
3: Sì, lo sappiamo.
2: Dice, non ha senso, dice Ivan, pagare per il passaggio. Cos'è il medioevo?
4: Beh, in quel caso in realtà non è solo un passaggio, tu puoi passare vicino al paese senza entrare.
2: Ma tu perché non hai pagato? Perché sei giornalista?
4: No,
3: no, non ha pagato perché non è entrata.
4: Perché non sono entrata, avevo altro da fare in quella giornata, no? Stava
3: capito?
4: Piovendo, sai, avevo altre
3: priorità. È complicato.
2: Pur di non dargli 4
4: ma
2: euro,
4: no.
2: Ragazzi.
4: Ma cosa vai a raccontare
3: comunque,
4: di me?
3: Comunque, ovviamente in tanti ci ricordano questo fatto di Civita di Bagnoregio, provincia di Viterbo, siamo la famosa città che muore, che poi è un nome che dette a Civita lo scrittore italiano Bonaventura Tecchi, che
2: per fortuna
3: della sua infanzia
2: non muore.
3: No, non muore, però va detto che effettivamente ogni anno le pareti di Civita si riducono di circa 5-6 centimetri, lasciando questo borgo in bilico, insomma, diciamo,
2: certo.
3: Tra questo presente e un futuro che è ancora incerto. C'è un famoso ponte che si percorre, io sono stato l'ultima volta, peraltro, ma davvero tanti anni fa, ero molto giovane, in realtà lì non si pagava ancora questo ticket di 5 euro che invece adesso in molti
2: confermano.
3: Ci ricordano, sì.
2: Altro messaggio.
5: Buongiorno, sono Maria. Beh, in fondo fanno pagare una tassa di soggiorno come in tutte le città. A Roma si vaga, a Bologna si vaga per soggiornare, a Colonno Plinio, Colonno.
2: Sì, ragazzi, però non è una tassa di soggiorno quando soggiorni. Ma se tu non soggiorni, come mi paghi la tassa di soggiorno?
4: Adesso non voglio aprire grandissima discussione sulla tassa di soggiorno, però per una notte a Roma 7 euro a testa, io capisco il soggiorno, però diventa poi
2: complicato.
4: Un'altra
2: allora,
4: spesa.
2: Ragazzi, qui ci sono decisioni che vanno presi dai sindaci in qualche modo.
4: Sì.
2: Ci sono sindaci e sindaci. Per esempio, ieri sera
4: ho incontrato
2: un sindaco particolare, eccolo qua.
6: E quindi è qua con noi. Oggi si è presentato nel backstage con la band, abbiamo provato questa canzone e accolgo su questo palco e vi prego di accoglierlo con un applauso, perché non è il sindaco oggi, non è solo il sindaco, è un collega, è un musicista, è uno di noi, Roberto Gualtieri.
2: Roberto Gualtieri è salito ieri sera al concerto di Jovanotti in apertura al Circo Massimo con la sua magliettina. Ha scherzato sul fatto che lui abitasse, insomma, poco lontano, e poi si è messo seduto. Non aveva proprio, diciamo, l'atteggiamento da rockstar.
3: Vabbè, però c'aveva lo strumento e l'ha utilizzato.
4: Un grande musicista.
2: Eccolo, questo è Robertino.
3: Sempre stile bossa nova.
2: Sempre lo stesso pezzo. Tu qualunque cosa gli chiedi, lui sempre questo.
3: Però
4: bisogna essere bravi anche a fare una cosa sola.
2: Vabbè, comunque è stata una cosa simpatica. Dai.
4: Devi raccontarci allora di questo concerto di Jovanotti al Circo Massimo.
2: Allora.
3: Ha fatto un gesto.
2: No, vabbè.
3: Si è divertito.
2: Intanto è pieno di ragazzi. Lui ha 60 anni, ma
3: però
2: il suo pubblico
3: bene,
2: è pieno di ragazzi, ragazzine, sì. Insomma, pubblico.
3: Molto
2: e poi
3: giovane.
2: Uno spettacolo favoloso, inizia alle 4 di pomeriggio e finisce a mezzanotte.
3: Perché c'è un po' di tutto, si balla prima, altre
2: prima
3: persone
2: si balla,
3: sul palco.
2: Poi tante persone.
4: Com'è andato il post concerto, Andrea? Cioè, ti sei divertito anche nelle ultime parti verso mezzanotte, mezzanotte e mezza? Come l'hai vissuta?
2: No, diciamo che mi sono allontanato per tempo, perché
3: prima.
2: La folla mi avrebbe impedito il ritorno.

0: a casa.
1: No, Andrea, non si
0: allora,
1: può fare così.
0: Allora io quatto ho, diciamo così, sono uscito un po' prima lasciando mio fratello sotto palco, insomma.
1: Ma io non ho parole. Io guarda, quando vedo la gente andare via prima a un concerto dico:
0: però
1: ma
0: sono arrivato presto. Ieri, per esempio, Sara Moretti, che dovrebbe essere stata anche lei ieri sera, mi ha detto che sarebbe arrivata all'ultima alle 9, mentre io sono entrata alle 7.
2: Era già prima.
0: Perché c'era un pre-show.
2: C'era Jack Savoretti,
0: c'era Savoretti che
2: Franco 126
0: che ha cantato. C'era Afrojack, un famoso DJ olandese.
2: Sì, beh, il marito di Eletta Lamborghini.
1: Mi caschi proprio sul gossip.
2: Non lo sapevi?
0: Davvero?
1: Sì.
2: Come no?
1: Sì.
0: Beh, io a Afrojack abbiamo condiviso tantissime cose, insomma.
1: Immagino.
0: Comunque io Jovanotti insieme a Mary Cacciola l'ho intervistato 15 anni fa, eravamo giovani tutti quanti.
1: Non insomma. Avere sta scusa, sei andato via prima della fine del concerto.
0: Ho capito, però tre ore manco Bruce Springsteen al Circo Massimo, ragazzi, un po' di meno, dai, un po' di meno.
2: Vabbè, però ti sei divertito, bello,
0: spettacolo
2: pieno di
0: pazzesco,
2: gente.
0: È incredibile il palco e la band si sentiva benissimo, tra l'altro veramente audio
2: buona
0: fantastico.
2: Acustica. Okay.
0: Buona acustica, la birra 9 euro e
1: ecco,
0: non tanto.
1: Meno
0: quello.
1: Non tanto. A proposito di concerti, vogliamo dire che oggi probabilmente verso le 4 nel pomeriggio ci sarà finalmente l'annuncio del tour degli Oasis, è arrivato ieri il post con la data, con l'orario.
0: Due
1: e
0: date.
1: Quindi oggi pomeriggio forse sapremo
0: dovrebbe
1: quando saranno a Roma.
0: Dovrebbe essere fine luglio del prossimo anno naturalmente.
2: Dicolo,
0: 26,
2: sì.
0: 27, 28, non so, due date che immaginiamo sold outissime.
2: Figuriamoci.
1: Subito sold out. Vai.

0: Eccola.
1: Sveglia, campanella.
0: C'è Aldo mancata Gaffella. Un po'.
2: Ah, la riconoscete questo suono, ragazzi? Ma anche professori, docenti, maestre.
1: Non è neanche così da incubo, devo dire. Tutto sommato,
0: certo, lo dici tu perché ormai sono passati troppi anni dall'ultima volta che hai sentito la campanella.
2: Suona la campanella.
1: Allora, oggi 14 settembre inizieranno le lezioni ufficialmente in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Prima di essere travolti da messaggi che naturalmente mi aspetto, ci sono delle entrate a scuola che vengono decise anche singolarmente dalle regioni. Ad esempio nella regione Lazio, dove la data ufficiale dovrebbe essere quella di domani, ci sono comunque alcune scuole che cominciano oggi, per esempio quella di mia figlia.
2: Anche mio figlio. Oggi. Mio figlio entra, è una tipo, come dire,
0: perché dura così poco la lezione.
2: È un anello. Il tempo di entrare, posi un attimo lo zaino e ti fanno già uscire, perché bravo. Ricordiamo che le scuole si sa che aprono sempre da millenni nello stesso periodo, si sa ben prima, ma o mancano i professori o la mensa è impreparata, non hanno comprato la pasta, non si ricordano quanti bambini ci sono e quindi i bambini vengono accompagnati all'uscita poco dopo essere entrati, creando qualche non poche difficoltà.
0: Questo
2: ai
0: capita
2: genitori.
0: Però anche nelle scuole superiori, le prime
2: sono autonomi,
0: i primi
2: quelli
0: giorni
2: tornano a casa da soli.
1: Sì, certo. Però sta cosa non
0: però
1: si è mai
0: i primi giorni
1: molto.
0: Sono
2: spieghi
0: solo poche
2: non
0: ore.
2: Non riesce a cucinare un piatto di pasta il primo giorno per mio figlio.
1: E poi improvvisamente
0: già il genitore che va lì a disturbare le insegnanti, già lo vedo.
1: Però io, ma questo concetto della cosiddetta lexio brevis già all'inizio dovrebbe essere superato.
0: Ma
1: per quale motivo?
0: Ma perché? Ma tu devi iniziare da 0 a 1000.
2: Mi
0: ma
2: dicono che anche i professori devono fare l'ambientamento, perché per molti hanno cambiato la classe. Devono fare l'inserimento.
0: Io su questo vi dico, forse anche io ho bisogno dell'inserimento.
1: Anche tu oggi
0: sei andata a accompagnare. Alle 5. No, oggi sono venuta da sola. Capito? Devo è pesante il rientro quando sono 5 ore. Invece così tu arrivi, conosci il professore, un'oretta e mezza all'intervallo e poi vai a casa.
2: Come avevamo previsto con Riccardo, alla fine la polemica sull'aria condizionata va scemando viste le temperature.
1: Che sono
2: adesso magari a Palermo fa ancora molto caldo, però diciamo non c'è più quella necessità, quell'allarme che c'è stato per tutta l'estate.
1: Allora, lo facciamo in tutte le circostanze, cerchiamo di fare una cosa un po' più ecumenica, diciamo così, perché facciamo un enorme in bocca al lupo a tutto il mondo della scuola in queste ore di ripartenza.
0: Studenti e insegnanti.
1: Studenti, docenti, personale che lavora all'interno della scuola sempre alacremente, perché tanto i problemi sono sempre quelli, si riaffacciano, riaffiorano puntualissimi ogni volta che suona la campanella, come abbiamo sentito prima, e vedrete che l'anno prossimo, ancora una volta a settembre, parleremo del climatizzatore che non c'è, delle tapparelle che non si chiudono, degli interventi di manutenzione che non si fanno e di tutte le altre problematiche alle quali ormai ci siamo quasi affezionati.
0: Noi vogliamo anche essere ottimisti e sperare che prima o poi possano risolverli. Oggi ci sono dei dati del Sole 24 Ore dove dice che un edificio su 3 in Italia richiede, un edificio scolastico delle modifiche urgenti, degli interventi urgenti, e quindi forse parlare del condizionatore è già oltre, stiamo parlando proprio di una necessità di base di molte nostre scuole, oltre al fatto che anticipava Andrea del problema anche dei docenti, di cui forse parleremo nelle prossime settimane, quando mancheranno i supplenti, la difficoltà di diventare insegnanti.
1: Gli insegnanti di sostegno, che è un altro problema.
2: Oggi
1: forte.
2: Proprio il Sole 24 Ore fa un focus sul problema strutturale della scuola, spinta dal PNRR, ma un edificio su 3 richiede lavori urgenti. Quindi questa analisi di Legambiente su 9.500 progetti finanziati dice conclusi solo 4 nuovi istituti su 206, quindi sì, aria condizionata, sì, sovraffollamento delle classi, ma soprattutto strutture.

0: But you're just a boy.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni,

0: Esperienze da vivere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro? Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: My Movies presenta...
5: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital alle 7.39 per capire il mondo, per capire perché costa tanto la benzina, bisogna guardare il mondo, bisogna guardare oltre alla nostra frontiera, se no siamo capaci solo di lamentarci. Allora oggi vogliamo fare un focus partendo proprio da quello che è successo nelle ultime ore. Oggi i giornali sono pieni di politica estera, ma un evento in particolare è abbastanza preoccupante. Ne parliamo questa mattina con Francesco Semprini, collegato da New York. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi,
0: bentrovati. Attacco russo alla ferrovia di frontiera tra Ucraina e Polonia che ha mandato un po' in fibrillazione le cancellerie europee. È un episodio preoccupante, Francesco?
3: Beh, insomma, è un atto di una certa gravità per tre elementi fondamentali. Prima di tutto perché si è andati a colpire un treno che trasporta anche civili, quindi insomma l'obiettivo non era certo militare o solamente militare come dicono i russi. Secondo, perché il treno ha sempre avuto un simbolo particolare, cioè era visto come una sorta di roccaforte intoccabile in questi 4 anni e mezzo di conflitto. Sono state colpite delle ferrovie, sono state colpite delle zone attigue ai binari, ma un treno così in maniera diretta non era mai stato colpito, e questo è un altro elemento. E il terzo elemento che io continuo a dire è che è stato colpito questo treno a 2 chilometri dal confine con la Polonia, quindi molto vicino all'Europa, che non è in guerra direttamente con la Russia, ma a mio avviso è un altro test di Mosca per valutare quella che è non solo la risposta eventualmente della Polonia stessa, ma dell'Europa nel suo insieme. Cioè quello che sta facendo la Russia con le incursioni nei territori europei, con i droni eccetera, a mio avviso è un modo per saggiare quella che è la risposta non solo militare ovviamente, ma politica dell'Europa. Quindi in qualche modo secondo me alza ulteriormente il livello della tensione e anche dello scontro poi con l'Ucraina.
1: Allora Trump ha un occhio sull'Europa anche per quanto riguarda la questione Irlanda, no Francesco? Durante la visita ufficiale di 2 giorni che si è conclusa proprio ieri nelle ultime ore, sì. Trump ha scatenato un vero e proprio terremoto diplomatico, diciamo così, a causa delle sue dichiarazioni a favore di un'Irlanda unita. Ci sono state già delle manifestazioni di piazza a Dublino contro il presidente americano. Secondo te, da questo punto di vista, quanto è una provocazione questa di Trump o quanto appunto un discorso che va preso molto seriamente?
3: Beh, Trump non poteva non avere un occhio sull'Irlanda, insomma era uno dei tasselli che gli mancavano in quello che è lo scacchiere europeo, quindi è andato direttamente sull'Irlanda.
2: Aveva già detto su tutto, no?
1: Sì, mancava quello.
3: Sì, beh, insomma, sta completando un po' il puzzle geopolitico della sua retorica. Ci sono 2 elementi, allora dobbiamo ricordare che negli Stati Uniti c'è un elettorato, una parte di elettorato molto importante che è di origine irlandese e quindi in qualche modo poteva anche essere una maniera per diciamo così chiamare loro alle urne in un certo e orientarsi in un certo modo. Ricordiamoci che ci sono le elezioni di metà mandato, sì, il 3 novembre, quindi quello è un altro elemento, e può essere anche a mio avviso un messaggio indiretto alla Gran Bretagna. Avviene in un momento particolare perché si stanno istituendo una serie di referendum nel Galles, in Scozia eccetera, per l'autodeterminazione e l'indipendenza di questi territori, che andrebbero ulteriormente a indebolire il Regno Unito. Ecco, forse era un modo di Trump per dire all'Inghilterra: attenzione, perché io

0: posso pesare su un'eventuale anche indipendenza dell'Irlanda del Nord, oppure no, a seconda di quali sono le vostre posizioni nei confronti degli Stati Uniti di Donald Trump.
1: È un'altra delle affermazioni di Trump di queste ore è stata sull'intelligenza artificiale. Abbiamo sentito degli allarmi lanciati proprio dalle big tech su la difficoltà di controllare l'intelligenza artificiale. Trump, molto netto, ha detto non si può rallentare. Quindi la sua posizione su questo sembra molto chiara: non ci sarà una maggiore tutela o sicurezza per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
0: Sì, beh, è una, diciamo, dichiarazione massimalista. Lui vuole fare in qualche modo no, il gioco delle big tech, delle grandi aziende che si occupano di intelligenza artificiale. E a mio avviso, sicuramente la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia, che comunque se usata bene è un grandissimo aiuto, però deve essere sempre accompagnata da una certa osservazione di quelle che possono essere le ricadute. Non più di 2 settimane fa lo stesso Bill Gates, che comunque di intelligenza artificiale ne ha fatta, ha pubblicato un manifesto nel quale diceva: attenzione, perché l'intelligenza artificiale nel corso del tempo può avere delle ricadute occupazionali ma anche sociali, cioè la stessa intelligenza artificiale potrebbe prendere il posto dell'uomo anche nel processo decisionale che non riguarda solo il lavoro. Quindi sicuramente un elemento su cui bisogna ragionare, bisogna cooperare e bisogna che sia trattato in maniera oggettiva e lucida, insomma, senza farne una sorta di partitismo dall'una o dall'altra parte.
2: Chiarissimo come sempre, Francesco Semprini, collegato da New York. Buonanotte a te, Francesco.
3: Ciao Francesco,
4: grazie.
3: Buon lavoro. Ciao.
0: A voi, buon lavoro.
5: Radio Capital.

0: Harry Styles alle 7.48. Nel frattempo, questa mattina, prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime. Il barile è scambiato a $102,73. Ci eravamo lasciati sulla soglia dei $100 venerdì. Ci troviamo con $2 in più. Tutto questo, appunto, ricadute della, di quello che sta succedendo sullo stretto di Hormuz. Verrebbe da dire il battito di ali della farfalla,
1: che dispiega i suoi effetti dall'altra anche dall'altra parte.
0: Vabbè, con questo riferimento, ragazzi,
2: hai dato il massimo.
1: Potremmo chiudere, ma non lo facciamo perché dobbiamo parlare di cronaca, e soprattutto cronaca che riguarda un calciatore di Serie A dal cognome peraltro altisonante. Parliamo di Daniel Maldini, figlio di Paolo, nipote di Cesare, insomma una dinastia che nel calcio ha saputo come dire svolgere dei ruoli molto importanti. Ebbene, Daniel Maldini, che ha iniziato benissimo il campionato con il Cagliari segnando 2 gol, dopo la partita con l'Atalanta a Bergamo è stato protagonista di un incidente stradale a Milano, un incidente che ha portato in ospedale 6 persone, lui compreso,
2: sì,
1: in codice
2: nessuno,
1: giallo,
2: nessuno gravissimo. Non c'è stato nessun ferito né nell'auto di Maldini né in quella che si è scontrata con lui. La questione forse ha rilevanza per il fatto che Maldini è stato trovato positivo all'alcol test, sì, con un superando del doppio il limite consentito per legge, e in un pretest fatto dagli agenti appena fermato il giovane 25enne appunto Maldini è stato risultato positivo agli stupefacenti. Dobbiamo fare un chiarimento.
0: Lo scrive solo un giornale,
2: sì, dovrà sottoporsi, si è già sottoposto a un test in ospedale dove la positività verrà confermata in modo scientifico. Questo pretest
0: cioè la cosa è l'alcol test, una cosa è
2: sì, però diamo questa come una notizia in aggiornamento, perché un pretest non dà un risultato certo al 100%.
1: Bisognerà aspettare l'esito appunto dei test tossicologici che Daniel Maldini ha effettuato in ospedale insieme ad altre persone.
0: Nel frattempo gli hanno ritirato la patente. Questa, diciamo, dal punto di vista.
1: Attenzione, perché qual è quella che potrebbe essere la deriva pericolosa a livello sportivo? È questa, proprio quella legata al test tossicologico, perché in caso di confermata positività agli stupefacenti Daniel Maldini potrebbe essere colpito anche sportivamente per un discorso di doping.
0: Un controllo esterno
1: secondo alcuni esperti, alcuni analisti, sì, ovviamente faremo delle opportune verifiche, però da quello che emerge anche sul piano della giustizia sportiva per Daniel Maldini potrebbe esserci qualche
2: rischio. Per una decisione però che potrebbe dipendere anche dalla società e non da un obbligo di federazione. La società può decidere di proseguire, insomma,
0: per il suo comportamento, però insomma non lo so.
1: Ha parlato Danilo Buongiorno, che è il legale di Daniel Maldini, ha detto Daniel sta bene, non ha subito alcun tipo di lesione tanto meno grave, ha precisato appunto Buongiorno, senza fare però riferimento agli esiti dei primi test per alcol e droga, sui quali ovviamente si parlerà nelle prossime.
0: Lui gioca anche in nazionale? No?
1: Allora lui è stato giro della nazionale, ha fatto qualche convocazione, adesso ripeto è al Cagliari dopo l'esperienza non troppo fortunata alla Lazio della passata stagione, anche molto breve, di pochi mesi, ed era partito benissimo segnando 2 gol, compreso quello decisivo su rigore contro l'Atalanta a Bergamo poche ore prima dell'incidente che si è verificato a Milano.
2: Si trovava lì proprio per questo, no? Sì. Proprio perché si era appena conclusa la partita contro l'Atalanta.
0: Non lo so, è un episodio sul quale bisogna ancora fare, diciamo, un po' di chiarezza in qualche modo e capire. Sì. Sono due livelli molto diversi, naturalmente. Una cosa è essere trovato leggermente sopra l'alcol test, ma su quello degli stupefacenti, naturalmente, sarebbe una situazione molto, molto, molto
1: aspettiamo
0: diversa,
1: appunto
0: molto
1: il risultato dei test a cui si è sottoposto in ospedale assieme ad altre persone anche che l'accompagnavano a bordo della sua Porsche con la quale ha fatto questo incidente per le strade di Milano.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortiglia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro.

0: rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
5: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Gli Houthi dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo di Marib e Taiz nello Yemen sud-occidentale. Secondo l'emittente Al Jazeera si stanno intensificando gli scontri con i ribelli sostenuti da Teheran verso le zone controllate dal governo, sostenuto invece dall'Arabia Saudita. Trump critica quelle che chiama forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani del settore, che chiedono di frenare la crescita della tecnologia per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza in 6-12 mesi può controllare internet. Questa l'allerta lanciata. Gli affitti sono sempre più cari nelle città italiane. Edoardo Buffoni.
6: A Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può arrivare a pesare fino al 76% di uno stipendio medio. A Roma il 65%, a Bologna il 48%. Sono dati della Commissione Europea. Insomma, al centro-nord gli affitti sono sproporzionatamente elevati rispetto ai salari. Risultato: non si trovano i lavoratori per imprese, scuole e ospedali. Il governo ora punta a rendere disponibili 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni. E a Milano il comune ha già stanziato 2 milioni di euro per aiutare i giovani lavoratori senza casa.
5: Riprenderanno questa mattina le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera, costato la vita al marito 25enne. È stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. Secondo il bollettino, l'altezza stimata della nube vulcanica di circa 4 chilometri. Il fenomeno è osservato con telecamere di sorveglianza. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris e vola a più 81 punti in classifica su Russell. Ma nell'analisi della gara ai microfoni di Sky, Antonelli è sincero.
7: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere. Credo che oggi il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria. Credo che anche dal nostro lato ci sia stata una comunicazione molto buona tra me e Bono, perché comunque mi aveva avvisato della virtual e in quell'istante ho cercato di rallentare un pochino per vedere se riuscivo a beccarla proprio prima dell'entrata dei pit. Quindi sì, è stato timing perfetto. Sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene.
5: Crolla la Juve in casa del Sassuolo, finale emozionante con i bianconeri che pareggiano due volte ma vengono sempre superati fino al 3-2 finale. In precedenza la vittoria 1-0 del Napoli sul Bologna, il successo 3-2 del Lecce sul Monza. Europei di pallavolo, l'Italia ha battuto 3-1 la Slovacchia. Capital News torna alle 9.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un

0: A buona giornata da Federico Brescia.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Daniele alle 8:07 minuti, Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma, siamo insieme fino alle 10. C'è un allarme che ci ha molto colpito in questo fine settimana che riguarda l'intelligenza artificiale, perché non arriva dall'esterno ma da chi lavora e crea l'intelligenza artificiale, lo sviluppa. L'ultimo è stato il CEO di Anthropic, Dario Amodei, che ha detto: ragazzi, diamoci una controllata, diamoci una calmata, che se continuiamo a sviluppare l'intelligenza artificiale come stiamo facendo oggi, tra poco l'intelligenza artificiale prenderà il completo controllo del di web, internet. E sì, non stiamo parlando di anni, lui dice stiamo parlando di mesi. A sorpresa Elon Musk ha detto sì, ok,
1: sì, sono d'accordo, infatti sono d'accordo.
2: Ha detto no invece Trump, sullo sfondo vede l'incubo della Cina, ha detto quindi noi non dobbiamo fermarci. Però insomma gli stessi sviluppatori dell'intelligenza artificiale, traducendolo in modo un po' così semplicistico, hanno detto rischiamo l'apocalisse, quindi insomma mi sembra una frase molto forte.
0: Allora ne parliamo con un esperto, è il professore Mario De Caro, che insegna all'Università Roma 3 e si occupa di libertà e delle implicazioni anche etiche, teoriche delle tecnologie digitali. Buongiorno professor De Caro.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: La sorpresa, questo allarme lanciato da Amodei, da Altman e anche da Elon Musk?
3: Beh, insomma, per la verità avevano già fatto cose del genere un anno e mezzo fa, c'erano state proteste simili o come dire allarmi simili, ci sono ogni tanto, anzi spesso, queste resoconti di esperienze minacciose delle AI. Forse c'è anche un qualche interesse da parte delle grandi aziende a continuare a far parlare di sé. Ricordiamoci che nel campo dell'intelligenza artificiale ormai si concentra un'enorme quantità di investimenti, è il campo in cui si investe di più e serve sempre più denaro in questa competizione per aprire i data center, per assumere gli esperti. Insomma, bisogna tenere l'attenzione molto alta, questa potrebbe essere parte del gioco. È vero che ci sono degli aspetti
1: interessanti, certo, ma infatti professore, io quando ho letto questo allarme mi sono chiesta: ma chi la deve fermare l'intelligenza artificiale? Perché questo allarme è arrivato da di fatto i grandi responsabili delle big tech, quindi sarebbero loro in prima persona a poter mettere un freno, se in realtà questo è davvero il loro volere.
3: Sì, appunto, questo è un aspetto un po' paradossale. C'è da dire, a complicare la situazione, che è chiaro che non basta nemmeno se ci fosse anche la buona volontà, nel senso che ci sono delle norme, basta che qualcuno non... per esempio in Cina non si seguono le stesse norme che ci sono in Europa. In America il presidente Trump ha tolto tutte quante le limitazioni federali allo sviluppo delle AI e infatti ha protestato subito contro queste declamazioni delle grandi aziende.
0: Ma professore, sì, concluda, sì, prego.
3: No, dicevo soltanto, quindi sì, da una parte sono loro, ma dall'altra se non ci sono regole è anche difficile poi mettersi d'accordo punto per punto. Il campo è sterminato, c'è una quantità enorme di applicazioni, ci vorrebbe qualcosa del tipo di quello che sta facendo l'Europa, però negli Stati Uniti non è molto aria. Quello servirebbe comunque, al di là dell'allarme un po' sconsiderato sull'arrivo dell'intelligenza artificiale generale, che in realtà, come nei film di fantascienza, siamo o non siamo a quel livello.
0: Ecco, quello credo. Dicevo, perché se il CEO di Anthropic dice tra 12 mesi i robottini, l'intelligenza artificiale prenderà il possesso totale di internet, mi sembra una scena da apocalittica, da film di fantascienza, insomma, no?
3: Beh, Amodei, che dopo tutto tra tutti questi è quello che qualcosa ha fatto dal punto di vista etico, si è anche contrapposto al presidente Trump nell'uso in campo bellico, insomma qualcosa ha fatto, però è anche vero che è uno che le dichiarazioni, come dire, le spara alte. Per esempio l'anno scorso ha detto che nel 2026 si sarebbe raggiunto molto probabilmente il livello della AI cosciente, di una coscienza artificiale, cosa che non nessun esperto al momento prende seriamente in considerazione.
2: Molto chiaro. Senta, professor De Caro, l'intelligenza artificiale entra, diciamo, prepotentemente anche nel mondo scolastico, perché è una delle novità annunciate per questo nuovo anno che è appena iniziato. Ovviamente ci sono molti paletti da seguire, però dovrebbe fungere da supporto per il corpo docente e quant'altro. Secondo lei è un'azione troppo rischiosa?
3: Secondo me è inevitabile. È inevitabile, e il primo punto è Certo, facendo salvi i bambini piccoli, non è che alle elementari si può far entrare i bambini nel mondo dell'intelligenza artificiale come se nulla fosse, però già dalle medie, delle medie superiori è inevitabile, perché se non è la scuola a insegnare come si usa bene l'intelligenza artificiale, non lo farà nessuno. Ed è chiaro che l'intelligenza artificiale offre enormi opportunità e anche presenta enormi rischi, anche nell'apprendimento. La differenza tra chi usa l'intelligenza artificiale in modo passivo e chi invece la usa, per esempio i large language models, in modo attivo, interagendo continuamente, facendo domande, presentando prompt e poi rispondendo e così, è enorme la differenza anche a livello cerebrale. Ci sono degli studi che dimostrano che il rischio di un uso appunto passivo di questi sistemi è alto, può portare a una sorta di assopimento delle capacità cerebrali.
1: Molto chiaro.
3: Dove

0: invece se si usa bene è importantissima, certo. Dà dei risultati incredibili.
1: Col proibizionismo non si va da nessuna parte. Chiarissimo, professor Mario De Caro, per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, prof.
2: Grazie.
3: Grazie professore.
0: Grazie, arrivederci.
3: E buon lavoro.
0: Buon lavoro.
4: Radio Capital.

0: Secondo me il problema è non tanto nel frenare questo processo di avanzamento sull'intelligenza artificiale, quanto piuttosto stargli dietro dal punto di vista della formazione. A volte mi dà proprio la percezione di come se fossimo l'apprendista stregone che poi dopo non riesce più a
1: Non
0: controllare
1: riesce,
0: quello
1: sì.
0: che ha
1: Cioè, la
0: innescato.
1: situazione che
0: Ciao
1: sfugge di
0: Alex,
1: mano
0: però.
1: ha lo stesso che poi ha creato quel meccanismo.
2: È un po' il rischio che ci
1: Beh,
2: fa più paura, proprio di non
1: certo.
2: riuscire a
1: Per questo.
2: controllare ciò che abbiamo
1: Beh,
2: creato.
3: perché non lo conosciamo, perché non lo conosciamo
1: Certo,
3: abbastanza.
1: l'allarme lanciato dagli stessi sviluppatori è proprio quello. Cioè, noi ci abbiamo messo le mani, ma adesso sono andati troppo avanti e quindi c'è il rischio che non si possa tornare indietro e quindi controllare.
4: Buongiorno, ascoltavo le dichiarazioni del professor De Caro che parlava appunto dell'introduzione a scuola e così via, tutto ok, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma la domanda è: ma chi insegna nelle medie o alle medie superiori il corretto utilizzo delle AI e di tutto quello che c'è
3: E
4: dietro?
3: questa è
2: Una
3: la
2: bella
3: vera
2: domanda.
3: domanda.
1: Sì, è
3: Cioè,
1: vero.
3: chi è oggi in grado di dire ai nostri ragazzi
2: Questo si fa, questo non si fa
3: come
2: sull'intelligenza.
3: utilizzare? Ma chi ha queste competenze oggi?
2: E poi
3: Dovremmo
2: ricade
3: creare.
2: tutto sui professori, come
3: E
2: sempre.
3: però dovremmo creare una nuova linea di professori esperti.
2: O almeno formarli.
1: Mi
3: In un
1: sembra di
3: momento in cui mancano
1: capire
3: docenti di base, mi sembra un
1: che ci
3: po'.
1: sia l'intenzione di formare da questo punto di vista, però poi bisogna trovare l'incastro giusto, perché come dicevate poco fa, gli impegni sono molteplici. Antonio, prendo questo spunto come messaggio, dice: insegno alle medie, da quest'anno abbiamo avviato una riflessione sui compiti a casa, ormai non hanno più senso. Mi sembra da capire che Antonio, che si firma da Torino, faccia riferimento
2: Proprio
1: proprio
2: all'utilizzo,
1: all'intelligenza
2: certo.
1: artificiale, no? Che possa rendere inutili anche i compiti a casa.
5: Ultimo messaggio.
6: Asimov prima e Terminator dopo. La fantascienza ci aveva già avvertito di questi rischi, che alla fine allora sembrano lontani e oggi sembrano davvero concreti. Speriamo.
3: Sì, la tecnologia
6: Ciao ragazzi, un saluto, Andrea da
2: è il
6: Forlì.
2: nostro
3: Ciao, sta
2: Frankenstein,
3: avanzando.
2: così faccio
3: Brava,
2: un'altra
3: potrebbe
2: citazione
3: essere giusto.
2: letteraria su questo, cioè su una tecnologia che poi è fuori controllo. E alcuni ascoltatori ci hanno chiesto, peraltro, di una notizia di libri rari dati in pasto, così ci scrive Cristiano, all'intelligenza artificiale per poi distruggerli. È tutto vero
3: La
2: ed è
3: notizia è vera,
2: stato
3: sì.
2: documentato dal Washington Post perché spiega come molte aziende hanno bisogno di acquistare questi libri cartacei, libri effettivamente rari, per addestrare
3: Addestrare.
2: l'intelligenza artificiale, che
3: Certo.
2: oramai addestrandosi soltanto

0: tanto su materiale online, rischia di addestrarsi su contenuti sintetici, cioè creati a sua volta dall'intelligenza artificiale. Per una questione legale, una volta acquistati questi libri rari, vengono effettivamente distrutti, perché in questo modo, non rientrando più in circolazione come copia cartacea, possono essere protetti anche da leggi sul copyright. Esatto. Oltre al fatto che per poterle scannerizzare, questi libri rari vengono spesso danneggiati in modo definitivo.
1: Antonio dice: insegno alle medie, da questa abbiamo avviato una riflessione sui compiti a casa. Appunto. Non si danno più i compiti a casa,
2: per
1: no?
2: questo motivo qui, esatto. E poi sono genitori che sono contrari all'utilizzo della IA nelle scuole.

0: Buongiorno Radio Capital, Roberto dall'Umbria. In realtà i professori esperti di AI ci sono già, sono gli animatori digitali che ormai da un paio d'anni fanno i corsi a tutti gli altri docenti per il corretto utilizzo delle AI, quindi diciamo la scuola si è già attrezzata.
1: Li ha chiamati?
0: Quanto sia utile introdurre le AI nella scuola, questo parliamone, insomma, ecco, però ovviamente non si può ignorare, quindi è giusto che ci sia l'ingresso delle AI nella scuola nei giusti modi, nei giusti tempi.
2: Come diceva anche il professor De Caro, che abbiamo intervistato poco fa, e come appunto sarà nelle linee guida all'interno del nuovo anno scolastico.
1: Ha parlato proprio di una nuova professione di cui non sapevo molto, cioè i formatori per gli insegnanti, questi animatori dell'intelligenza artificiale.
3: Ciao Radio Capital, io non sono contraria all'uso della AI nelle scuole, sono contraria all'invasione dei genitori nella scuola.
4: Ha ragione.
3: Disastri.
4: Allora, non è tanto l'intelligenza artificiale.
1: Quanto? Gli umani che fanno ancora paura più dell'intelligenza artificiale.
4: L'intervento a gamba tesa dei genitori nelle scuole. Poi c'è chi dice, c'è anche da parlare dell'uso sconsiderato di risorse energetiche, no? Di terreno e soprattutto di acqua, perché l'intelligenza artificiale, l'abbiamo detto più volte, ma vale la pena ribadirlo, consuma enormi quantità di acqua, principalmente per il raffreddamento.

0: funzionamento dei server all'interno dei data server e per la produzione dell'energia elettrica necessaria ad alimentarli. Generare un testo di 100 parole con un chatbot consuma in media circa 519 millilitri d'acqua, che è equivalente a una piccola bottiglietta di acqua. Ogni volta che voi scrivete qualcosa sull'intelligenza artificiale è una bottiglietta di acqua che si consuma.
1: Infatti in Italia sta già iniziando un po' quel fenomeno, non nel mio giardino, parlando di questi grandi data center che oramai si stanno costruendo un po' ovunque. Gli Stati Uniti da tempo stanno lottando alcune comunità proprio contro la costruzione di questi data center, e iniziano le proteste anche in alcuni paesi del nord Italia, soprattutto in Lombardia.
2: Chiudiamo col messaggio di Paolo da Padova, anche lui insegna alle scuole medie e secondarie ed è un animatore digitale. Dice: la riflessione non è tanto sul non dare i compiti, ma su come darli, e quindi sulla gestione del digitale a casa. È quella, secondo me, la missione più complicata, anche se vogliamo, no? In questo
1: forse
2: senso.
1: La grande domanda aperta da rispondere a casa è meno utile, perché con l'intelligenza artificiale poi è facile compilarla tutta.
2: Un po' più semplice.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando

0: cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
11: D'ora in poi lascerò!
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
15: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
14: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
15: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
14: Quindi raccontano anche storie assurde.
16: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
15: E allora do la soluzione.
14: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
15: Vinsero battaglie grazie alla loro...
16: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dobbiamo andare ancora una volta.
1: Dove?
0: Nella terribile Frosinone.
1: Ma Frosinone?
2: Ci sono mai andato in pizzeria.
3: Questa è perché Fabio De Luigi, la Giallapasbea che prende in giro Lucarelli e sì. La cronaca nera.
4: Sì.
3: Insomma, il successo ancora televisivo della cronaca nera è molto molto ampio e oggi registrato dalle pagine della Stampa che ne parlano.
4: Sì, Alessandra Ghisleri, che è un'esperta appunto di sondaggi, ne ha pubblicato uno che riguarda proprio la cronaca nera e quanto si è seguita sul piccolo schermo. Sono dei dati forniti da Only Numbers, secondo cui 3/4 degli italiani seguono programmi, podcast o contenuti dedicati interamente alla cronaca nera. Omicidi, femminicidi lo fanno anche con una certa regolarità, quindi stiamo parlando di 3 italiani su 4.
3: Garlasco, quanto ha occupato della televisione italiana,
4: tra l'altro oggi, scusami, ma rientra proprio Massimo Giletti con il suo programma e promette subito novità dirompenti su Garlasco,
5: sconvolgenti. Questi dati dimostrano però che questi programmi hanno un pubblico, perché Riccardo lo anticipava, sono tanti gli italiani che con regolarità seguono podcast o programmi che parlano di cronaca nera. Il dato è di circa il 74% di persone che lo seguono con una certa regolarità, addirittura il 27% almeno più di qualche volta a settimana. Ciò che è interessante, che emerge da questo articolo, è che ascoltare così tanto la cronaca nera cambia la nostra percezione della sicurezza.
4: Esattamente.
5: Ed è questo un problema che noi incontriamo tantissimo in Italia, quando vediamo i dati sui reati che mostrano un paese sicuro, possiamo dirlo senza problemi.
3: Via di miglioramento.
5: Non ci sono gravi reati commessi in Italia, e poi la percezione del paese che è completamente diversa. Per cui sentiamo
3: però
5: persone
3: lamentare. Sulla percezione
5: lamentare
3: poi si basa anche il movimento politico, no?
5: Quindi vi chiedo, ma quanto allora un sentir parlare così tanto di omicidi, anche molto efferati, possa un po' cambiare la nostra percezione della sicurezza?
4: Sì, c'è una spiegazione socio-psicologica del discorso, che viene appunto spiegata molto bene da Alessandra Ghisleri, perché praticamente quando noi riusciamo a capire nella dinamica del delitto quello che è il movente, che è appunto un contesto, una devianza, inconsciamente ci si può convincere che a noi non potrebbe accadere, perché noi non abbiamo quelle caratteristiche.
5: Certo.
4: E questo funge come una sorta di cuscinetto, no? Cioè sul quale adagiarci, perché in quel caso arriviamo alla conclusione che quella cosa a noi non accadrà mai, proprio perché quelle caratteristiche non ci riguardano.
3: Allora, dice la Ghisleri, a volte sembra quasi che si formino dei veri e propri filoni tematici, no? Casi che per un periodo si moltiplicano improvvisamente.
4: Subito.
3: Tutti.
4: Sì, sì.
3: Pensiamo ai bambini aggrediti dai cani.
4: Uno via l'altro.
3: Omicidi commessi con le stesse identiche efferate modalità. Quasi si trattasse di un'onda emulativa più che di un reale incremento statistico del fenomeno.

0: fenomeno non è il crimine ad aumentare quanto la sua rappresentazione mediatica.
1: Beh, noi giornalisti sappiamo che esiste, certo, no? Esiste proprio quello che si chiama un frame, no? Quando sappiamo che c'è un grandissimo interesse su un argomento, come può essere il caso delle aggressioni dei cani, quell'argomento vengono segnate maggiormente fatti che in altri periodi probabilmente non verrebbero considerati con questa attenzione. Quindi esiste questo fenomeno e il giornalismo segue anche queste tendenze.
2: Una cosa che mi colpisce personalmente, non so quanto sia condivisibile, è il fatto di affidarsi a degli interlocutori, degli opinionisti che spesso con quelle cose non c'entrano assolutamente nulla.
0: Ah, okay.
2: È una tendenza degli ultimi tempi di queste trasmissioni. Per carità, io lo dico anche con un pizzico di invidia, perché se chiamasse come io non sarei in grado di articolare un discorso particolarmente convincente pur lavorando nel campo dell'informazione. Si chiama di tutto tranne chi fa questo mestiere.
0: Se voi pensate a quello che fa Bianca Berlinguer nella prima mezz'ora del suo programma, chiama un massimo artista montanaro a parlare di politica estera, di cronaca, di attualità.
2: È vero.
0: E allora vale tutto se gli esperti sono questi.
1: È anche un po' il punto di vista di un nostro ascoltatore che scrive quanto però a volte questi programmi possono un po' sfociare nel gossip.
2: Ah,
1: cioè
2: certo.
1: Quando quella descrizione di un delitto è informazione, quando invece è uno spettegolare su dettagli che non hanno nulla a che vedere.
0: Infatti,
1: con ciò che è successo.
0: Non puoi fare due ore di programma
1: ore, certo.
0: Dando
1: e
0: solo un'informazione.
1: Se è gossip puoi chiamare chiunque.
2: È perché il delitto in sé per sé rappresenta un aspetto quasi marginale da un certo punto in poi della narrazione. Si parla di tutto quello che accade intorno e di personaggi che spesso quel delitto c'entrano anche relativamente.
0: È molto interessante sapere che non si tratta di un pubblico ingenuo, cioè non è che dice chi sta davanti alla televisione a vedere la cronaca nera è un pubblico che magari è ignorante, no, è un pubblico che sa benissimo, che sa di essere dentro un meccanismo particolare,
2: certo.
0: Che ci resta lo stesso consapevolmente,
2: lo
0: insomma.
1: Beh, io lo voglio dire, sono una che segue molto i podcast di cronaca nera, quindi
2: anch'io.
1: Non voglio tirarmi fuori da questo discorso
2: anch'io.

0: L'amore degli italiani per la cronaca nera, ne parliamo oggi con Imma True Crime. È un'idea di un podcast.
1: Perché no? Infatti,
2: esiste già, non dobbiamo.
0: Cioè, dietro, Elisa,

0: certo. Elisa True Crime, citata Elisa True Crime, tra l'altro dai nostri ascoltatori.
1: È uno dei podcast più ascoltati, ma certo. Però fatto da Imma, una persona così gentile, un'anima pia che si immerge nella cronaca più splatter, potrebbe essere un'idea.
0: No, non posso perché io sono troppo sintetica. La puntata dura un minuto. È morto ed è stato Tizio Caio. Finito.
2: Tipo Cluedo, ecco, questo esatto.
0: Funziona così. Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Dai, sentiamo. Vai.
3: Buongiorno, secondo me non cambia solo la percezione della sicurezza, ma alza anche l'asticella il livello di accettazione del male, cioè sembra quasi che a forza di sentire tutte queste notizie alla lunga ci si abitui, cioè non ci faccia neanche più effetto sentire delle cose veramente molto tragiche a volte.
1: Non lo so, non siamo arrivati forse a questo livello di assuefazione, secondo me.
0: Speriamo di non arrivarci.
2: No, su quello sarebbe un problema.
1: È più cercare di guardare, di sbirciare dal buco della serratura, perché come dicevamo prima, se devi fare tutti i giorni un programma di 2 ore su un caso di cronaca, di notizie ne dai poche, tutto il resto è un contesto laterale.
2: È
1: no?
2: quello che sta.
1: Oggi abbiamo letto le anticipazioni di quello che farà sentire, leggere Giletti stasera. Sì. Si parla di un diario di Sempio in cui annotate delle cose che sono veramente, come dire,
0: un diario di un ventenne, di un quello ventenne. Che era, insomma, no? Forse va contestualizzato,
2: focalizzandoci proprio su Garlasco, che naturalmente è quello che negli ultimi tempi ha catturato l'attenzione di tutti dopo la riapertura, se vogliamo, no? sulla questione che riguarda Sempio. Siamo arrivati a pochi giorni proprio dalla decisione che sarà presa in merito appunto a questo secondo filone di indagine su Garlasco, quindi a giorni sapremo se Sempio sarà rinviato a giudizio o meno. Siamo proprio a ridosso di questa decisione.
0: Noi abbiamo fatto una scelta, quella di darvi la notizia quando esiste, sarà. Quindi quando ci sarà questa decisione noi la comunicheremo senza dover trascorrere tutti i giorni prima riprendendo ogni dettaglio.
1: Jean-Claude dice: ho vietato ai miei genitori di guardare queste trasmissioni perché hanno sempre più paura di uscire, cioè quindi dice gli anziani, quindi magari le persone più grandi, se guardano quella. Queste trasmissioni hanno paura, poi
0: si lasciano influenzare,
2: più insicuri.
4: Buongiorno, non so se avete notato, ma all'interno di questi programmi, se non addirittura sponsor stesso dei programmi, è una nota casa di antifurti che infatti ha preso Attenzione. Piede negli ultimi anni sulla scia di questi programmi che hanno sempre più ascolti, sempre più seguito.
2: Non so se ci sia un nesso.
0: Ha trovato la collocazione giusta.
1: In America che farebbero magari gli spot sulle armi. Prendetevi una pistola da tenere a casa.
2: Un nesso diretto, di sicuro c'è la pubblicità di un prodotto che serve a scongiurare i furti negli appartamenti.
0: Io non avevo fatto questo collegamento, perché lo vedo spesso questa pubblicità, quindi non immaginavo.
1: Stanno arrivando, dice sì, ma True Crime può piacere. Però il marchio forse è registrato.
2: Ci pensiamo. Forse.

0: C'è una Bologna a due facce, una sportiva di calcio sì, che non decolla. È una su una macchina. Non abbiamo mai amato un pilota così tanto di un'altra scuderia.
1: Noi italiani è da tanto che non vediamo un pilota di grandissimo successo, così spettacolare come Kimi Antonelli. E noi passate due ore e ancora non mi avete fatto parlare.
2: Io ho la mia teoria.
1: Quale teoria? Fermi ogni volta che parli di un bolognese, lui c'ha una teoria.
2: No, adesso... sarà pure bravo, grande talento, ma guida un'astronave.
0: Ma
2: però,
0: che dici?
1: Ma c'ha vent'anni.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
4: fuori. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
18: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato.

0: Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. I lavoratori delle imprese appaltatrici dell'ex Ilva di Taranto hanno occupato la strada Taranto-Statte. Da stamani stanno tenendo un'assemblea contro i licenziamenti collettivi annunciati dalle stesse imprese in vista della fermata dell'aria a caldo della fabbrica entro fine ottobre. È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si sta muovendo verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vola anche il prezzo del petrolio, oltre 102 dollari al barile. In Italia i prezzi dei carburanti sono ai massimi degli ultimi 4 anni. E in questo contesto critico si aggiunge l'attacco ad un oleodotto saudita. Jean-Paul Bellotto.
2: Con la guerra attorno a Hormuz, le petroliere paralizzate avevano ripreso quota progetti di nuovi oleodotti. Qualche dubbio sarà venuto dopo che alcuni droni lanciati dall'Iraq, attacco attribuito a milizie filo-iraniane, hanno colpito l'oleodotto saudita Est-Ovest che porta il greggio dal Golfo Persico al Mar Rosso. Non è chiaro quanto sarà lungo lo stop a un'infrastruttura che evita sia Hormuz sia lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, ora sotto il controllo dei miliziani Houthi. I sauditi, super armati ma incapaci di fermare i droni nemici, sperano in Trump. Il presidente intrappolato sul fronte iraniano vuole però evitare un altro pantano. Ma contro il gasolio record negli Stati Uniti, dice a Zelensky: basta attacchi contro le raffinerie in Russia.
1: Le elezioni nazionali svedesi, siamo al 94% dei voti scrutinati. L'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. L'esito definitivo però si conoscerà solo mercoledì, quando le commissioni elettorali locali avranno a disposizione anche i voti che provengono dall'estero. E siamo allo sport con il calcio. Stasera si completa il turno con Como Parma. La Roma gioca in trasferta con il Torino alle 20:45 a San Siro. L'Inter sfida l'Udinese. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid, allunga in vetta al mondiale. Leclerc è quarto, Hamilton si ritira. E poi c'è la pallavolo, 3-1 sulla Slovacchia. Gli azzurri ipotecano gli ottavi degli europei e soprattutto ritrovano Alessandro Micheletto, tornato ufficialmente in campo a distanza di quasi 8 mesi dal suo infortunio. Ecco il tecnico De Giorgi.
3: Lui è impaziente sicuramente, ma sono 2 mesi e mezzo che sta lavorando veramente con una grande attenzione, veramente con dei valori importanti. Lui, lo vedete che si sente molto bene, chiaramente dobbiamo essere bravi, insomma, nel fare le cose graduali.
1: Tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open, sfuma il sogno americano di Shelton. Alle 10 torna Capital News.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAIG 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccoci qui, 9-6 minuti. Questa è la punizione che ci capita quando parliamo male dei colleghi.
1: Non sono anche della radio, caro Andrea Lucatello.
0: Di altri colleghi esterni a questa radio.
2: Va bene.
1: Ci vogliamo sempre tanto bene.
0: Ma assolutamente. Ma io voglio essere libero di fare del body shaming su chi voglio io.
1: E non puoi.
0: Assolutamente.
1: Facciamo sui calciatori adesso.
0: È tornata Imma, non me ne ero accorta che era tornata Imma. Perché ho cominciato.
1: Arriva la bacchettona.
0: Bacchettona subito.
2: Come 7 minuti. Dai. Lunedì è il momento di guardare il campionato di calcio da un'altra angolazione, quella sempre molto acuta, molto intelligente, molto divertente dell'account La Ragione di Stato, ed è con noi questa mattina Stefano.
0: Ciao
2: della
0: Stefano.
2: Ragione di Stato. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Stefano.
3: Ciao,
1: come ogni
3: ciao,
1: lunedì
3: a tutti.
1: Abbiamo scelto, avete scelto,
2: sì, certo,
1: le tre cose più belle o più brutte di questa giornata di campionato.
2: Esatto. Allora vai. Saliamo su, idealmente su questo podio, partendo dal gradino più basso che è il terzo. Di che parliamo? Della doppietta di Koulibaly in Lecce Monza o della tripletta di Mastantuono in Venezia Fiorentina, caro Stefano?
3: È difficile scegliere, innanzitutto anche noi non facciamo body shaming, anzi lo diciamo, lo diciamo preventivamente, esaltiamo invece le caratteristiche fisiche dei nostri ragazzi.
1: Soprattutto allora, quelle meno atletiche.
2: Esatto.
3: Esatto, soprattutto quelle meno atletiche perché sono quelle più vicine a noi.
1: Esatto.
3: Allora io direi, innanzitutto la doppietta di Lastana Koulibaly in Lecce Monza è un po' uno spot per le partite delle tre della domenica, che sono quelle un po' bistrattate, diciamo, perché poi il calendario è diventato ben oltre il concetto di spezzatino e quindi quella mezz'ora di Lecce Monza 3-1 che è un po' spiazzante per il narcolettico calcio italiano.
1: Soprattutto dopo il pranzo.
3: Sì, esatto, diciamo, la combinazione Formula 1 Serie A è stata spesso letale per
1: la Serie A
3: italiani. Sì, esatto, ma è un modo per dire si può giocare anche la domenica alle 3 e ritornare un po' a quote più normali, come diceva Battiato. È stato un bel modo per vivere la domenica pomeriggio. Poi fantacalcisticamente non posso dire lo stesso perché sono stato vittima di questa, di questo meteorite rappresentato dalla doppietta di Lastana Koulibaly, che non
2: chi
3: è esattamente un bomber.
2: No, non è un bomber che
1: e invece vedi, ci ha sorpreso.
2: Allora senti, un'altra cosa molto divertente, caro Stefano, riguarda Emil Holm.
1: Parliamo un po' di Bologna.
2: È una cosa abbastanza surreale, gioca nel Bologna, ha fatto un passaggio anche nella Juventus la passata stagione.
1: Non proprio eccezionale.
2: È stato protagonista di un gesto che voleva essere molto distensivo nei confronti di un arbitro, ma qualcosa è andato storto. Ecco, passami questo termine, caro Stefano.
3: È stato il momento per certi aspetti più esaltante di questa settimana. Emil Holm, questo terzino grande, grosso e bonaccione che vuole dare il 5 all'arbitro Bonacina, come per dire vabbè, non facciamoci del male e ripartiamo con questo secondo tempo in amicizia, invece l'arbitro Bonacina se n'è fregato totalmente.
1: Ma come si fa? Scusa, quindi è Holm rimasto con la mano in aria.
2: Che cosa ha fatto Holm? È quella la cosa. Sì.
3: Si è dato un 5 da solo, quelle cose, il self five americano.
1: La cosa più triste del mondo, darsi il 5 da solo.
2: L'ho vista, una cosa surreale.
1: Vogliamo mandare un abbraccio a Emil Holm per aver ricevuto
2: tutta
1: questa
2: la solidarietà.
3: Mandiamo il nostro 5.
1: Noi lo diamo davvero il 5.
3: Sì, il Bologna sta messo come sta, quindi c'è bisogno, ragazzi.
1: Non vogliamo parlarne perché io sono tifosa del Bologna e sto soffrendo.
2: Al primo posto il finale da FIFA 26-27, adesso si chiama FC, da videogioco, diciamo così, di Sassuolo Juventus, che ha fatto felici i tifosi del Sassuolo, molto meno quelli della Juve, che mi sembra soprattutto sui social abbiano dimostrato ed esternato tutto il loro malessere. Allora, com'è questo finale un po' strano, no, di questa gara pirotecnico tra Sassuolo e Juve, caro Stefano?
3: Diciamo che la Juve, come parasando Boris ormai da anni, ha saldamente in mano la linea comica del campionato e ogni tot riesce a regalare situazioni veramente surreali. Sì, effettivamente richiama alcuni videogiochi del passato, ma io scaverei ancora più indietro, andrei proprio sui primi FIFA per PlayStation, i primi Pro Evolution Soccer, quei giochi un po' dove succedeva un po' di tutto e contare di tutto, oppure quelle partite d'agosto, non so se ovviamente i più anziani di noi ricordano i trofei,
2: il trofeo Moretti.
1: Certo.
2: Il trofeo
3: dove
2: team.
3: L'andamento era quello delle domeniche d'agosto cantate da Celentano, insomma.
1: Sì.
3: E ieri ci sono stati quei contropiedi 2-6 della Juventus, che ci ha ricordato un po' quel caro vecchio calcio d'agosto dove non ci si giocava nulla e era tutto più tranquillo e non c'era questa esasperazione. Beh, dopo sui social ieri un po' di esasperazione c'era oggettivamente, perché la Juventus appunto sta come sta, però a volte bisogna prendere con filosofia le cose. Dopo tanti anni di dominio ci sono degli anni di risacca dove sembra andare tutto male, ma la vita è così.
1: Prendiamola con un po' di filosofia. Io mi sento proprio contenta con questo, e anzi facciamo questo appello anche ai tifosi juventini.
2: Naturalmente, è ancora tanto lunga, poi siamo quattro giornate
1: di
2: campionato.
1: È anche questo un po' il calcio di agosto.
2: Certo, vagliela a dire adesso stamattina dopo quello che è successo. Caro Stefano, vi seguiamo come sempre con simpatia alla Ragione di Stato e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo qui in The Breakfast Club.
1: Grazie.
2: Un abbraccio. Ciao, ciao. Stefano.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
4: Radio Capital.

0: Detto tra noi alle 9.15 su Radio Capital.
1: Novità
0: su Radio Capital. Detto tra noi?
1: Detto tra noi, un'altra novità ve la racconto io. È molto simpatica e c'ha un'impronta italiana che ci fa piacere sottolineare, perché arriva da Londra, sempre rimanendo nel tema calcistico. Sapete che Londra ha un sacco di squadre, ognuna col proprio stadio, insomma sono una realtà consolidata da sempre, dall'inizio del calcio inglese. Però c'è una particolarità che lega tutte queste squadre, sia di prima divisione che di altre divisioni. Nessuna porta il nome di Londra.
2: Porterà sfortuna.
1: Che è una cosa abbastanza particolare. Portano i nomi dei quartieri, no? Il Chelsea, sì, il Tottenham, il West Ham, il Crystal Palace, ce ne sono tante solo in Premier League, poi altre anche in altre divisioni. Cos'è successo? Che due giovani italiani, Gregorio Desario e Lorenzo Coppello, tra l'altro Gregorio Desario figlio del nostro amico e collega Davide che è direttore della DN Kronos, sì, hanno fondato la prima squadra di Londra con il nome di Londra. Oh,
2: così uno lo capisce subito, poi uno dice Crystal Palace, dove sarà dove mai?
1: Esatto.
2: E invece si chiama Londra e si trova a Londra.
0: Sassuolo,
2: si chiama.
0: Dove sta?
1: Che tanto gioca Reggio Emilia alle partite in casa.
0: Allora,
1: comunque si chiama London Albion City. È una squadra che è stata fondata direttamente attraverso il web, perché praticamente questi due ragazzi che vivono da tempo a Londra, tra l'altro Gregorio Desario è anche il difensore centrale di questa squadra, che attualmente milita nella settima divisione inglese, hanno creato questa squadra attraverso il web con un vero e proprio richiamo, no, su internet. E pensate che ai provini si sono presentati fino a 800 persone desiderose di far parte di questa formazione. I due hanno anche un progetto, un proposito molto ambizioso: portarla entro 10 anni al calcio professionistico.
2: Ma noi facciamo il nostro in bocca al lupo. Sì. Sembra un po' un episodio della serie Ted Lasso, che io
1: brava,
2: adoro.
1: Molto bello, sì.
2: Perché racconta sempre di queste avventure un po' fantasiose del calcio inglese. Qui però è tutto vero e noi gli facciamo un in bocca al lupo enorme. Speriamo,
1: certo,
2: che riescano nel loro progetto.
1: Nel loro progetto.
2: Dieci anni, ma sono pochi.
1: No, di queste 800 richieste per adesso hanno preso 44 giocatori, alcuni dei quali comunque hanno fatto parte in qualche modo del
2: quindi
1: calcio
2: hanno fatto
1: professionistico.
2: Proprio il provino.
1: Una specie di provino.
2: Tipo
1: insomma,
2: LinkedIn, vuoi partecipare alla mia.
1: Calciatori stranieri, c'è un brasiliano molto promettente. Insomma, è un progetto molto interessante che, ripeto, parla italiano con il London Albion City, che seguiremo con molta simpatia.
2: Devi ridire. L'hai detto con una pronuncia inglese.
1: Ti è piaciuta?
2: Vai,
1: London Albion City.
0: Mamma mia.
1: Boys, come dicono gli inglesi.
2: E noi siamo pronti a tifare per loro.
1: Ma assolutamente sì. Partono, ripeto, dalla settima divisione, ma il proposito è quello di far parte del calcio professionistico.
2: Sette divisioni, sette anni. Promozione per
1: scalare.
2: Promozione, guarda, restano anche tre anni fuori.
0: Non è la vita di un gatto, eh. Il gatto c'ha sette vite.
1: Vi serve un portiere? Qua così,
2: attenzione,
1: tanto
2: Riccardo si candida.
1: Modesto, modesto.

0: E allora, signori, state per assistere al più grande dissing della storia su un pilota italiano, una grande macchina. Parliamo di Kimi Antonelli.
1: Sì.
0: E della sua.
2: No, allora, Ima, vai tu.
3: No, volevo solo dire che ha ragione il nostro ascoltatore che dice che tu, caro Riccardo, sei proprio uno che non ha fiducia nello sport italiano.
2: No, non è vero.
3: Perché siamo davanti a un talento indiscutibile come quello di Kimi Antonelli. 70 anni che non trovavamo nella Formula 1 un italiano con questo talento. Adesso arriva lui e cosa dice? Vabbè, sono bravi tutti,
2: no,
3: questa macchina.
2: Allora,
3: ho riassunto.
2: Ci vuole
0: è
2: sempre,
0: una Mercedes.
2: È una Mercedes. Sì. Ci vuole sempre
0: classe
2: il talento.
0: A che non lo so,
3: facciamo
0: ibrida.
3: Ibrida.
0: È una Mercedes,
2: è una Mercedes. Allora, quello che voglio dire, il talento è innegabile, ci vuole sempre. Tra l'altro io provo un moto di simpatia importante,
3: ma lo dice così, ma mi sta
2: simpatico. Sì, esatto. Però secondo me anche la rimonta che ha fatto nel precedente Gran Premio a Monza, partendo
3: posso
2: da una,
3: sintetizzare dalla 19esima posizione, sì, è andata a vincere il Gran Premio a Monza.
2: Secondo voi, rimanendo nel mondiale Formula 1, una Cadillac di Sergio Perez e Bottas l'avrebbe fatta una rimonta del genere?
3: Allora, ma ti devi chiedere però perché è stato contrattualizzato con la Mercedes a 11 anni Kimi Antonelli.
2: Ma il talento
3: a 11
2: non
3: anni
2: si discute,
3: perché ancora era nel, insomma, era molto lontano da quei successi, da quelle auto, ma aveva dimostrato un talento, certo, talmente evidente da portare la Mercedes a contrattualizzarlo a 11 anni.
2: Allora, provocazione per provocazione, la domanda all'esperta Imma Baccellieri, ecco, che effettivamente è un'esperta anche di Formula 1, non solo di altri sport. Secondo te, a bordo di una Ferrari, Kimi Antonelli avrebbe raccolto gli stessi risultati?
3: Guardami. Ma non vedo l'ora. Ma ti prego,
2: gli
3: io
2: consigliato,
3: quello, quello per
2: Riccardo,
3: me è il sogno perfetto.
2: Gli hanno consigliato di stare lontano dalla Ferrari.
0: Puoi essere un bravissimo pilota, sì, ma se magari hai la macchina sbagliata, come stiamo vedendo per la Ferrari, non è niente. Per
2: allora,
0: lui è la combo che deve essere perfetta. Bravo pilota,
2: certo,
0: ottima macchina.
2: Negli ultimi 20 anni più o meno la tecnologia a bordo delle monoposto ha fatto molta differenza, secondo me, rispetto ai campioni che avevamo imparato ad apprezzare tanti anni fa, però questo va bene perché comunque la Formula 1 è cresciuta anche in questo senso. Kimi Antonelli è un talento straordinario, è un campione, ha 88 punti
3: vogliamo
2: di
3: anche dire
2: su
3: sì, che ieri ha vinto il Gran Premio a Madrid, ha fatto il bis dopo, l'abbiamo detto, la vittoria in Italia a Monza è stato un successo incredibile,
2: certo,
3: una gara davvero molto molto importante per Kimi Antonelli, e ora è quasi padrone assoluto del
2: più
3: mondiale.
2: 88 punti su Russell, statisticamente un pilota non è mai riuscito a recuperare una posizione di svantaggio come quella di Russell.
3: Adesso mi rivolgo ad Andrea, vedi, fa sempre così. Allora c'è Sin, però
2: vabbè,
3: e c'è Kimi Antonelli, però solo no, quando parli della Lazio non c'è mai un però.
2: Beh, lì c'è
0: però, lui nasce con un
3: come
0: però
2: lì l'abbiamo detto,
3: Sinner non ti andava bene,
2: ma
3: Kimi Antonelli non ti andava bene. Allora dimmelo tu, un atleta italiano che dici talento puro.
2: Apprezziamo il talento, è veramente straordinario e adamantino di Kimi Antonelli, però è agevolato da una macchina che è un prodigio.
3: E allora
2: di
3: rispondi a Mauro che ti dice
0: che
3: perché
0: dice?
3: Allora il suo compagno
2: perché
3: di squadra
2: non ha la stessa macchina di Kimi Antonelli,
3: sì, non ha la stessa macchina, ma non ha una macchina scarsa,
0: ma
3: no, sono della stessa
0: zavorra
3: compagnia.
0: Che cosa gli hanno messo, scusa?
2: Vabbè, dai,
3: non gli hanno detto, non hanno dato una zavorra, insomma, festeggiamo.
2: No, io
3: senza
2: sono contento,
3: avere
2: mi sono divertito, anzi devo dire che uno dei motivi per cui sto tornando a seguire con un pizzico di attenzione in più la Formula 1, che invece fino a qualche anno fa ritenevo un pochino noiosa.
0: La Ferrari ha visto l'ultima pole nel 2025, il 2 agosto 2025.
2: Passato un po' di tempo.
0: Sono passati.
3: Allora, vogliamo dire
0: più
3: che è un po' un sogno
0: giorni
3: che noi tutti italiani abbiamo, quello di vedere Kimi Antonelli
2: ma
3: in rosso. Poi lo abbiamo detto, oramai il suo legame tra l'altro con la Mercedes
2: ora
3: è tale per cui è quasi impossibile da realizzare. Però sarebbe veramente per noi italiani la combo perfetta, proprio come la definiva prima
0: la combo
3: Andrea.
0: È perfetta, ma la macchina sarebbe perfetta.
4: Continua a non pensarci, sai, ancora.
3: Ah, scusate, questo era Kimi Antonelli.
4: Quindi per questo bisogna continuare a fare il meglio possibile, perché sai, non si sa mai come possa andare le cose, quindi è importante, sai, cercare di fare del nostro meglio sempre.
3: Quanto è umile,
2: tra l'altro.
3: L'altro
2: è anche molto scaramantico, che lui non vuol sentir parlare di titolo mondiale, ma è anche
3: e
2: giusto.
3: Noi, noi rispettiamo la sua scaramanzia, però come ha detto Riccardo, non è mai successa una rimonta
2: punti,
3: così.
2: Di vantaggio su

0: ragazzi, buongiorno. Ma ha ragione Imma, ma comunque scusatemi, un bravo calciatore, un ottimo calciatore, uno di quei fuoriclasse, diciamo particolari, in una squadra mediocre comunque non farebbe nulla. Quindi è la stessa cosa, ci vuole un'ottima combinazione tra le parti.
1: Però, amico mio, il calciatore lì è madre natura, però i piedi o ce l'hai o non ce l'hai.
2: Beh, anche il talento dei piloti,
1: sì,
2: ho
1: capito,
2: è qualcosa,
1: ma non c'è la macchina
2: di naturale.
1: Ricordiamo che Russell, che è comunque compagno di scuderia di Antonelli nella Mercedes, è secondo in classifica, quindi c'è un dominio tecnologico della Mercedes che è evidente. E dopo il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, stiamo parlando del mese di luglio, quindi pochi mesi fa, Russell si lamentò con la scuderia dicendo: datemi la stessa macchina di Antonelli, perché la mia
2: dire...
1: come velocità e prestazioni,
2: sì,
1: non è la stessa.
2: È vero, l'ha detto, ma permettimi di dire che è una bella giustificazione anche per un pilota, perché
1: però
2: può andare ogni volta dopo una gara a dire: ma non ho io la macchina forte.
1: Certo,
2: non funziona sempre
1: però
2: così.
1: Se Russell,
2: esatto.
1: Però se Russell idealmente non è il secondo miglior pilota del mondiale, perché è al secondo posto?
2: Ma ha
1: allora
2: una macchina fortissima, ma questo non, questo non toglie nulla a un talento di Kimi Antonelli,
1: certo,
2: che non hanno tanti
1: detto
2: altri in questo mondiale.
1: Va bene,
3: bravissimo Antonelli, non ci sono dubbi, un fuoriclasse, tutto quello che vi pare, ma io non ti farò mai nemmeno sotto tortura per la Mercedes.
2: E questo è molto difficile.
1: Questo è quello che è successo a Monza,
3: italiano, Omar da Castel di Sabbia,
1: che ha colpito però molti, no? I tifosi.
2: Ma Kimi Antonelli è un bambino della mia città.
4: Stiamo
2: tifando
4: un pilota, non stiamo tifando una macchina.
2: È vero,
4: mi sembra, no?
2: Vogliamo dare qualche aggiornamento veloce sulla Ferrari. La gara ieri non è andata benissimo per Hamilton, perché ha avuto un problema ai freni all'inizio, pochi giri dall'inizio. Leclerc invece è arrivato quarto, anche per lui si sperava forse in qualcosina in più, perché per un certo momento era leader della gara, ma senza il pit stop, appena fatto il pit stop, ovviamente ha trovato la sua posizione al quarto
5: ragazzi,
2: posto.
5: Sì, secondo me la macchina incide nella Formula 1 più di quanto non incida una moto nella MotoGP. Secondo me bisognerebbe dare molto più valore alla classifica costruttori che a quella dei piloti ormai.
4: Viene incontro a quello
5: salute,
4: che dice Ermanno. Dice una cosa che forse accoglie Riccardo. Cioè, alla fine la classifica.
1: Cioè, esiste la classifica costruttori.
4: Costruttori, però in secondo piano rispetto
1: al pilota. Viene in secondo piano rispetto al pilota, però chiaramente anche quella ha una sua valenza, evidentemente, no? A livello tecnologico.
2: Attenzione, perché Valentina dice che il tuo problema con Kimi è che è di Bologna. Non lo accetti per questo.
1: Ma
2: guarda,
1: io amo Bologna.
2: Sì,
1: e tutte le volte che posso
2: così,
1: vado.
2: Guarda.
1: E Imma lo sa. Peraltro.
4: Qualcuno ti chiede se Sinner vince grazie alla racchetta.
1: No, Sinner vince perché.
2: Bella domanda, mi è piaciuta.
1: No, no, no.
4: Datigli quella racchetta, che ne so, a un altro.
2: Diamo quella racchetta a Zverev. Lo vince uno slam.
1: Però vince pure Zverev.
4: Allora, che cosa è successo
2: chiudiamo
4: a Zverev? Dai,
1: questa è stata straordinaria. Non so se vi capiterà di vedere la clip. Zverev ieri ha vinto gli US Open battendo in finale Ben Shelton,
2: che era americano, quindi
1: era americano,
2: aveva il tipo
1: casa
2: dalla sua.
1: Allora, cosa succede? Match point su 5-2 peraltro, quindi con un ampio vantaggio. E Zverev sul suo servizio vince il punto decisivo.
4: E vince la
1: gente lo acclama. Lui che cosa fa? Impassibile, passa le palline a Shelton, come dire, adesso batti tu.
4: Non
1: poi improvvisamente alza lo sguardo verso il tabellone e si rende conto di aver vinto.
4: Di aver vinto, ma solo in quel momento.
2: Sapete cosa mi ha ricordato? Sapete cosa mi ha ricordato Donnarumma agli europei?
1: Alla finale degli europei.
2: Ricorderete Donnarumma che non aveva capito che aveva parato il rigore del Pisa, che l'Italia aveva vinto, e si è girato e lasciato che fossero i tifosi a fargli capire che era arrivata la vittoria.
1: Ma Sasha Zverev, era una finale di uno slam.
2: Ma è del mestiere questo.
4: Ha fatto batti lei.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
20: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
20: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
19: Suzuki.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
22: Capital Red Carpet.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
24: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
25: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
27: Amiche per la vita!
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
22: Capital Red Carpet.
28: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
29: Dopo aver trovato l'amore.
28: Io e te, cosa siamo?
29: Cosa può andare storto?
28: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
29: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
30: Oh, ma sei sicuro te l'hanno portata via i vigili?
31: Cosa cantava quello, in questo mondo di vigili?
29: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
22: Capital Red Carpet.
32: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, pessime notizie per quanto riguarda l'aeroporto di Catania. Leggevamo poco fa che era tornato un allarme piuttosto alto per l'attività eruttiva dell'Etna. Ebbene, dalla società di gestione dell'aeroporto di Catania, la SAC, arriva la comunicazione ufficiale che ci sarà uno stop al traffico aereo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania fino alle 16.
1: Per ora saranno soltanto gli arrivi a essere sospesi, sì, perché il settore è il settore degli arrivi. Come ha detto Riccardo, per ora una sospensione temporanea fino alle 16 di oggi.
2: L'Etna ha ripreso, L'Etna ha ripreso. Preso forte.
1: Molto, come abbiamo visto quest'estate, non è la prima volta che c'è questa sospensione.
0: Comunque, sì, dicevo giustamente Imma del blocco degli arrivi, tutto però nonostante questo la SAC, appunto la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica ai passeggeri in partenza, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, perché naturalmente c'è da monitorare anche la situazione in partenza.
2: Immaginate questa scena: il telefono squilla, sono i figli che vogliono sapere come stanno i genitori anziani, ma i genitori non rispondono perché no, non sono morti, ragazzi.
0: Oh, meno male.
2: Sono vivi, sono usciti, stanno facendo qualcos'altro, sono occupati perché loro si sentono giovani e non vogliono stare a casa.
1: Ma questa è una scena che oggi racconta il Sole 24 Ore parlando di alcuni dati sugli over 60, che fa molto ridere perché nel parlare magari il trentenne che sta chiamando i genitori a casa con la copertina, sì, e il sessantenne, settantenne e invece andare in palestra, sì, si stanno un po' capovolgendo gli stereotipi sulle età, no? Infatti sì, questo articolo parla di una generazione senza età, quella di chi ha più di 60 anni. In questo vi lascio parlare perché
2: no,
1: io ho
2: dire,
1: meno
2: io
1: esperienza.
2: Qui ho il leader del carrello portavivande e che non è certamente un oggetto da tenere da generazione
0: certo,
2: Z, no?
0: Certo, sì,
2: però Riccardo, parlando proprio del fatto che anche le aziende si devono rimodellare
0: negli
2: adesso
0: spot,
2: perché se sessantenni non si sentono sessantenni e quindi bisogna c'è uno spot particolare,
0: sì,
2: che
0: ma colpito parecchio, è lo spot del pannolone da uomo,
1: vabbè,
0: e questo è fin qui, ok, di una nota marca appunto specializzata in questo tipo di prodotto. Il
2: qual
0: personaggio che viene individuato come appunto fruitore, diciamo così, di questo pannolone
2: sarà un anziano,
0: è uno che va in palestra, che secondo me è più giovane di me, ma almeno di 10 anni.
2: Allora è vero, c'è questo
0: l'abbiamo
2: signore
0: visto,
2: che
0: sì,
2: è veramente giovane,
1: avrà 10 anni più di me,
2: in palestra,
0: cioè, dice un tempo qui io ero protagonista e parte così.
1: Ma è giusto, Riccardo, io ti ho spiegato, lo fanno perché non deve essere più un tabù. A
2: ho capito, però
0: sì,
2: Imma, se a 60 anni mi metto il pannolone
0: ma anche
2: subito,
0: meno,
2: cioè,
0: in questo caso
2: no,
0: tanto
2: esatto,
0: lo fa vedere che fa dei piegamenti in palestra.
1: Ma è proprio l'oggetto di questo articolo è proprio questo, neanche il marketing, la pubblicità non può più rappresentare il sessantenne come un vecchio decrepito,
2: infatti l'hai visto adesso,
1: ma come uno che va in palestra
2: online ci sono queste rappresentazioni di come tenersi in forma,
0: sì,
2: e ci sono delle persone grandi, quasi anziane, con un fisico scultoreo,
0: sì, scolpito.
1: Ma non è bella questa cosa? Perché la guardate con perplessità?
2: È proprio la differenza, cioè i giovani portano il pannolone e i vecchi invece vanno in palestra.
1: No, però anche per i trentenni, i trentacinquenni, il linguaggio è diventato: è normale se vuoi stare a casa con la copertina e la tisana. Non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: più non si guarda più i trentenni come quelli che passano la serata in discoteca.
0: Certo. Comunque devo dire, io sono stato larvatamente turbato da questo spot del pannolone. E tra i molteplici problemi fisici che sto registrando negli ultimi tempi non c'è questo.
1: Ma non ti agitare.
0: Per dirti, dopo aver visto lo spot, io una sbirciatina ogni tanto.

0: grazie, volevamo proprio saperlo di queste tue abitudini.
1: Scusate, ma nell'ambito della trasparenza
2: non te lo faremo notare quando arriverà il pannolone.
1: Meno male.
0: Beh, nel caso puoi andare con il pannolone in palestra. Ah, il certo, significato di questa pubblicità è proprio questa.
1: Non vedo l'ora, guarda.
2: Fare le flessioni.
1: Che
2: comunque
1: bello,
2: come tutti gli altri.

0: Buongiorno trio del mattino, io ho 68 Buongiorno. Anni, sono in pensione da 3 anni, uh-huh. Al momento sto cavalcando il mio cavallo, 21enne, quindi anzianotto anche lui.
1: Molto bene.
0: Pomeriggio farò un po' di libera professione, certo, perché sono un medico, e stasera mi aspetta un bel allenamento master in piscina.
2: Ah,
0: bravo. E così comincia la settimana che poi proseguirà su questa falsa riga.
1: Tu invece,
0: buona giornata.
1: Sentiamo il pomeriggio di Riccardo.
3: No, oggi è coca fiacco, da domani si comincia con l'attività fisica, ah, perché okay, propria, però
2: male,
3: sì, oggi...
2: Riccardo, non sei in linea con il racconto del nostro amico 68enne.
1: Fa la libera professione come il nostro ascoltatore.
3: La faccio la mattina, sì.
4: Buongiorno a tutti, siete grandissimi, bravissimi, vi ascolto sempre, ma vi volevo dire, vi siete dimenticati che fino a 67 anni si lavora?
2: No.
4: E che quindi non si può essere a 60 anni dei vecchi decrepiti, ma giovani, giovani e molto performanti.
2: Noi dobbiamo ringraziare le nostre leggi sulle pensioni, certo, perché ci mantengono giovani. Se è in pensione a 50 anni, poi negli altri 10 anni, capito, si perde un po' di freschezza.
3: Auguri a Rossella, che certo, oggi inaugura, scrivi così, i suoi 62 anni. Auguroni,
2: sei
3: Rossella.
2: Sei giovanissima.

0: Ragazzi, sono tornati gli scansafatiche.
1: Tutti a scrivere, ma dove sono Benny e Melocchero? Eccoli qua.
2: Riparte oggi, ma non vi vedo pronti. Questa è la notizia.
0: Ecco. Uno solo. Attenzione, arriva la notizia.
1: È in viaggio. Tornerà
2: intanto,
1: presto.
0: Vabbè, c'è Benny intanto.
2: Per quanto ci riguarda, grazie a Fabio Moroso in regia, Chiara Iorio in redazione. Noi di The Breakfast Club torniamo domattina dalle 7 come
0: a
2: sempre.
0: Domani.
3: Ciao.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
16: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
17: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
16: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
15: Dal regista di Garage Olimpo.
18: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
15: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
20: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari, però non ho ancora il wifi.
21: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
25: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciotti.

0: Niente arrivi di aerei a Catania fino alle 16. In seguito alle attività vulcaniche di oggi è stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto con conseguente sospensione degli arrivi fino a metà pomeriggio. È la conseguenza della forte emissione di cenere dall'Etna con una nube vulcanica di 4 chilometri. Sciopero e strade bloccate per i licenziamenti annunciati per l'indotto dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea, i sindacati FIM, FIOM, UILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale che da Taranto porta a Bari. Cade la Juve, bianconeri battuti 3-2 dal Sassuolo, inutili, due rimonte. Gli emiliani tornano sempre in vantaggio, denunciando limiti nella difesa juventina. Sentiamo il tecnico bianconero Spalletti.
1: La difesa non può essere così alta in determinati atteggiamenti, dove poi non abbiamo trovato niente, siamo andati a prendere la palla sulla via di mezzo, non ci abbiamo trovato niente, è rimasto campo libero e campo aperto alle spalle, dove è stato facile farci male, però tutto è stato determinato dalla voglia di andare di più, a tentare di vincere la partita, e bisogna avere più equilibrio.
0: Ieri anche Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0. Kimi Antonelli vince anche a Madrid, dietro di lui Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirato Hamilton. Antonelli ora è nella classifica piloti della Formula 1 a 81 punti di vantaggio su Russell. Europei di pallavolo, l'Italia ha battuto 3-1 la Slovacchia ed è sicura di accedere agli ottavi di finale. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane, situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Atterraggio morbido per il mezzogiornale. Jack and Jill, Jack and Jill. Gradisci? Gradisci?
1: Molto.
0: Dobbiamo cominciare, non potevamo cominciare un pezzone rock, cose no.
1: No, soft.
0: Quando si ricomincia è sempre soft. Radio su Radio Capital, buongiorno. 8 minuti dopo le 10, ma qui è già subito problema. C'è già un problema.
1: Io ho aspettato il ritorno.
0: Sì.
1: Per chiedere consiglio a Marco.
0: A Marco, ma anche agli ascoltatori. È inutile che qui stiamo a dire: ah, com'è andata l'estate, raccontateci. No, il mezzogiornale va dritto al cuore dei problemi. Oh.
2: Il mezzogiornale.
3: Vai, Benny, facci sognare. Viva

0: meglio che c'è.
1: Per ora Benny, anche perché Benny, ma Sara Moretti, buongiorno. Ben ritrovata.
2: Grazie.
1: Com'è stata quest'estate velocemente?
2: Bella, troppo veloce.
1: Miseria, per me non finiva mai, nel senso, non da, credo più da un punto di vista meteorologico, sai?
2: Ah, sì.
1: Questo caldo, no? L'umidità, ma non finisce mai l'estate, mai come quest'anno, ce lo siamo detti, è vero?
2: Sì.
1: Ecco, di là c'è Chef Blues, buongiorno Chef, anche a te, bentornati tutti, eh? Sì, ok. Avete fatto troppa vacanza, un mese e mezzo, e vi siete presentati adesso, e insomma la rava e la fava, benissimo. Però il problema qual è?
2: Un grande problema.
1: Che quando si ritorna dalle vacanze si trova sempre una sorpresina, cioè c'è sempre un problema che non avevi. Per esempio di là, al computer, io non ci ho capito più niente stamattina, non riuscivo più a trovare la pagina per stampare le cose, eccetera. Poi sei arrivata tu e mi hai risolto il problema, però il tuo problema qual era?
2: Il mio problema è
1: sì,
2: che io quest'anno

0: estate ho parcheggiato la macchina vicino al parco.
1: Quale parco?
0: Cioè, del mio condominio.
1: Ok, addirittura, perché il tuo condominio ha un parco.
0: Ha un parco interno. Sì. E ci sono quei spruzzini d'acqua per innaffiare i prati.
1: I prati, come no? Certo, certo. Beh, giusto, poi con questo caldo è, mi pare...
0: Molto probabilmente uno di questi ha bagnato costantemente la fiancata della mia macchina.
1: Tutti i giorni?
0: Tutti i giorni.
1: E come è diventata questa fiancata?
0: Cioè, c'è tutto calcare che non si riesce a togliere.
1: Beh, ma l'acqua di Roma si sa è calcarea, cioè lascia il bianco.
0: Tutte goccettine di calcare, l'ho portata all'autolavaggio, ma il signore non è riuscito a togliere il calcare.
1: Addirittura.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi si è proprio...
0: calcificato proprio.
1: Calcifica, fa parte della carrozzeria oramai.
0: Sì.
1: Chef, cosa ti ha detto? Perché lui ha una
0: mi
1: soluzione.
0: Mi ha consigliato una crema mettere, da spalmare sulla macchina.
1: La crema coreana, no?
0: Io ho pensato, o il Via Cal, però ho paura di fare danni.
1: Via Cal perché via il calcare,
0: esatto.
1: Giustamente. Sì?
0: O fare con la vaporella.
1: La vaporella. Beh, allora, siccome noi ce l'abbiamo, il nostro pubblico che ci stava aspettando, ci stava scrivendo un sacco di messaggi, 342-342-2190.
0: Magari il vapore scioglie.
1: Ma non lo so, io non lo so, non ho neanche la macchina, figurati. Nel mio parco non ci sono i... cose che...
0: Però in mezzo alla strada con la vaporella mi vergogno un po'.
1: Questo è un po' un problema. Dai, cominciamo così stamattina. Altro che saluti.

0: così, vi voglio pronti e reattivi, altro che convenevoli, saluti, ritorno, eccetera. Quello lo diamo tutto per assodato, ma siccome la nostra donna Moretti ha un problema serio, cioè una fiancata, che poi fosse tutta la macchina ancora avrebbe un senso, ma una fiancata della macchina è piena di questi schizzi di calcare per via dell'innaffiamento, l'innaffiatura, l'innaffiazione del parco sotto casa. Sentiamo come si può, perché l'ha portata a lavare, però non ti hanno risolto il problema, ma i nostri amici da casa il problema lo risolvono. Senti.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Sì. Ma la vera domanda è: ma con tutto questo calcare, le piante come fanno a sopravvivere?

0: Adesso anche possiamo preoccuparci, nel senso, innanzitutto l'acqua, poi dopo il calcare è un problema secondario.
1: Buongiorno Donna Moretti, ascolta bene, prendi la smeridiatrice angolare, un disco grana 80, poi cominci a passarlo delicatamente e vedi che ti viene la macchina un colore argento spettacolare.
0: Che colore è la tua macchina? Sai che non l'abbiamo neanche detto, perché grigio verde, una roba del genere. Che si vede anche di più.

0: Ericsson Pasta serve per la carrozzeria e dovrebbe mandarvi anche i graffi della carrozzeria, quindi dovrebbe mandarvi anche quella.
1: Quello che diceva chef, giustamente.
0: Stefano da Ravenna.
1: Bravo Stefano, è una pasta che viene usata dai carrozzieri.
2: Potrebbe... Ci vorrebbe dell'acido, l'acido è l'unica cosa che lo tira via e alla vernice non fa niente, basta non farla asciugare, avere la gomma dell'acqua lì vicino, ah, che ci dà con acido. La spugna e viene via tutto, tranquillamente.
1: Acido, acida, poi l'ultimo, sentiamo.
3: La si porta da un carrozziere e la si fa rilucidare tutta.
1: Ma quanto costa? Cioè fare una cosa del genere, il ritorno dalle vacanze, quanto ti costa rilucidare? Ma comunque, adesso non è stato selezionato come messaggio vocale, ma moltissimi nostri ascoltatori, qui guardo anche chef perché è quello che più si occupa di queste cose di casa, è l'aceto, un panno con l'aceto che si usa anche per il frigorifero quando si torna a casa dopo le vacanze, una bella pulizia anche del frigorifero. A proposito, ho controllato la monetina e il trucchetto della monetina quando uno va via per le vacanze per lasciare nel congelatore tutte le cose che si hanno, dei cibi, e per evitare di consumare un cibo che si è ricongelato per un ipotetico blackout, mettere il bicchierino con l'acqua congelata sopra una monetina. Quando ritornate, se trovate la monetina sotto un centimetro, un paio di centimetri o tutta praticamente sul fondo del bicchiere, vuol dire che c'è stato un blackout abbastanza lungo e che quindi tutto quello che c'è nel congelatore non deve essere consumato. Io l'ho trovata sopra, quindi praticamente tutto a posto, nessun problema. Nel congelatore avevo due gelati e una busta di fagiolini surgelati, niente di che. Non avrei perso tutto questo patrimonio, però sono quelle cose che bisogna controllare. Vabbè dai, prova con l'aceto, Sara, dai, può essere una soluzione. Questa è Radio Capital, il mezzogiorno.

0: controllato.
1: Sara, dovresti farti pagare dall'amministratore del condominio. Perché questi sono danni che non dovrebbero fare. Ciao, Marco da Muggia.
2: O anche dal comune, dal sindaco che ieri ha cantato al concerto di Giovanotti. Quest'acqua di Roma ha troppo calcare, sindaco. Che dobbiamo fare? Ecco. Poi c'è un ascoltatore che non ha capito il trucchetto, anzi, della monetina nel congelatore.
3: Buongiorno, metto il giornale. Sì. Ma come faccio a far restare sulla moneta sul bicchiere dell'acqua appena versata?
2: No,
3: quello mi si fa.
2: Ma no. Allora, non è che la monetina non va messa subito, mi pare evidente, va messa dopo che l'acqua si è congelata, capito? Tu riempi prima il bicchierino, so quello che ti parla, un contenitore, lo metti in congelatore, fai congelare l'acqua e poi solamente dopo metti la monetina. Se la ritrovi giù sul fondo del bicchiere, vuol dire che c'è stato un blackout abbastanza lungo, un'interruzione di corrente abbastanza lungo, e quindi non ti conviene mangiare quello che hai lasciato nel congelatore. Vabbè, invece ci chiedevano i nostri amici: ma il tuo socio dov'è? Giustamente, perché abbiamo cominciato senza parlare neanche un secondo di Stefano, che è in viaggio, in questo momento a New York. Sono le 4:22, perché qui da noi sono le 10:22, quindi sta dormendo il pupo. Poi piano piano si sveglierà, farà colazione, almeno 7-8 uova come al suo solito, un po' di bacon. Poi credo vada verso l'aeroporto, se gli punge vaghezza, prenderà un aereo e tornerà a Roma. Domani dovrebbe essere qui, ma non qui. Cioè è qui ma non qui, perché già cominciamo, e quindi sarà, credo, in collegamento da Roma Nord, e quindi piano piano, capisci, atterraggio morbido anche per lui, si spera. Tra l'altro ieri c'è stata proprio la finale, facciamo questo piccolo anticipo di sport che facciamo tutti i giorni al mezzogiornale, con Zverev, che ha vinto, diciamolo, il suo secondo slam, e alla fine era anche emozionato, perché ha ringraziato e ha salutato la mamma, perché Zverev le ha proprio dedicato la vittoria, perché per averlo supportato nella sua lotta contro il diabete di tipo 1. Lui, quando era piccolino, a 4-5 anni, andò a fare appunto questa visita dai dottori, e hanno detto: signora, suo figlio molto probabilmente non potrà fare sport, perché questo tipo di malattia non ti permette di avere, diciamo, una certa continuità da un punto di vista agonistico. La mamma dice: mio figlio sarà chiunque voglia essere, se vuole fare il tennista farà il tennista, questa malattia non lo definirà, anzi, e quindi così è stato, e ha ricordato proprio questo particolare, e ha esortato i ragazzi, i bimbi e anche i genitori di oggi a non fermarsi di fronte ad un parere medico, di continuare comunque. E quindi ieri ha vinto contro Shelton, che comunque è stato molto molto bravo ad arrivare in finale, se non sbaglio un americano che in finale non si vedeva da diverso tempo, quindi è stato bravo. E poi qualcuno ci chiedeva: ma Brad Pitt farà parte della squadra del mezzogiornale? Perché Stefano ha pubblicato una foto sui suoi social proprio con Brad Pitt, che adesso è uscito con un nuovo film, anzi esce il 24 settembre in Italia, si chiama Heart of the Beast. Lui, praticamente, dopo un incidente aereo in Alaska, deve lottare per la sopravvivenza insieme ad un cane. Incontrano anche un orso che mi ricorda un po' quel film con Leonardo DiCaprio, quando DiCaprio vinse l'Oscar, The Revenant, una roba del genere, credo che si intitolasse, quindi un pochettino ritornerà. Però due gocce d'acqua, Melocaro e Brad Pitt. L'età più o meno siamo lì, forse Melocaro un paio di anni in più. Negramaro su Radio Capital, solo 3 minuti.

0: saperti dire.
1: Solo 30 secondi però, facciamo dire agli ascoltatori un paio di messaggi, sentiamoli al volo. Chef.
2: Oh, ciao Benny, mi sei mancato un sacco, ciao bello.
1: Grazie, anche voi mi siete mancati, davvero. Poi un altro.
3: Ma Brad Pitt ha origini greche? Perché Brad vuol dire pane. Sì. Pit è la pita, è il pane pita.
1: La pita,
3: pita pane.
1: La pita. Oh, la pita.
3: Chiediamocelo.
1: Sì. No, guarda, sai che non è sbagliato come chiedersi una cosa del genere, però Brad Pitt non ha origini greche. Le origini sua, lui è dell'Oklahoma, è nato in Oklahoma, anche se è vissuto nel Missouri, adesso. Allora, l'Oklahoma e il Missouri, dove le geolocalizziamo nella cartina degli Stati Uniti. E comunque no, le sue origini sono quelle, quindi sono, è americano al 100%. Torniamo tra poco, state lì!
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato?

0: Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dal 7.99 taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'Oklahoma? Lucatello, l'Oklahoma dove si trova?
1: Beh, in America.
0: Grazie Arciuffolo, negli Stati Uniti, che sarebbe meglio dire.
1: Scusa, negli Stati Uniti.
0: Stati Uniti, ecco, no, dico la posizione più o meno.
1: È lontana l'Oklahoma.
0: Un po' sì. È molto centrale, perché ci eravamo lasciati con questo dubbio sulla geolocalizzazione dell'Oklahoma, perché da lì, lì è nato Brad Pitt.

0: E ha anche origini, perché qualcuno ci chiedeva, no, perché io ho detto è americano al 100%.
1: No.
0: E ci diceva no, perché gli americani al 100% sono i nativi, sono, no?
1: Sono quelli. E
0: tutti lui
1: gli altri.
0: Ha anche sangue nativo, Cherokee. Però e ha anche discendenze irlandesi, scozzesi, gallesi, addirittura l'albero genealogico, anche qualche venatura tedesca. Ma è nato in Oklahoma, che è proprio al centro degli Stati Uniti. E al centro-sud.
1: Che vai a fare in Oklahoma?
0: Ma cioè, niente, fondamentalmente.
1: Niente.
0: Immagino che qualcosa ci sarà da fare, però. Diciamo, comunque, gente come noi che viene
1: gente
0: dall'Europa,
1: semplice,
0: gente normale, che dove va? Certo. O vai a New York, o vai a Chicago, vai a San Francisco. Come stai? Allora, voi avete ricominciato già da un paio di settimane,
1: sì,
0: con il Breakfast Club.
1: Breakfast perché, Club, sì, a pezzi, diciamo, prima io e Riccardo, sì, poi da oggi si è aggiunta Imma,
0: sì,
1: quindi il terzetto si è ricomposto.
0: Manca
1: solo il regista ufficiale, per il resto c'è tutto.
0: Diciamo che mancavamo solamente noi, e quindi il palinsesto.
1: Infatti, io ho annunciato stamattina, arrivano Benny e Meloccaro,
0: sì, no,
1: ma dall'altra parte del vetro ho sentito no,
0: solo io,
1: solo
0: poi.
1: Benny,
0: vabbè, però il programma è tornato. Io so che ieri se hai fatto tardi sei andato a vedere, beh, il concerto di Jovanotti.
1: Quanti di noi, eccola là, Sara Moretti, Elisa Lancia, Andrea Lucatello.
0: Lei mi ha detto tra Jovanotti e Cremonini, posso dirlo? Sì, dice, ho preferito Cremonini, il concerto di Cremonini.
1: Non so.
0: Sarà, la Lancia non è d'accordo. Allora, tu...
1: Spettacolo, allora, dal punto di vista proprio della visione, uno spettacolo incredibile, un palco eccezionale.
0: Ma Lorenzo è una forza della natura ancora.
1: Band
0: oggi,
1: fortissima.
0: Sì.
1: Il concerto si sentiva bene in tutto il circo.
0: Anche a casa mia, ti posso dire.
1: Si sentiva veramente bene.
0: Allora, io.
1: Nessuna fila per entrare, accessi perfetti.
0: Beh,
1: io avevo il biglietto dei poveri, naturalmente, perché mio fratello mi ha regalato quello e quindi stavo con i poveri. Però, insomma, grazie anche ai megaschermi era possibile vedere tutto.
0: Bello, bello. Io ti posso dire che io sono in linea d'aria circa, quanto sarà da qui al Circo Massimo? Sarà in linea d'aria, quant'è? 4 chilometri?
1: Io non ho mai capito sta linea d'aria. Sì, 4 chilometri linea d'aria.
0: Senza semafori.
1: No, 4 chilometri sei in Roma Milano.
0: Ah, dai, 3 chilometri.
1: Sì,
0: 3 chilometri. A un certo punto è cambiato il vento. Proprio nel momento in cui mi sono messo a letto. E quindi ho sentito gli ultimi tre quarti d'ora
1: proprio
0: di concerto.
1: Jovanotti che parla di vento, del cambiamento di vento, di andare contro vento. Ha fatto tutto un talk, diciamo, su questo.
0: Vabbè,
1: veramente band pazzesca. Molto bene. Ospiti anche a sorpresa. Franco 126.
0: Dai,
1: Alfa, e soprattutto l'apertura del concerto del sindaco Gualtieri,
0: che ha suonato la chitarra.
1: La solita, ma lui una cosa sa, fa quel samba.
0: Wish you were here,
1: no. Quel samba, non lo so, quel samba, insomma, bossa nova, quello sa.
0: Senti
1: fare
0: un po', e invece, ma tu quando vai a vedere un concerto, questo mi interessa anche agli ascoltatori, no? Sei uno di quelli che va proprio davanti oppure si mette in mezzo?
1: Ma non è possibile andare
0: oppure
1: davanti.
0: Oppure dietro, che così
1: una
0: uno se ne va.
1: Una volta chi prima arrivava si andava davanti, oggi c'è il pit dove c'erano i ricchi, ti dico due, Gabriele Corsi, per dirtene.
0: Ah, quello del trio.
1: Quello del trio, sì. Era tra i ricchi,
0: ma
1: insieme a Laura Pertici.
0: Tu però, secondo me, come Sara, ti sei messo dietro?
1: No, siamo un po' dietro, cioè respirando, capito? Ci siamo messi dove potevi un po' ballicchiare, appoggiarti senza dare fastidio, vedevi il palco un po', il mega schermo ti dava
0: secondo
1: la possibilità.
0: Secondo me Sara, sai dove si è messa? Vicino ai bagni chimici. Conoscendola si è messa vicino ai bagni chimici.
1: Possibile.
0: All'occorrenza, che all'occorrenza.
1: Bisogna stare larghi, perché lì durante il concerto di Jovanotti si balla, naturalmente.
0: Certo.
1: Eccezionale,
0: certo.
1: Che fisico che ha, tempra.
0: E tu sei uno di quelli che sta col telefonino in mano per poi mettere le storie?
1: Quasi tutti erano col telefonino, pieno di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze col telefonino. Così. Però era una scena divertente, cioè si impegnavano, partecipavano al concerto pur riprendendosi.
0: Io lo trovo brutto. Vai a vedere il concerto, fai una ripresa, poi goditi.
1: Lui a un certo punto ha chiesto di accendere proprio tutti i telefonini per poter avere la spianata del Circo Massimo.
0: Certo, se te lo
1: con questa
0: lui
1: visione così.
0: Allora, insomma, anche voi vi mettete vicini ai bagni chimici, fatecelo sapere. Grazie Andrea.
1: Grazie Benny.
0: Voto da 1 a 10, non me l'hai detto.
1: Beh, sotto.
0: Sotto. Beh, sotto sotto.
1: Sotto sotto è buono.
0: Sotto sotto questo ragazzo comunque, ci dà ancora. Grande Lorenzo.

0: 75, I'm in love with you su Radio Capital. Abbiamo un paio di messaggi su che cosa? Torniamo a Brad Pitt?
1: Allora davvero fa parte della compagnia oramai. Sentiamo.
2: No, Benny.
0: Sì.
2: Se Brad Pitt avesse origini americane si chiamerebbe Nuvola Rossa. Puma Ruggente.
0: Sì, sì,
2: non
0: sì,
2: Brad Pitt.
0: Questo è vero, questo è vero. Però diciamo dai, diamogli la possibilità di tenere il suo nome e poi sentiamo ancora.
3: Buongiorno Benny, sì. Ben trovato di nuovo.
0: Sì.
3: Ma quando mai Brad Pitt è uguale a Melocchero? Ma non esiste. Melocchero. Top. Punto.
1: Addirittura. Melocchero meglio di Brad Pitt, mi suona strano.
0: E poi si diceva prima, siccome è originario dell'Oklahoma, questo stato che non è che uno dice ah, vado a farmi una vacanza in Oklahoma, se vai negli Stati Uniti, lo dicevamo, no, vai nelle città quelle che sono più conosciute, New York, vai in California, vai in Florida. Però c'è Rick che dice, quando dissi ad una mia amica americana che sarei andato in Oklahoma per lavoro, si rattristò e mi disse good luck, non c'è nulla. Ecco, ci sono solamente grandi panorami, grandi praterie. E invece un nostro amico ci dice, beh, in Oklahoma si può andare a vedere l'NBA, ci sono i Thunders e quindi comunque la possibilità di andare a vedere una partita di basket c'è. Poi quando si va invece ai concerti, visto che abbiamo parlato del concerto di Jovanotti ieri, era la chiusura, al Circo Massimo, e si diceva dei bagni chimici, che la Moretti preferisce andare nei concerti dove vicino c'è un bagno chimico, alla bisogna, può sempre succedere, visto che qua in radio su 2 ore di programma in media

va, chef, correggimi se sbaglio, almeno 3 volte in 2 ore di programma. Christian ci scrive: ai concerti sempre vicino alla spina della birra. Però, se mi permetti, se c'è la spina della birra lì vicino è sempre meglio avere i bagni chimici, perché se bevi la birra, diciamo che in qualche modo possono esserti utili. Tra l'altro, questa, l'invenzione dei bagni chimici è un'invenzione, secondo me, azzeccatissima. È un'invenzione degli anni 40. Stiamo parlando durante la Seconda Guerra Mondiale, nei cantieri navali di Long Beach, in California. I lavoratori impiegavano troppo tempo per spostarsi dalla nave in costruzione, poveri, cioè stavano lì dentro la nave a saldare, eccetera, fino ai bagni, e quindi avevano deciso di creare questi bagni che si potevano muovere, bagni mobili, e quindi bagni chimici. In Italia, diciamo che la prima volta, il momento di visibilità maggiore è stato, questo è un tema serio, è stato nel giubileo del 2000. Vi ricordate il giubileo del 2000? Fu importante perché c'è, diciamo, tantissimi pellegrini vennero diciamo in Italia, a Roma in particolare, per il giubileo, e quindi da lì fecero la comparsa. E poi dal 2008 è arrivato l'obbligo di legge, cioè per legge in un concerto o in qualsiasi altro momento, raduno politico, quello che vi pare, ci devono essere i bagni chimici per legge, quindi lo si deve fare per forza. Quindi Sara, sei garantita in qualsiasi contesto tu vada. 10:47, Counting Crows, questa è Mrs. John.

0: Mr. Jones, ma noi abbiamo Mr. Mix.
1: Scusa, era Master Mix.
2: No, ma guarda, il primo nome d'arte che io ho avuto ai microfoni della radio, sto parlando di 50 anni fa.
0: Mamma mia.
2: Ecco, sì, veramente, sarebbe ora di andare a casa. Fu appunto Mr. Mixo in una radio local che si diceva pirata PP.
0: Però proprio Mixo viene dal fatto che tu facevi
2: un mio amico che aveva iniziato a lavorare appunto in queste piccole radio agli inizi mi disse: adesso vai in onda e ti chiami Mixo. Faccio: perché? Perché ho deciso io. E beh, mi ha portato bene comunque.
0: Ma come gli è venuto in mente?
2: Ma che cavolo ne so,
0: ma te l'ha spiegato,
2: si faceva delle sigarette strane.
0: Ecco, allora sì, si spiega tutto. Senti, allora io sto facendo una specie di happening, siccome il mio socio
2: non c'è?
0: Adesso sta dormendo. Sono vedova. Sta dormendo, poi parte, arriverà domani.
2: Ah, ok.
0: E quindi faccio entrare chiunque. Questo è un porto di mare.
2: Ma ormai. Cosa vuol dire, che io sono chiunque?
0: No, assolutamente no, anzi.
2: Guarda, che ti faccio una puzza.
0: Ci sono finestre. Però, siccome stavamo parlando dell'Oklahoma.
2: Oh, mamma mia.
0: Tu sei mai stato in Oklahoma?
2: Fortunatamente no. Non mi interessa.
0: Ma perché no?
2: Ma no, perché sono quegli stati dove ci sono i bufali, veramente. Dai.
0: Esatto. E allora, perché, come abbiamo fatto a non pensarci prima? C'è una famosa scena di un film che è diventato storico, e cioè Ufficiale Gentiluomo con Richard Gere. Era lui, no? Richard Gere.
2: Sì.
0: E che quando c'era il sergente che disse:
2: il sergente.
0: Non è il sergente quello che. Che disse praticamente alla recluta.
2: Ah, non lo so.
0: Da dove vieni, figliolo?
2: Madonna.
0: Dall'Oklahoma.
2: Mi è partito un timpano.
0: Vabbè, dovevo
2: fare. Faccio causa.
0: Dall'Oklahoma. Dall'Oklahoma arrivano solo i tori e le checche. Non vedo le corna, ragazzo. Te la ricordi quella scena lì?
2: No, perché non ho mai visto quel film.
0: Non puoi non aver visto.
2: È una mia lacuna. Quello è Vacanze di Natale.
0: Ma insomma, diciamo che sono un po' agli antipodi.
2: Ma non credo più di tanto.
0: Allora, vabbè, l'anno prossimo in vacanza andiamo in Oklahoma, io e te.
2: Sì, non vedo l'ora.
0: Mentre alle 2 ci sei tu con Luca.
2: Sì, esatto. Okay. Siamo tornati già da una settimana, perché noi siamo un proletariato. Iniziamo a lavorare prima della noblesse oblige, eccola qua.
0: Buon lavoro.
2: Grazie anche a te.
0: Mixo, anche mi piace questo nome, potresti usarlo per la tua carriera.
2: Ok, va bene.
3: Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari. Fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero. Senza bisogno di

0: Tidiro e Paci e il fiato, e che fiato anche.
1: Torneremo a guardare il cielo.
0: Scusami, anche Diodato su Radio Capital, adesso.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
9: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
10: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
9: Quindi raccontano anche storie assurde.
11: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
10: E allora do la soluzione.
9: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
10: Vinsero battaglie grazie alla loro...
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Definition of Love, Mariah Carey, su Radio Capital al Mezzogiornale in questa prima puntata della settima stagione. Attenzione, per quanto riguarda il film che abbiamo citato prima, vogliamo sentire il pezzettino incriminato del film, perché qualcuno aveva dei dubbi.
1: Di dove sei, figliolo?
2: Sì. Oklahoma City, Oklahoma, signora.
1: Ah, solo due cose vengono dall'Oklahoma. Okay. Tori e Checche. Tu che sei, figliolo? Io non vedo le corna, quindi devi essere una chicca.
0: E allora, il film è Ufficiale Gentiluomo, 1982, l'istruttore Emil Foley, interpretato da Louis Gossett Jr., che vinse il premio Oscar, cioè questa interpretazione gli valse anche appunto l'Oscar, credo, come miglior attore non protagonista, mentre moltissimi dei nostri amici dicevano ma come, era Full Metal Jacket? Allora, in realtà no, era proprio Ufficiale Gentiluomo, forse vi confondevate con la famosa scena di Palla di Lardo.
3: Avanti, muovi i piedi, cammina, Palla di Lardo!
0: Ecco, infatti.
3: Muoviti!
0: Torniamo fra 50 secondi, tra poco!
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Earth, Wind and Fire su Radio Capital, 8 minuti dopo le 11, il mezzogiornale alla sua vocazione sportiva non rinuncia mai. E allora noi abbiamo qui con noi Roberto Ciuti.
1: Entra il sostituto.
0: entra in campo Roberto Ciuti, perché ieri è stata una bella giornata sportiva. Innanzitutto, leggendo dai titoli dei quotidiani, la cosa che risalta subito all'occhio è l'impresa di Kimi Antonelli nella Formula 1.
1: Ormai, no? Diciamo, lo sport italiano lascia il calcio un po' da una parte, non perché interessi meno, ma perché se vuoi celebrare l'Italia dello sport, allora vai su Sinner, sì, e su Kimi Antonelli, sì, sì, le ragazze della pallavolo, i ragazzi della pallavolo, vero, che hanno vinto, vero, e quindi sono già sicuri del passaggio del turno. Sono queste le copertine. Il calcio appassiona a livello di tifo sportivo, tifo calcistico, però certo c'è poco da esaltarsi a livello internazionale.
0: Poi ci arriviamo tra un attimo, però mi interessava molto anche quello che ha detto Kimi ieri. Dice: io sono stato fortunato.
1: Sì, sì, perché vabbè, questo ragazzo piace a tutti, dai, non dire che
0: è un bravo
1: neghiamo.
0: Ragazzo.
1: Sì, perché oltre ad essere un fenomeno, insomma, mi sembra non sia in discussione la cosa, è anche veramente un bravo ragazzo. Ieri ha detto: io ho vinto stavolta per fortuna, perché mi sono trovato con il pit stop, sapete, no, che la Formula 1 c'ha la bandiera gialla, si fermano, sì, e non si può sorpassare. A un certo punto ha trovato il giusto varco per riuscire a inserirsi e ha vinto una gara che lui dice non meritava. Poi non meritava, sembra quasi un furto. No, assolutamente no. Semplicemente rispetto a delle imprese come quella di Monza di pochi giorni fa, effettivamente in questo caso gli ha detto un po' bene, là, possiamo dire così. Dopodiché si ha 81 punti di vantaggio sul secondo.
0: Quindi potrebbe essere il primo italiano a rivincere un mondiale da tantissimi anni, più di 70
1: anni. Ieri. Ah no.
0: È stato Ascari, io l'ho scoperto da poco, veramente è stato Ascari a vincere l'ultimo mondiale.
1: Incrociamo le dita.
0: L'ultimo
1: poi
0: italiano,
1: magari i tifosi della Ferrari forse non saranno d'accordo, quelli proprio ferraristi, ma io tifo Antonelli, lo dico.
0: Secondo me anche i ferraristi tifano per Antonelli.
1: Ma sì, l'altra volta a Monza è successo questo, no? Che inizialmente tutto il muro rosso, tutti con le bandiere, le maglie della Ferrari, poi di fronte a questo ragazzo italianissimo che vuole, che vince e che vuole vincere il mondiale, beh,
0: cioè,
1: insomma,
0: siamo con te.
1: Per un momento la Ferrari, ok, però viva Antonelli.
0: Invece
1: no?
0: Sul calcio volevo sapere da te una cosa in particolare, no? Perché si diceva del campionato, mi sembra un campionato un po' più spettacolare rispetto allo scorso anno, forse perché si gioca di più.
1: Forse sì, perché eravamo arrivati veramente a un livello bassissimo di gioco, eravamo molto sotto la mezz'ora a tempo di tempo effettivo, ma molto sotto,
0: molto meno. Invece adesso con
1: adesso
0: le nuove regole si gioca di più,
1: si riesce a giocare di più, perché effettivamente adesso con fa un po' ridere, vedo De Lillis che fa il segno dell'arbitro che conta 5, 4, 3 delle volte, vabbè, è un po' teatrale la però cosa, però intanto gli mettono fretta, intanto non vedi quelle perdite di tempo assurde, poi improvvisamente non si fa più male nessuno.
0: Esatto.
1: Ci avete fatto caso che non entrano più i medici? Sono quasi inutili in panchina.
0: Sì, perché adesso è stata introdotta la regola.
1: Rimani a terra e costringi i medici ad entrare, quindi perdi del tempo, poi stai fuori un minuto, esatto, e la tua squadra sta in 10 per un minuto, e quella cosa, sai, poi c'è un calcio d'angolo, difendi male, può essere anche importante, quindi sarà per questo, sarà che si sono un po' autodisciplinati, ma si gioca di più.
0: E soprattutto c'è meno ricorso al VAR, ho notato anche questa cosa.
1: E questa è un altro tipo di cosa, è una scelta del nuovo selezionatore, degli arbitri, insomma, il nuovo designatore Orsato, che è stato da sempre, da quando arbitrava, chiaramente contro il VAR, contro qualunque aiuto della tecnologia, anche forse poi in modo eccessivo, e quindi adesso si permette un po' di più. Mentre sul fatto del tempo effettivo io sono d'accordissimo e sono contentissimo.
0: Sul VAR
1: ho dei dubbi, perché insomma siamo passati dal ti sfioro calcio di rigore al ti accetto,
0: ti ammazzo,
1: prosegui, non c'è niente, magari una via di mezzo, insomma, se c'è fallo va fischiato, ecco, non è che uno sorvola su tutto.
0: Accontentiamo Siamoci già di questo.
1: Tanto si gioca
0: già
1: di più, evviva, si gioca di più.
0: Grazie Roberto.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

0: Tu cioè, mi devi sempre rassicurare su questo, perché io sono tornato e anche sulle cose nuove non sono ferratissimo adesso. Tastes Like Summer, e questo è il titolo della canzone.
1: Sì.
0: Io sto facendo entrare tutti perché qui
2: oggi porte aperte proprio.
0: Oggi è un happening perché
2: non sai cosa fare, perché non c'è l'altra metà della mela,
0: quindi
2: come fai?
0: Ho l'horror vacui, ho paura di rimanere da solo.
2: Ma se sei rimasto in barca, che già solo se penso a quel piccolo beccheggiare c'ho problemi di stomaco, no. Come hai fatto a dormire in barca? Io non lo so.
0: Guarda, la barca, sì. Allora, se uno soffre, lo capisci già dalla prima mezz'ora, sì. E allora tu prendi, lasci la barca e torni
2: a nuoto anche in mezzo al mare.
0: Però lì mi sono accorto che in realtà non mi faceva male, quindi ho passato poi una bella vacanza.
2: Allora, addirittura dovete sapere che mi ha raccontato che sì. Una notte c'è stato il temporale, c'è burrasca.
0: No, tempesta, sì.
2: Si è svegliato un attimo
0: e mi sono riaddormentato.
2: Come cavolo fa? Non lo so, vabbè.
0: Allora, invece, abbiamo un paio di cose riguardanti ancora lo sport. Abbiamo parlato poc'anzi di Kimi e di calcio con Roberto. Però, siccome so che tu sei un appassionato di pallavolo, ci sono gli europei di volley.
2: Ieri sera ho visto l'Italia volley vincere al quarto set.
0: Contro la Slovacchia.
2: Ecco.
0: Poi ci sarà domani contro la Repubblica Ceca. Sì. Ma io ho visto un po' di partita e c'è questo ragazzo che si chiama Pardo.
2: Sì.
0: Ma non di cognome. Si chiama Pardo di nome. Pardo Mati ed è molto forte.
2: È forte, sì. Io ieri sera avevo focalizzato su Micheletto, che era rientrato. Un'estate difficile e complicata. È stato fantastico.
0: Fantastico, veramente forte. Ma è forte tutta la squadra, questo lo sappiamo. Siamo i migliori al mondo, no?
2: Sì. De Zorzi era l'alzatore di Cuneo, ragazzi.
0: I migliori sia nell'ambito maschile che nell'ambito femminile.
2: Anche se femminile, purtroppo, con la Turchia abbiamo preso le legnate al quinto set.
0: In finale. E poi abbiamo un messaggio, uno o un paio, su altre cose che sono successe ieri. Sentiamo. L'abbiamo.
3: Ma ieri c'erano anche le Ultimate Finals di atletica con Jimbo che ha fatto 2:37 spettacolarmente. Ma dai, su, parliamo.
0: È vero, allora stiamo parlando di Jimbo Tamberi, che è
2: salto in alto. No, è nello spot. L'hai visto?
0: No, non l'ho visto. Comunque ha vinto questi World Athletics Ultimate Championship, che effettivamente è la prima volta che li ho sentiti, ma in realtà anche tu?
2: Sì.
0: Allora, è praticamente una specie di mondiale dei mondiali. Ci partecipano solo i campioni dei campioni, i campioni olimpionici in carica e carica, i campioni mondiali,
2: Diamond League,
0: eccetera. E c'è un montepremi, effettivamente, buttalo via.
2: Che vuoi che siano 10 milioni di dollari?
0: Un montepremi generale,
2: ma sì,
0: poi
2: ma
0: uno.
2: Sia,
0: quindi lui ha vinto Jimbo Tamberi. Che comunque comincia ad avere già la sua età, perché già da qualche tempo.
2: Sì, anche aveva saltato Rio per infortunio, poi ha fatto Tokyo, che ha vinto.
0: Salta ancora come un grillo, quindi.
2: Beato lui.
0: Ha vinto ieri.
2: C'era anche lo snooker ieri, per dire così.
0: Lo che?
2: Lo snooker, che è biliardo.
0: No,
2: lo guardo solo io.
0: No, non è vero, guarda che comunque
2: è meraviglioso.
0: Chi ha vinto? Ha vinto un italiano. Se vince un italiano, noi siamo contenti.
2: Ci sono cinesi o britannici.
0: Allora, possiamo anche soprassedere.
2: Anche un belga di origini italiane, se vuoi.
0: Va bene, grazie Fabietto. Wang Chang su Radio Capital Dance Hall Days.

0: Dunque, lo snooker del quale ci parlava prima Fabio è una specialità del biliardo più complessa. Più complessa perché si gioca tra l'altro su un tavolo enorme che sarebbe il più grande in assoluto, 3,6 metri per 1,8, quindi è bello, bello grande, con 22 biglie. E poi è vero, sto dicendo tutte cose giuste, Fabio. E comunque in Italia c'è un fenomeno, cioè, sta crescendo questo fenomeno, non ci sei solamente tu che segui.
1: Sì, siamo un po', per fortuna.
0: Anche grazie ai commentatori di Eurosport.
1: Andrea Campagna, che saluto, che è di Parma, e Maurizio Cavalli, che è un ex giocatore di biliardo.
0: Esattamente, quindi stanno sai, anche con le freccette.
1: Sì, è vero.
0: Anche con le freccette.
1: In Italia un po' meno, ma in Inghilterra, in Australia, diventano matti negli Stati Uniti.
0: Allora, i campionati di freccette però credo che vadano su Sky, adesso non vorrei sbagliare.
1: Eurosport.
0: Anche sempre Eurosport. Allora probabilmente l'ho visto sul bouquet Sky, perché c'erano questi commentatori pazzi.
1: Sì.
0: Io credo che,
1: come dei matti.
0: Credo che forse il successo di uno sport, nello snooker o anche le freccette, sia dato in buona parte anche dal commento tecnico, ma non solo.
1: Pardo, se nel calcio può piacere o non piacere, esatto. Però comunque è un personaggio che tira parecchio.
0: Sì, Pardo.
1: Pierluigi.
0: Ah, no, quello. No, perché il Pardo di cui parlavamo prima era il giocatore di volley.
1: Un'altra cosa. Un'altra cosa.
0: Invece Pierluigi Pardo, che oramai fa tutto, fa anche il Palio di Siena, quindi figurati. Cioè, cosa gli manca a Pierluigi Pardo?
1: La radio con te.
0: Anche. Ma la fa da un'altra parte. Lasciamolo lì. C'è Liga su Radio Capital.

0: Arbois mi ha fatto appassionare allo snooker. C'è una particolarità che ci dice un ascoltatore.
1: Oltretutto lo snooker si gioca su un tavolo con un tappeto in lana, sapete che gli inglesi sono speciali, no? Quindi non in cotone ma in lana, e quindi ha un verso da una parte e dall'altra. Se ci passi la mano sopra c'è un pelo e un contropelo, e quindi giocare così è un incubo. E tra gli sport del biliardo è il più praticato in tutto il mondo, perché ha a che fare con l'ex impero britannico. Ciao, sono Piero.
0: Bravo, vedi, panno è pura lana, sì, 100%, spesso lana merino, e quindi a differenza degli altri biliardi normali che sono panni molto spesso appunto sintetici, delle volte sono sintetici. Torniamo tra poco. Attenzione, la maglia del mezzogiornale. Quante ne sono avanzate ancora? 800.000, quindi ritorna il quiz tra poco.
2: Il mezzogiornale.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
8: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
7: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
6: Dal regista di Garage Olimpo.
9: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
6: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su parlaforte.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
20: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: metal. Allora rimaniamo oltre Manica, perché per il gioco ci siamo, il nostro quiz, la prima puntata, prima maglia pronta per essere spedita in, chissà, in qualsiasi parte d'Italia, ma forse anche all'estero, perché no? Allora rimaniamo nel Regno Unito, perché traiamo da lì lo spunto per la domanda di oggi. Nuove tendenze per affrontare la stagione invernale senza stress. Il cortisolo, lo sappiamo, è un problema, dopo le vacanze uno ritorna. E allora nel Regno Unito l'industria dei viaggi e del benessere sta virando verso due nuove tendenze. Innanzitutto le vacanze, o anche i weekend, quelli che faremo magari durante l'inverno, non servono più. Che ci andiamo a fare in vacanza? Basta, rimaniamo a casa. Servono dei propri, veri e propri ritiri di rigenerazione fisica e longevità. Quindi andranno sempre più di moda terme, forest bathing, cioè immersione nella natura, abbracciare gli alberi, figli dei fiori, e via discorrendo. E poi il brain wealth, cioè ci si sta spostando dalla semplice salute del corpo alla ricchezza cerebrale, e cioè basta scroll su Instagram e social network, ma fare la settimana enigmistica, fare i cruciverba, fare il sudoku, perché sono attività che rallentano l'invecchiamento cognitivo e sono diventati assolutamente indispensabili, analogici ovviamente, sempre con la penna e su carte, ma questo i nostri ascoltatori lo sanno, perché noi quante volte abbiamo parlato di cruciverba. Ma la domanda di oggi verte sul sudoku, che io non ho mai fatto. Voi di là? Nessuno. Cioè, consiste nel completare una griglia numerica applicando la logica, senza alcun calcolo matematico, di fare 1 più 3, 4 o cose del genere. Ogni riga orizzontale deve contenere tutti i numeri da 1 a 9, così quelle verticali, poi ci sono quelle interne, insomma, non sto qui a spiegare in particolare le cose sul sudoku, ma vi dirò 4 curiosità sul sudoku. Una è sbagliata e dovete individuarla.
1: Number one.
0: Salutiamo il nostro amico che conta. Fu inventato da uno svizzero, quindi scrivete svizzero.
1: Number two.
0: Il nome originale della versione più moderna è Number Place, quindi scrivete place se siete convinti che sia quella sbagliata.
1: Number three.
0: Magari quella sbagliata potrebbe essere questa. Sudoku in giapponese significa numeri unici, quindi unici.
1: Number four.
0: Ma quella sbagliata potrebbe essere la prossima affermazione: il prossimo mondiale di sudoku, perché fanno pure i mondiali di sudoku, si svolgerà in Svezia. Quindi se pensate che sia questa, è Svezia. Con le opzioni sono svizzero, place, unici, Svezia. Qual è quella sbagliata? WhatsApp, solo scritto, 342 342 2190.

0: Teddy Swims Guilty su Radio Capital, reduce dal concerto di Jovanotti ieri.
1: Sono sopravvissuta,
0: sì. Dai, però le ultime tre non le hai viste?
1: No, le ultime sì, me ne sono andata via con "A te che sei l'unica".
0: Qual è? Questa registrala, che poi ci serve. Allora, chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Lia da Torino.
0: Lia, buongiorno!
2: Ma buongiorno Benny, come stai?
0: Ma io bene, ma come vuoi che stia? Sono appena ritornato, sono contento.
2: Sei molto fortunato.
0: No, ma mi rendo perfettamente conto, anche se in realtà non abbiamo aperto il faldone delle vacanze settembrine, però molti ascoltatori magari vanno proprio in questi giorni qua, no? In vacanza, sì, a riposare, ecco, in qualche modo. Lia, tu sei ufficialmente la prima concorrente della nuova stagione del Mezzogiornale.
2: Sì,
0: sei tu, quindi mi raccomando, concentrata, metti le cuffie, perché il quiz di oggi era sul Sudoku, in particolare, e con quattro affermazioni che erano, insomma, riassunte con queste parole.
1: Svizzero,
0: sì.
1: Place,
0: sì.
1: Unici, Svezia.
0: Qual è quella sbagliata?
2: La Svezia.
0: La Svezia. Ok, era proprio la Svezia, perché il prossimo mondiale non si disputerà in Svezia, ma a Calcutta, in India, dall'11 al 18 di ottobre, e quindi tra pochissimo, tra qualche settimana. La campionessa in carica è una cinese, Dai Tan Tan. E invece la leggenda...
2: Era un cartone animato.
0: Ma qual era, Rin Tin Tin, però...
2: No, Dai Tan.
0: Ah, Dai Tan, no, lei si chiama Dai Tan Tan invece. E la leggenda invece è Kota Morinishi, è considerato il più grande di tutti i tempi perché ha vinto 4 titoli mondiali nella sua carriera. Sono velocissimi questi affari sudoku, stiamo parlando veramente di campioni. Il resto è tutto vero, come dice Stefano, gioco inventato dal matematico svizzero Eulero da Basilea nel 1700. Il nome originale era Number Place negli Stati Uniti, sudoku è arrivata dopo, nel 1984, grazie ai giapponesi, che significa numeri unici. Quindi
1: arriverà a casa la maglia del Mezzogiornale.
0: Beh, ragazzi, sempre quella dell'anno scorso?
1: Sì, sei sempre quella. No, ho avuto un vuoto di memoria sui premi.
0: Perché?
1: No, il cappellino.
0: Ah, il cappellino.
1: E l'adesivo.
0: Ah, quindi abbiamo ancora tutti questi premi da...
1: Sì.
0: Mamma mia, non sarà troppo. Allora, Lia, arriva molto presto a casa tua a Torino tutto questo, e anche il nostro abbraccio subito, però.
2: Grazie, grazie. Un abbraccio anche dalla vostra signora Lia.
0: Signora Lia. Ciao, Lia.
1: Esatto. Ciao.
0: A presto.
2: Ciao. Ciao. A tutti. Ciao.

0: Noi abbiamo ricominciato oggi, ma c'è chi porta avanti la carretta già da quante settimane?
1: Tre, caro mio.
2: Inizia oggi la terza, mentre voi eravate a fare i tuffi al mare.
0: Sì. Noi siamo vecchi, voi siete giovani, e quindi largo ai giovani, no?
1: Sì, certo.
0: Anche se in realtà giovani.
2: Ma che giovani? Ma quale giovani?
0: Scusami, tu di che classe sei?
2: Ma che ti importa?
1: No,
2: ma
1: lui
2: non ho capito. Odia. Ma secondo te?
1: Te lo dico io.
2: Io sono come Valeria Marini.
1: Allora, c'è un 74 e un 79, fai tu.
0: Vabbè, insomma, vado così. A sensazione, a sentimento vado. Allora, come vi trovate in questa? Io vi devo fare una mini intervista. Questo è il primo scambio tra Mezzo Giornale e Capital Circus.
2: No, finalmente possiamo anche noi rispondere ai messaggi, ma quando torna Benny e Meloccaro. Eccoli, sono tornati.
0: Siamo tornati.
2: Dopo, appunto, avete fatto i castelli di sabbia, avete girato il mondo. Meloccaro a New York.
0: Se posso dire, questa è la prima volta a Radio Capital in cui vanno in onda due che stanno insieme, una coppia. Cioè, perché prima di voi la vera coppia eravamo io e Stefano, marito e moglie, eravamo noi due.
2: Che coppia?
0: Hai capito? Adesso va a capire chi è il marito e chi è la moglie.
1: Però quelli sono dettagli in fondo. Sì, su di noi magari è un po' più chiaro. Sì. Però sì, comunque ci troviamo molto bene. Siamo stati accolti molto bene, sia da

0: tutto quello che abbiamo noi intorno e che vediamo, ma anche dagli ascoltatori, quindi benissimo.
1: E poi la cosa bella è che proprio esce dalle casse della radio la vostra passione per la musica, che ce l'hanno anche tutti quanti gli altri, per carità di Dio, qui a Radio Capital, ma noi un po' di, per esempio io un po' di meno.
2: Ma non è vero,
1: stamattina si è sentito, non lo so. No, però questa cosa mi piace molto, e anche da come vi vestite, perché tu hai la maglia degli Smiths, tu invece
2: John Lennon, Yoko Ono,
1: vedi? Quindi
0: sì, è così, è un caso, dai. Nel mio caso è un caso, nel suo no, perché ormai, nonostante appunto la classe di cui parlavamo prima, lui continua sempre imperterrito ad avere magliette di gruppi e di band.
2: E comunque siamo proprio noi quelli un po' così che amiamo mettere le magliette delle band.
1: All'antica.
2: Ci ricordiamo.
1: Se le stira lui, le maglie.
0: Certo.
2: Non le stiro in realtà.
0: Benny, veramente. Non lasciamo affrontiamo perdere certi tasti, che sennò diventa Radio Sandra e Raimondo.
1: Adesso non cominciamo a mettere il dito tra moglie
2: comunque
1: e maglie.
2: Voglio alzare la mano e dire che stirare, ma tutto il resto...
0: Sì, sì.
1: Lo fa bene,
2: non scherziamo,
0: su richiesta,
2: no.
0: Ma sì.
2: No, non è vero.
1: Capital Secret, poi non litigate, tra poco, grazie.

0: prima è andata, ci sentiamo domani con Stefano che ci sarà ma non ci sarà, poi come sempre non cambia niente neanche in questa nuova stagione. Grazie a Chef, anche a Donna Moretti, arriva Capital Circus, a domani, ciao!
1: Oh, ciao Benny, mi sei mancato un sacco, ciao bello!
2: Dimmelo caro, il meglio che c'è.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Mezzogiorno, Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Petrolio oltre i 102 dollari al barile, il gas in forte rialzo supera gli 82 euro al megawattora, la chiusura dell'oleodotto saudita est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno aumentare i prezzi. L'attacco russo a un treno al confine tra Polonia e Ucraina è stato un messaggio per spaventarci, così l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera. A bordo c'erano diplomatici europei. Sentiamo il commento dell'inviato della stampa Francesco Semprini.
19: Si è andati a colpire un treno che porta anche civili, quindi insomma l'obiettivo non era certo militare. È stato colpito questo treno a 2 chilometri dal confine con la Polonia, quindi molto vicino all'Europa che non è in guerra direttamente con la Russia, ma a mio avviso è un altro test di Mosca per valutare quella che è non solo la risposta eventualmente della Polonia stessa, ma dell'Europa nel suo insieme. In qualche modo secondo me alza ulteriormente il livello della tensione e anche dello scontro poi con l'Ucraina.
18: Vicino a Napoli, violentata una ragazza da un giovane conosciuto sui social, è successo a Castellammare di Stabia. La ragazza è stata sequestrata per

0: ore costretta a subire ripetute violenze fisiche e sessuali. Ex Ilva di Taranto, sciopero e blocchi stradali dei lavoratori dell'indotto. Dopo un'assemblea davanti allo stabilimento, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero. I manifestanti hanno occupato la provinciale per Statte e annunciato un blocco anche sulla statale verso Bari. I sindacati chiedono misure straordinarie e soluzioni per tutti i lavoratori. È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere, sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 16. I voli nazionali e internazionali sono stati deviati in altri scali siciliani, tra cui il Falcone e Borsellino di Palermo. Alle 14 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carolina Di Domenico in diretta Capital Circus su Radio Capital. Sono le 12.08, vi diamo subito il contatto per scriverci, mandarci i vostri vocali: 342 342 21 90.
1: L'ho letto
0: ancora una volta,
1: vedi,
0: però
1: pensavo l'avessi imparato
0: l'ho
1: alla
0: quasi
1: terza
0: imparato.
1: Settimana
0: lo volevo fare senza guardare il foglio e poi a un certo punto invece ho detto no vabbè, fammi controllare.
1: Ma lanciati che ormai lo sai,
0: ormai lo sai.
1: Abbi fiducia in te stesso. Noi iniziamo una nuova settimana insieme ogni giorno dalle 12 alle 14 qui su Radio Capital insieme a voi. Questa mattina abbiamo finalmente fatto il nostro primo scambio con Benny, con il Mezzogiornale, che sono rientrati questa settimana, oggi Benny, poi da domani insieme al buon Melocchero. E noi ringraziamo anche tutta la nostra squadra, la ringraziamo anticipatamente per questa settimana, facciamo al contrario, cioè invece di farlo il venerdì lo facciamo
0: il lunedì.
1: Così sulla fiducia ringraziamo il nostro Lele e poi la nostra Elisa, Samuela, tutti quanti che sono al di là del vetro, come si suol dire,
0: che ci aiutano a mandare in onda la miglior puntata possibile di Capital Circus. E ringraziamo secondo me anche l'ufficio musicale di,
1: certo,
0: Radio Capital,
1: certo,
0: con cui parliamo molto spesso per confezionare queste scalette che a voi sembrano piacere molto, anche questa apertura con David Bowie, che peraltro c'è una notizia fresca su David Bowie, perché sta per uscire del nuovo materiale.
1: Sì, delle registrazioni inedite del 1965, quindi parliamo di quando David Bowie aveva 18-19 anni, si chiamava ancora professionalmente Davy Jones, e questo materiale è stato recuperato negli archivi del produttore Shel Talmy, infatti si chiama proprio così, The Shel Talmy Recordings, scusate, e uscirà il 18 settembre con una storia che fa un po', che sembra un po' un film in effetti, no?
0: Qual è?
1: La storia è che c'era appunto il produttore archivista Alec Palau, che stava cercando tutt'altro, cioè lui stava cercando una registrazione dei Kinks, esatto, in questi archivi, e a un certo punto trova una scatola dove c'è un disco all'interno, quasi anonimo, aveva praticamente solo una scritta a matita che si leggeva appena, e c'era scritto Davy Jones era il nome di David Bowie in quel periodo,
0: prima ancora di diventare David Bowie. Registrazioni molto grezze, lui aveva 18-19 anni, era un artista che stava provando a sviluppare, a trovare la propria identità, che poi sarebbe diventata straripante, chiaramente, quella di David Bowie. Alcune di queste registrazioni appunto usciranno il 18 settembre con 10 tracce, che si chiamerà The Shel Talmy Recordings, inediti in CD e in digitale. Per ora non mi sembra di aver visto invece una pubblicazione in vinile, il che mi sembra,
1: capirai,
0: un errore gravissimo.
1: Ma andiamo subito, lasciamo David Bowie e andiamo subito da una fresca novità.
0: La classifica d'occhio,
1: che è semplicemente una classifica delle cose che noi vi consigliamo durante la settimana, una a puntata, e poi vediamo rispetto al riscontro che ci date al 342 342 21 90 quale vi è piaciuta di più. Alla fine della settimana diciamo,
0: dichiariamo un inutile vincitore.
1: Un inutile, perché non si vince niente, né voi che lo dite,
0: certo,
1: né la persona che lo vince, chiaramente, perché non possiamo andare per esempio da Jack White,
0: no,
1: che ha vinto la settimana scorsa. Però è un modo per farvi scoprire musica.

0: prova, prego.
1: Quindi anche sul brano che state per ascoltare, fateci, diteci se vi piace o non vi piace. Ve li presento brevemente. Si chiamano Blonde Redhead, una band newyorkese in attività in realtà da 30 anni, che noi vi presentiamo oggi con una storia lunghissima alle spalle, una cantante meravigliosa che si chiama Kazu Makino e due gemelli italiani nella band, Amedeo e Simone Pace, che sono cresciuti tra Milano, Canada, Stati Uniti. Nascono nei primi anni 90 nella scena alternative di New York e negli anni costruiscono un suono straordinario. Quello che vi facciamo ascoltare è l'ultimo singolo pubblicato dalla band, canzone fresca fresca che anticipa un album in arrivo. Sono i Blonde Redhead, questa è Blood Spilled. Voi scriveteci al 342 342 21 90.

0: Questo è Capital Circus, è il pezzo dove io e Pier, Carolina e Pier, mettono la firma. Volevo dire Carolina e Pier perché sembra che parlo in terza persona, tipo quelle, no? Che
1: dicono.
0: Esatto. No, vabbè, comunque avete capito. Ad occhio direi buono, ci dice Davide al 342-342-2190. Tanti messaggi di benvenuto ai Blonde Redhead su Radio Capital e questo ci fa molto piacere. C'è chi li paragona a... aspetta, qual era il primo?
1: Ai Morciba,
0: esatto. E poi c'è Livia, che io amo. Livia,
1: certo.
0: Su tutte, che dice: a Roma si dice ma de panza.
1: Forse che, devo dire, l'unico messaggio di dissenso sui Blonde Redhead, ma giusto perché ve l'abbiamo chiesto, mar de panza forse è riferito a Cazzo,
0: al modo di
1: cantare
0: della, appunto, sì, che chiaramente posso dire, posso mettere già da ora, non so quali saranno perché non credo che, non le abbiamo già programmate, no, quelle ad occhio,
1: qualcuna
0: non me l'hai detta,
1: no.
0: Hai fatto, scelto tu,
1: scopriremo,
0: va bene.
1: No, le abbiamo scelte insieme, però non abbiamo ancora visto
0: quali, ok, quali e quando, benissimo, però penso che questa per me potrebbe essere sul podio, però poi vediamo.
1: Secondo me lo finirà, perché ad occhio, che è la nostra classifica, sono arrivati tantissimi messaggi, sono molto numerosi, molto, esprimono un grande gradimento. Qualcuno ci chiede di ricordare che Fratelli Pace sono milanesi, l'abbiamo detto prima della canzone, lo ripetiamo con grande piacere. E sono contento di questo messaggio in particolare di Salvatore, che dice: finalmente i tempi sono maturi per la grande musica nascosta anche in radio, no? E si aggiunge ad altri messaggi che ringraziano Radio Capital per aver finalmente aperto le porte ai Blonde Redhead, ma noi insieme a Radio Capital proveremo ad aprire le porte ogni giorno a degli artisti che reputiamo molto importanti e molto bravi, seppur non sempre presenti nelle playlist radiofoniche.
0: Oggi è lunedì, ci chiediamo come sia stato il vostro weekend, se sia stato un weekend di musica, di cinema, oppure non so, di sport in particolare. Noi abbiamo avuto chiaramente le partite di
1: calcio. Io non l'ho avuta ancora la partita.
0: La partita di calcio di tuo figlio?
1: Quella,
0: di nostro,
1: sì,
0: figlio.
1: Due partite.
0: Una
1: partite,
0: sabato,
1: due vittorie.
0: E una domenica. Adesso non dobbiamo dare anche i risultati della Petriana Calcio a Roma. Dobbiamo, cioè, no? Possiamo sorvolare su questo.
1: Abbiamo battuto l'Academy Grifone.
0: Dai, smettila. Oh, allora.
1: È una bella vittoria in trasferta.
0: No, ok. Anche, non credo che interessi agli ascoltatori di Radio Capital. Detto questo, era per sapere cosa hanno fatto loro in realtà. Tra le cose che ci sono saltate all'occhio in questo weekend, sicuramente c'è uno studio che è stato pubblicato il 5 agosto del 2026 su questa rivista scientifica internazionale che si chiama PLOS ONE, che ci fa comprendere quanto ora come ora l'intelligenza artificiale a cui siamo arrivati, perché abbiamo desiderato moltissimo di avere qualcosa che ci potesse risolvere in un secondo, creare una mail o qualsiasi altra cosa in pochissimo tempo e che fosse perfetta, ma adesso sembra che questo un piccolo errore può cominciare non solo a sembrarci una svista, come è sempre stato, ma una traccia di presenza umana, perché siamo diventati diffidenti nei confronti della perfezione, no? E quindi questo studio ha dimostrato che questi partecipanti sono stati sottoposti a dei ragionamenti scritti da esseri umani e da modelli linguistici. Dovevano capire chiaramente chi produceva questi contenuti, se una persona o una macchina. La capacità di distinguere rimane in questo studio sotto il 75%. Questo vuol dire che non che un errore ci rende più credibili, ma che abbiamo costruito nella testa già un'immagine di come si scriveva, di come scrive una macchina e di come scrive invece un essere umano.
1: Ci siamo come al solito abituati alla troppa perfezione e dopo poco ci stufa.
0: E quindi la domanda iniziale che facciamo a voi, e poi analizzeremo anche altri studi che riguardano questa novità per quanto ci riguarda, è il refuso peggiore che vi è capitato di mandare, perché di solito ne escono di molto divertenti, e siccome è lunedì vogliamo ripartire
1: messaggi,
0: con allegria,
1: mail, scegliete voi,
0: sì quello che volete,
1: la cosa che
0: volete.
1: Vi ha fatto battere il cuore fortissimo perché ve ne siete accorti subito dopo, no guarda cosa ho mandato adesso.
0: E soprattutto se siete, perché adesso si può fare, no, su WhatsApp, se siete tra quelli che correggono subito. Io per esempio lo faccio, cioè io se,
1: certo,
0: scrivo un messaggio con un errore modifico subito, non è che mando un altro messaggio con la parola corretta,
1: sperando che l'altra persona
0: non l'abbia ancora visto, oppure se l'ha letto, anche solo per me, perché quando riapro quella chat almeno vedo,
1: giusto,
0: che la parola è scritta.
1: Però sulla mail non lo puoi fare.
0: Sulla mail non lo puoi fare.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire su Radio Capital, a Capital Circus, e già al 342-342-2190 ci state mandando i vostri refusi, cioè il vostro errore di ortografia o anche magari non dico un messaggio che doveva andare dall'altra parte.
1: La gaffa che avete fatto.
0: Sì, esatto, una gaffa che però vi rende più umani e fa dubitare meno di voi nel momento in cui inviate qualcosa, no? Questo è il sunto un po'
1: dipende,
0: di
1: mi fa sembrare umani, ma a volte anche altro.
0: Sì, però fino adesso era sinonimo, il fatto che ci fosse un errore era sinonimo di poca competenza, di poca credibilità. Invece adesso si è un po' rivoltata con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. È come se un errore indicasse il fatto che allora
1: l'hai fatto tu.
0: Pensa
1: come ci siamo ridotti.
0: È così.
1: L'altro giorno parlavo con un avvocato.
0: Sì.
1: Con cui stavo controllando un documento.
0: Sì.
1: E infatti mi ha fatto proprio questa affermazione. Mi ha detto: guarda un po', l'avvocato della controparte.
0: Sì.
1: Non stavamo litigando, però.
0: No, certo.
1: Ha usato un programma di intelligenza artificiale.
0: Come se ne è accorto?
1: Dal fatto che la linea sotto un paragrafo era rimasta in blu, che è il colore che usa l'intelligenza artificiale.
0: Ok.
1: L'ha visto come una cosa gravissima.
0: Beh, certo.
1: Tra colleghi ha detto: vabbè, usalo, però almeno usane uno migliore.
0: Oppure stai attento. Rileggi quantomeno, no? Rileggi. E poi vi chiedevamo anche se siete di quelli che tra quelli che correggono immediatamente, anche quando mandate un messaggio WhatsApp, se correggete immediatamente la parola sbagliata e lo fate a prescindere se l'altra persona ha letto o meno.
1: Carlo dice che lui non solo corregge immediatamente l'errore, ma sta molto attento anche alla punteggiatura, che secondo me apre un tema altrettanto importante, perché la velocità di scrittura su WhatsApp ci sta portando a sottovalutare o a lasciare per strada determinate cose.
0: Scusa, rido perché arrivano dei messaggi, fanno molto ridere. Adesso tra un po' ve li leggiamo, non tutti possiamo in effetti, però fanno molto ridere. Si fanno proprio degli errori brutti in effetti.
1: Senti, visto che tanti fan di Bruce Springsteen ci ascoltano, siamo rientrati da Bruce Springsteen, I'm on fire, ho letto proprio ieri una notizia che secondo me è interessante e anche molto indicativa della fase che sta attraversando Bruce Springsteen. Cioè, lui ha detto: ho un disco nuovo pronto per essere pubblicato.
0: Sì.
1: E questa è già una notizia,
0: certo,
1: che farà felici tutti i milioni di fan di Bruce, ma non lo pubblicherò perché sento il bisogno, in questo specifico momento politico che trovo disgustoso, scrivere altre canzoni perché voglio fissare questo momento. Quindi ha messo da parte un disco già finito e sta scrivendo delle canzoni in tempo reale su qualcosa che secondo me non lo sta facendo vivere bene, soprattutto nel rapporto con i suoi Stati Uniti.
0: Che bella scelta, coraggiosa e attuale.
1: Speriamo. Nel senso che lui con Trump ha litigato varie volte, ma noi abbiamo bisogno di Bruce Springsteen,
0: esatto,
1: che dica delle cose a Trump.
0: Appunto, quindi sono felice che abbia fatto questa scelta a discapito magari di materiale che prima o poi uscirà,
1: ma
0: ne
1: sì,
0: siamo certi, tanto figurati.

0: Neffa, prima di andare via, questa è Radio Capital, a Capital Circus. Oggi ci state raccontando i vostri errori peggiori, quelli fatti con all'interno magari di chat di lavoro con più e più persone, da un buongiorno a Rutti. Questo è quello, diciamo, più carino che possiamo
1: un
0: leggere.
1: Un discorso serissimo sulla mafia da un professionista che ha scritto Al Chiappone.
0: Sì, esempio. Ce ne sono diversi, continuate a raccontarci. Noi siamo qui che vi aspettiamo a Radio Capital.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: My Movies presenta.
8: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
7: Una commedia sexy, sorprendente e grafica.

0: cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
2: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi?
4: Noi?
5: Ma che io?
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way dall'album Rumors 1977, un caso straordinario di come un momento di crisi fortissima fra due persone che in quel momento erano anche compagni di band, cioè Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, che si stavano lasciando, si stavano separando, quindi un momento di tensione altissima, produce una delle canzoni, diciamo, più che hanno contribuito ad unire più persone nel mondo. Il loro album di maggior successo, Rumors, un monumento pop di una band che in quel momento era tutt'altro che serena e
1: tutt'altro che unita, direi,
0: unita,
1: no?
0: Esatto.
1: Invece poi nella vita succede il contrario, succedono un sacco di cose, ci state raccontando al 342-342-2190, quando l'intelligenza artificiale non è con noi e noi vogliamo anche in un certo senso dimostrare che non la
0: che
1: vogliamo,
0: ce la
1: no? Che ce la possiamo fare da soli. E quindi un semplicissimo messaggio scritto su una chat di WhatsApp, non riletto, come ridarguisce Simona, sì, credo di sì, non riletto può diventare un errore che poi ti porti dietro per un po' di tempo, ti fa molto ridere, come quelli che ci state scrivendo qui sul
0: al 342-342-2190. Volevo, c'è da dire, vai.
1: No, volevo dire che Simona, credo, perché è Simone, quindi non lo so, dice, ma possibile che non li rileggete questi messaggi? Anche con un certo livore. Perché io trovo dei messaggi su certi documenti con errori gravissimi. Anche un solo accento messo male per una lettera sbagliata fa sì che le pratiche non coincidano.
0: Lo so.
1: E quindi è un macello. E
0: quella
1: quindi dovete rileggere. Esatto.
0: Ancora più importante, se vogliamo porre attenzione in quel momento rispetto a un messaggio tra amici. Poi c'è il tema molto caldo delle chat di gruppo, in cui diamo il peggio a volte, si può ammettere questo, nelle chat con i nostri amici. A volte diamo il peggio, tu con le tue amiche per esempio dai il peggio, io lo so quando parli di Jude Bellingham, di Lenny Kravitz o di altre robe vostre.
1: Guarda, posso dirti, noi non scriviamo, noi mandiamo foto o video
0: vi capite.
1: Quelli bastano, perché la realtà supera ogni fantasia.
0: Certo, però diciamo che poi succede che in quel momento di gioco di libertà che uno si prende con i propri amici più stretti, se quel messaggio esce inavvertitamente da quella chat può creare dei grandissimi problemi.
1: Però quello non è un errore, quello è una cosa volontaria. No,
0: un errore, magari, no, sai, scrivi vari messaggi, sbagli l'inoltro.
1: Sì, vabbè, però ecco, però
0: l'inoltro alla persona che ti ha mandato il messaggio, quello
1: cioè?
0: È gravissimo.
1: L'inoltro alla
0: quando tu magari fai uno screenshot per mandarlo a un tuo amico e dire guarda che mi ha scritto questo e lo rimandi a lui.
1: Scusa, ma tra l'altro mi viene questa domanda, perché io mi ricordo che a un certo punto, se tu facevi uno screenshot, lo screenshot, cioè la foto,
0: prendevi la foto dello schermo
1: e la mandavi a qualcun altro, appariva un messaggio alla persona
0: stanno sperimentando questa funzione su
1: Instagram. Mi dicono che non succede più questa cosa invece.
0: Perché si sono aperti dei grandi temi di privacy, al contrario, se vogliamo. Quindi sì, è un tentativo che sicuramente io trovo anche positivo, perché bloccherebbe quella questione di rimandare in giro cose che magari uno ti ha scritto privatamente.
1: No, certo, quello è vero, però insomma. Bene, noi invece chiediamo a voi quali sono i vostri errori più clamorosi e soprattutto di quale partito siete, se correggete immediatamente il vostro errore.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: A me è capitato, e non una volta sola, di fare dei commenti o inviare documenti alla persona sbagliata, cioè a quella a cui non sarebbe dovuta arrivare. Ora ci rido, ma sono stati dei momenti abbastanza brutti per me e per loro, insomma, con qualcuno non sei nemmeno riuscito.
1: Mamma, la Patti, la Patti, che disastro, eh?
2: Lo so, capita, a me pure è capitato un paio di volte, per fortuna per lavoro. Però ho mandato, ero convinto di aver mandato una mail che dovevo mandare ad un'altra persona, invece per fortuna una volta è partita ma era recuperabile, un'altra volta per fortuna l'avevo mandata a quella giusta.
1: Comunque,
2: ma con il cuore in gola.
1: Mi viene in mente, ma perché non introdurre anche nelle mail? Cioè uno può sbagliare l'invio.
2: C'è la possibilità di richiamarle.
1: Ah sì?
2: Sì, non è, va implementata, non è per tutti.
1: Per chi, scusa?
2: Mi sa che devi fare un upgrade, un abbonamento.
1: Ah, al pagamento
2: Gmail.
1: Quindi.
2: Sì, c'è una.
1: Beh, secondo me sono soldi ben spesi.
2: Mamma mia.
1: Credo che siano soldi ben spesi. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital a cui ci state scrivendo. Siete molto rigidi sul fatto di dover rileggere sempre che è meglio.
2: Però per chi usa, per esempio, la dettatura al
1: esatto.
2: telefono, quello è un problema ulteriore, perché magari è il correttore del telefono, il microfono del telefono che non prende perfettamente quello che detti.
1: Però lo devi rileggere anche lì, no?
2: E allora non vale la pena scriverlo direttamente invece di dettarlo.
1: Eh sì, certo, però magari in quel momento poi...
2: Per esempio Melinda dice: io utilizzo molto spesso il vocale che scrive, cioè quindi la dettatura, e tantissime volte capisce a modo suo, ma non potendo, come in questo caso che invece ha potuto correggere, perché ho i guanti sporchi di colore, inoltre con tutti gli errori. Ma io, da una persona che ha i guanti sporchi di colore, lo accetto con più piacere.
1: Solo
2: un errore
1: lo devi dire ogni volta.
2: Devi dire ogni volta.
1: Devi specificare.
2: Dillo direttamente al telefono, guardano.
1: Oppure metti una foto profilo,
2: esatto.
1: potrebbe essere utile. Abbiamo ascoltato un brano molto bello che ci piace sottolineare, che è quello dei Delta V, Regole a Milano, che tra l'altro si immette anche in questo discorso, no? Perché racconta di tutte le regole dell'ottimizzazione, della produttività, della velocità che coinvolgono la città.

0: di Milano e quindi anche della perfezione. Noi di questo stiamo parlando oggi, in un'epoca in cui abbiamo fatto tanto per arrivare alla perfezione dell'intelligenza artificiale, adesso vogliamo ritornare a quel piccolo errore che ci dà un po' di umanità.
1: Sai qual è la cosa più ironica di tutto questo di cui stiamo parlando, del fatto che noi prima ci innamoriamo dell'intelligenza artificiale o della modernità e poi ci stufa perché ci vogliamo sentire più sicuri nelle cose con cui siamo cresciuti, che è la stessa tecnologia che ci dà ulteriori armi per far finta di essere tornati indietro, cioè l'esempio dilagante dei filtri fotografici che tornano a simulare una pellicola, a darti quella sensazione anni 90, anni 2000, è comunque... Purtroppo
0: è fatto sempre
1: amici
0: da loro.
1: Amiche, è sempre la stessa
0: da
1: roba.
0: Loro, da questa entità
1: da
0: incredibile,
1: loro.
0: Questa entità incredibile che è la tecnologia che ci sta inglobando.
1: Io credo che il brano che è appena partito a Radio Capital rientri tra quei brani che vanno difesi come patrimoni dell'umanità. La band si chiama Wallflowers, lui è Jacob Dylan, cioè il figlio di Bob Dylan, che come diresti tu è anche
0: Bono.
1: È Bono.

0: Ciao ragazzi, cercherò di essere breve. Un errore fatto non da me. Chat del lavoro molto numerosa. Il mio socio aggiunge una collega nuova che era anche la sua amante. L'ex moglie che lavorava con noi e che faceva parte della chat manda un messaggio piccatissimo pensando di mandarlo a lui, invece l'ha pubblicato sulla chat. Vi lascio immaginare le conseguenze.
1: È questa, diciamo, gaffa a molteplici livelli di lettura. È successo
2: da vari punti di vista, direi. Sì. Però ho sentito ex, ho sentito, quindi diciamo che credo che le cose si siano comunque risolte in qualche modo.
1: Mi sa di sì.
2: Non bene, probabilmente, ma si sono risolte. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital al quale ci state mandando questi bellissimi vocali, molto belli. E adesso noi, dopo aver ascoltato questo, hai detto tu, questa perla miliare,
1: patrimonio dell'umanità, dall'altra parte del vetro Fabio Arbuà, che sì, voi conoscete benissimo, sindaco di Radio Capital. Vorrei dire, Fabio, fammi solo un cenno con la testa. One headlight dei Wallflowers, patrimonio dell'umanità.
2: Sì, vabbè, quindi, certo, se lo chiedi a quello che ha gli stessi gusti tuoi, è fatto, non così, fa facile.
1: Gli stessi gusti tuoi, è
2: sì,
1: uno
2: che... avete gli stessi gusti tu e Fabio, dai, su, è così.
1: Vabbè, vedi, Fabio, vediamoci da soli.
2: Lo dovevi chiedere a chi non li conosce, che ne so, la nostra Samuela, per esempio, magari non li conosce, l'ha sentiti per la prima volta, e così avevamo un giudizio più fresco, no? È sbagliato.

0: years old.
1: Seven Years, Lucas Graham qui su Radio Capital, questo è Capital Circus, ci trovate qui dalle 12 alle 14 a Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico da lunedì al venerdì.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma,
8: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Erano i Sixpence Non the Richer con Kiss Me. Voi siete sempre con Pier e Carolina, Capital Circus su Radio Capital.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wanna Be Your Lover, questa è Radio Capital, Capital Circus, con voi Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, 12-14, dal lunedì al venerdì, Prince, maniaco del controllo.
1: Che meraviglia, aveva 21 anni quando ha scritto e registrato questa canzone e quel disco.
0: Sì, e voleva il controllo quasi totale sul lavoro, seppur ancora in una fase di ricerca di identità artistica, per cui oltre a scrivere, a produrre, a suonare gli strumenti, aveva questa tendenza a...
1: Tu ne sai qualcosa? Sei Prince? No, io ne so qualcosa, a parte il fatto che...
0: maniaco del controllo.
1: Ah, ma certamente, non esiste la democrazia nella musica. In tutto il resto del mondo, sì, in tutte le cose che ci riguardano, sì, ma in uno studio di registrazione, no. È un grande errore, te lo diranno anche i più grandi. Gli errori più grandi li hanno fatti quando si sono fatti convincere.
0: E quindi la figura del produttore, per esempio, in una band che
1: è fondamentale. Però allora la band deve dare delle regole e dire: questo disco lo produce Brianino. Oh, e okay, quello che dice Brianino è legge. Quando si inizia a discutere, a mettere in dubbio, sorgono i problemi.
0: Okay.
1: Cioè, le discussioni sì, le decisioni vanno prese da una persona sola.
0: Ok. Tu hai fatto questo, mi pare, in passato,
1: no,
0: vero?
1: No, appunto, l'avrei dovuto fare di più. Questo
0: fatto sta
1: dire
0: che noi non siamo riusciti a star fermi su questo brano qui a Radio Capital e stiamo anche ricevendo diversi messaggi da parte vostra al 342-342-2190 a proposito del controllo. Abbiamo tanto ricercato un controllo facile, no? Fatto dal... Che cosa stai facendo? Tu stai parlando con Elisa?
1: Sto parlando
0: con...
1: Certo, vai.
0: Voglio sapere.
1: È perché adesso arriverà il momento veramente importante di questa seconda ora alle 13:10. Vai, prego.
0: No, vabbè, e quindi stavamo così, adesso mi ha interrotto.
1: No, ma dai.
0: Va bene, niente, stiamo insomma cercando di capire se questo voler arrivare a tutti i costi a qualcosa che in pochissimo tempo, come l'intelligenza artificiale, ci permettesse di realizzare un prodotto senza errori, da una mail a un messaggio a uno scritto, qualsiasi cosa, adesso siamo tornati alla ricerca del piccolo errore che ci fa sembrare anche più umani, perché nel lontano 1966 c'è uno studio di psicologia sociale che viene definito il pratfall effect. Che cos'è? È l'effetto della piccola figuraccia, e questo psicologo insieme ai suoi colleghi scoprì che una persona percepita come molto competente,
1: okay,
0: poteva diventare più simpatica se faceva una piccola gaffe. Quindi non so, ad esempio il mega boss dell'ufficio, tutto perfetto, tutto esigente, però magari rovesciava una tazzina di caffè e questa cosa lo rendeva più umano
1: agli occhi delle persone che lavoravano con lui, però partendo comunque da una situazione in cui ti stimano tutti, perché se non ti stimano,
0: certo,
1: e ti cade pure il caffè,
0: è finita.
1: Fai prima a uscire proprio dall'ufficio. Allora, secondo me, voi continuate a scriverci su queste cose che vi stiamo chiedendo, 342-342-2190. Io credo che sia arrivato il momento della sigla di Capital Circus, quella non ufficiale, che denota i momenti di giubilo, i momenti importanti. Adesso c'è una comunicazione.
0: Abbiamo un'altra sigla?
1: Sì, eccola.
0: Dai, su, ma possibile?
1: Non ti fa venire voglia di abbracciare chiunque intorno a te?
0: Possiamo, per cortesia, grazie.
1: Lascia perdere il calcio, perché non voglio parlare di calcio, ma c'è un'altra cosa che ci farà abbracciare tutti tra poco. Costerà cara, ma ci farà abbracciare. Gli Oasis.
0: Ah, ok.
1: Oggi pomeriggio, fra le 16 e le 17, è atteso l'annuncio ufficiale del nuovo tour.
0: E che cosa comprenderà questa sigla con...
1: Questa è il giubilo, la sigla è il giubilo.
0: Ah, ok, non avevo capito.
1: Il buon umore, la voglia di abbracciare chi è vicino.
0: Per te.
1: Certo, per tutti, dai.

0: canzone per tutti.
1: Tutti, no.
0: Poi lascia perdere che capita quando magari gioca la Roma e noi ci abbracciamo di più. Però è comunque una sensazione di giubilo. Comunque tra le 16 e le 17, anche per evitare che gli Oasis si accollino un po', i laziali dicono che gli Oasis sono della Lazio, ma questo è un altro tema, non è vero. Comunque volevo dire, tra le 16 e le 17 verrà annunciato il tour, ci saranno due date in Italia, almeno così è. La cosa grave è che sarà difficilissimo trovare i biglietti per le due date all'Olimpico. Oggi arriveranno tutte le informazioni. A proposito di AI, di intelligenza artificiale, credimi, è vero, fan stanno trovando ogni modo per cercare di bypassare le code virtuali.
1: Ma come fai?
0: Non lo so.
1: Credo che non sia possibile.
0: Ci sono app, adesso stanno pubblicizzando un'app che ti permette di essere sicuramente il primo possibile in fila. Io non ci credo, secondo me poi vieni proprio bannato forte.
1: Subito, subito.

0: ritrovato qui su Radio Capital a Capital Circus. Che c'è? Ok, ti sei girato come fosse un fosse arrivato un meteorite.
1: No, assolutamente.
0: Okay, bene. Canditi, per cosa?
1: No, stavo vedendo che abbiamo. Vabbè. Sveliamo una cosa così tecnica della radio.
0: Sì.
1: Abbiamo una canzone diversa la prossima, che è diversa da quella che è scritta nella nostra scaletta. Allora mi sono confuso perché ho detto sto guardando male io. Invece no, abbiamo un piccolo refuso.
0: Ah,
1: un refuso sulla nostra scaletta che rende la scaletta totalmente umana, a proposito del tema di oggi, no?
0: Eh sì, perché vi stiamo chiedendo qual è il vostro, il refuso peggiore, l'errore peggiore che avete mandato senza accorgervene, e se siete di quelli che quindi ricontrollate. Evidentemente chi fa questi errori non lo fa, di ricontrollare ossessivamente prima di mandare o anche dopo aver mandato, perché appunto io, come raccontavo prima, sono una di quelle che corregge anche se tu hai già letto, perché mi infastidisce vedere
1: lì la scritta,
0: La cosa sbagliata. Quindi stiamo entrando in un'epoca in cui l'imperfezione potrebbe acquistare valore proprio perché la perfezione è diventata facilissima da produrre.
1: Sono d'accordo, ma soprattutto con il mio pensiero in questo momento sono con Cristina, 342-342-2190. Tornando un attimo alla questione dei biglietti da prendere per i concerti, siamo in un momento piuttosto caldo.
0: Mm.
1: A

0: A parte la questione climatica, che finalmente invece sta forse leggermente...
1: Stamattina ho messo una felpa.
0: Leggermente migliorando, sembra folle. Sono stati già annunciati, questo invece io lo trovo insopportabile, già annunciati concerti per agosto 27, luglio 27, c'è la corsa al biglietto.

0: che fa parte del music business. Non posso svelarvi ancora proprio i nomi perché insomma ancora non sono stati annunciati, ma ci sono altri due o tre tour veramente pesanti che stanno per essere annunciati, quindi mi sa che dobbiamo mettere mano ancora una volta.
1: Sei una brutta persona, secondo me, per queste cose non si dicono senza dire di chi si tratta. Cioè, che cosa ci devi, cosa volevi fare dicendo questa cosa?
0: No, invitare. Vabbè, allora lo dico.
1: No. Vabbè, no,
0: vabbè, è un rumor, è un rumor, non è mica una, non dico niente di più.
1: Si dice che
0: tra i vari grandi tour che verranno annunciati, che dovrebbero toccare l'Italia nella prossima estate, ci sono anche gli U2 e anche gli Smashing Pumpkins, che festeggeranno Melancholy and the Infinite Sadness. Spero che siano vere tutte e due, perché andrò.
1: Vedi Lele come ti ha tolto la base sotto per mettere enfasi su tutto questo, no?
0: Adesso andiamo un po' indietro nel tempo con un brano di una band, una delle cosiddette super band, perché era composta da membri dei New Order e da Johnny Marr degli Smiths. Insieme si sono divertiti a scrivere delle grandi canzoni pop con influenze elettroniche con il nome di Electronic, appunto. Questa è Getting Away With It su Radio Capital.

0: Quel bellissimo film del 2013 di Spike Jonze, che era Hair, con Joaquin Phoenix, che interpretava questo personaggio di nome Theodore, che per lavoro scriveva lettere intime e personali al posto, diciamo, di altre persone, molto belle, molto commoventi.
1: Faceva innamorare le persone per lavoro.
0: Sì, e poi però si innamora di Samantha, che era un sistema operativo capace di capirlo, addirittura di parlargli proprio con una precisione emotiva quasi superiore agli esseri umani. È molto bello questo film, ed è del 2013, quindi quando ancora non avevamo una soluzione così immediata come l'intelligenza artificiale.
1: Precorreva i tempi, no? Nel film parlava proprio di questo, però all'epoca, esatto, anche solo 12 anni fa, 13 anni fa, ci sembrava una cosa molto distante, quasi fantascientifica. Sai che secondo me dobbiamo augurarci fortemente che le cose che abbiamo visto nei film di fantascienza non si avverino.
0: Ma molte si stanno avverando.
1: Appunto,
0: purtroppo
1: ci dobbiamo iniziare a preoccupare, secondo me, perché se si avverano tutte facciamo una brutta fine fra poco, e non so se arriverà, che ne so, un Bruce Willis a salvarci, o un
0: Bruce
1: The Rock,
0: Willis,
1: poverino, vedi? Bruce Willis, tra l'altro. O un The Rock che si appende agli elicotteri in cielo,
0: no,
1: e salva
0: The
1: le
0: Rock
1: persone.
0: No, perché The Rock adesso lo fa il country, fa il cantante country.
1: Vabbè, però qualche filmetto lo farà per salvare il mondo.
0: Beh, ma si sarà pure stancato di salvare il mondo, no? Dice, se ci penserà qualcun altro, io ho da fare adesso.
1: No, infatti speriamo di non avere bisogno di questi supereroi nei film. Però i supereroi nella musica invece ce li teniamo ben stretti, soprattutto quando sono anche straordinariamente bravi, come Paul Weller, che ascoltiamo con Thinking of You su Radio Capital.

Electronic Getting Away With It qui su Radio Capital, Capital Circus, e mi è tornato in mente a proposito dell'argomento di cui stiamo parlando oggi.

0: Thinking of You qui su Radio Capital, Capital Circus. Questa intelligenza artificiale, voi la state cercando di eliminare mettendo qualche errore qua e là per far capire questa cosa l'ho scritta io? Scrivetecelo al 342-342-2190.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
13: Cortiglia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Clash con Train in Vain. Sono le 13.34, voi siete con Pierre e Carolina, Capital Circus su Radio Capital. Parlavamo durante la trasmissione, abbiamo parlato in questa ora e mezza di quanto a volte gli errori rendano le cose più umane, soprattutto in un momento in cui cerchiamo di fare di tutto, anche facendoci aiutare dall'intelligenza artificiale, proprio per sembrare ed apparire sempre perfetti. Nel caso specifico dei Clash, di questo brano Train in Vain, era il 1979, di intelligenza artificiale non si parlava.
1: Se non se ne parlava.
0: Si stampavano gli album in anticipo rispetto all'uscita, le copertine erano già pronte, ma la band decise all'ultimo momento di inserire nel master, e quindi nel vinile che poi era contenuto in quelle copertine, anche questo brano Train in Vain. Arrivò proprio all'ultimo secondo. Cosa successe? Che i dischi uscirono nella prima tiratura con un grave errore, se vogliamo, perché nella scaletta, nella track list dell'album non era previsto questo brano.
1: Però era all'interno.
0: Era all'interno, ma non avevano fatto in tempo a ristampare le copertine. Errore che poi in realtà è diventato anche fortuna, se vogliamo, per i collezionisti che hanno la prima stampa di questo album.
1: Che costa? Un bel po' di soldi. C'è un altro studio che è molto recente, fatto dai ricercatori della Temple University, che hanno fatto vedere a delle persone tra 18 e 34 anni 34 anni, annunci di case vacanza veri e annunci costruiti con l'intelligenza artificiale. Beh, che cosa è successo? Che le hanno riconosciuti quelli con l'intelligenza artificiale nel 57,4% dei casi.
0: È un dato positivo o negativo?
1: Allora, la sorpresa in realtà è che chi aveva integrato maggiormente l'intelligenza artificiale nella propria vita quotidiana, quindi la utilizzava molto, era anche meno bravo a riconoscerla. Questo dato ci
0: quindi
1: fa...
0: Quindi si erano abituati un po' al modo,
1: esatto,
0: di comunicare dell'AI.
1: Più la frequentiamo e più ci abituiamo al modo di parlare, e addirittura non lo sentiamo quasi più come artificiale. Questo
0: sta facendo
1: è un altro
0: venire
1: problema.
0: L'ansia.
1: No, vabbè, sono tutte
0: ricerche.
1: Sta
0: facendo venire l'ansia, perché questa cosa è verissima, chiaramente, no? È proprio nel momento in cui sei dentro il sistema, è quello, non te ne accorgi più, anche se pensi di poterlo combattere.
1: Però il sospetto, per esempio, adesso usciamo dalla mostra del cinema di Venezia, no? E quindi abbiamo visto sui social, abbiamo visto tutti i discorsi di ringraziamento. Quante volte, a me tante, è venuto in mente, quando vedevo, diciamo, o sentivo leggere dei discorsi di ringraziamento, pensare questa se l'è fatta fare da chat, sicuro.
0: Questo è grave.
1: No, infatti.
0: Cioè, iniziamo a dubitare
1: dicendo.
0: Di tutti, anche delle persone che sono sul palco.
1: Sto dicendo esattamente questo, capito?
0: Quindi facciamo bene ad avere l'ansia su questa cosa.
1: Beh, diciamo che non lo so, magari.
0: Però
1: mi
0: mettiti nella parte al contrario, no? Devi andare tu a ritirare un premio e ti prepari il tuo discorso di ringraziamento e qualcuno dubita di te. Che reazione avresti?
1: È molto brutto.
0: Saresti delusa, direi,
1: certo.
0: No, dai.
1: È molto brutto in effetti, però che ti devo dire?
0: Mettici degli errori dentro.
1: Vedi, torniamo sul discorso iniziale.
0: Mentre parli dei congiuntivi sbagliati.
1: Mamma mia, no, questo vi prego mai, non arriviamo mai a questo punto, per favore.

0: Weekend Dancing in the Flames su Radio Capital a Capital Circus. Ogni giorno dalle 12 alle 14 trovate noi, Pier e Carolina. The Weekend, che ha destinato 2.2 milioni di dollari ricavati dal tour al World Food Program delle Nazioni Unite e a Global Citizen. Che questo,
1: bravo, bravo,
0: sottolinearlo. Nonostante fosse una produzione scusate, che non badava spese, perché addirittura portava in giro una scultura dorata alta circa 12 metri. Perché comunque faccio il
1: beh, coatto, considera che 2.2 milioni di dollari donati, sì? A fronte di 2.3 milioni di spettatori che hanno comprato un biglietto, quindi diciamo ha dedicato un dollaro per ogni spettatore che ha comprato un biglietto. Comunque
0: dai,
1: meglio di
0: fine,
1: niente,
0: meglio
1: no?
0: Di niente, certo, sono d'accordo.
1: Anche
0: d'accordo.
1: I Coldplay, per esempio, oltre a sostenere questo tipo di associazioni e di dedicano anche una parte degli incassi del loro tour ai piccoli club in Inghilterra. Questa volta è toccato all'Inghilterra, sì, che sì, trovo altrettanto lodevole, perché beh, dicono ci siamo arriviamo da lì ed è necessario aiutarli.
0: In un momento storico come questo, nel quale i piccoli club fanno fatica ad andare avanti e loro li vogliono sostenere.
1: Tra l'altro, nei giorni scorsi, anzi proprio il 13 settembre, quindi ieri direi, a proposito dell'AI di cui parlavamo, Donald Trump ha detto di nuovo la sua, negando, praticamente attaccando pubblicamente chi chiede di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, lui le ha definite delle very negative forces, ovviamente sempre contro quello che pensiamo noi, certo, invece andrebbe molto regolamentato il lavoro e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, tra l'altro in un momento particolarmente complesso, perché proprio uno dei più importanti membri di Anthropic, che è una delle società che se ne occupa, ha rilasciato un'intervista fuoriuscito dalla società per le molte preoccupazioni proprio dall'interno, pone alla nostra attenzione un quesito. Forse dobbiamo dedicare molta più attenzione all'intelligenza artificiale, perché nei prossimi anni potrebbe diventare molto pericolosa.
0: Esattamente. Che cosa dire di fronte a queste notizie? Ci ritroviamo sempre qua ad essere in disaccordo. Alanis Morissette su Radio Capital, questa è You Learn a Capital.

0: Alanis Morissette, You Learn, qui su Radio Capital, a Capital Circus, pezzo incredibile di quel disco meraviglioso che era Jagged Little Pill, nel quale lei poi raccontava anche la sua esperienza di essersi trovata a 14 anni di fronte a persone che le facevano firmare un contratto senza sapere assolutamente cosa stesse firmando, perché non aveva le competenze per capire già solo i termini all'interno del contratto. Poi questa cosa lei l'ha metabolizzata a modo suo e poi è venuta fuori con pezzi dove dimostrava tutta la sua rabbia nei confronti,
1: il suo rancore.
0: Esatto, il suo rancore nei confronti di questi personaggi, appunto, che non le permisero di capire le cose.
1: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato,
0: più o
1: scritto
0: meno.
1: Una canzone che non è neanche l'unica celebre sul rapporto tra gli impresari o le persone che arrivano intorno agli artisti, soprattutto all'inizio della propria carriera, quando non hanno ancora dei professionisti vicino che li possono aiutare, si tendono a fidarsi e soprattutto tu non vuoi altro che la tua musica venga pubblicata, quindi sei disposto a passare sopra qualsiasi cosa.
0: Sì, perché
1: spesso sbagliato.

0: mondo.
1: Spesso succede, infatti. A proposito di aggressività e di superficialità, c'è anche il prossimo brano, no? Levante racconta in Non me ne frega niente tutti i nostri comportamenti dietro uno schermo.
0: Tu sei andata a vedere il concerto di Claudia di Levante, sì, qui a Roma, all'Auditorium.
1: Sì, alla Cavea, esatto, sì.
0: Facci una breve recensione.
1: Molto bello. Ti è piaciuta come recensione? No, no, l'ho trovata in ottima forma, con una band nuova per lei, quindi a parte uno dei componenti, il Gege, che è rimasto lo stesso, gli altri sono tutti nuovi, c'è una batterista bravissima, piccolissima, che sembra una bambina,
0: e ma potentissima,
1: mamma mia, ed è molto bello trovare queste giovani ragazze così potenti. Ieri sera sono andata invece a vedere Jovanotti al Circo Massimo e c'è una trombettista giovanissima, anche lei eccezionale, quindi cercare anche musicisti nuovi che possano dare una ventata di freschezza oltre a quei grandissimi musicisti che abbiamo chiaramente già nella storia della musica italiana.
0: Voi continuate a scriverci al 342-342-2190, noi ascoltiamo proprio Levante, una delle sue canzoni più recenti, Non me ne frega niente, su Capital Circus.

0: te.
1: Vabbè, ovviamente ho. E dai, mannaggia, questo rosso, lo spingo, lo rifaccio, niente. Oh. Comunque volevo dire. Mi arrabbio, capito? E dai.
0: Guarda che adesso deve arrivare Mix.
1: Non lo rompo. Volevo dire che ho annunciato, tra l'altro, il pezzo di Claudio, uno degli ultimi di Levante. Perché per me questo è un brano con cui è andata a Sanremo l'anno scorso. Dieci anni, c'è un problema strano nelle nostre sinapsi.
0: C'è un problema strano in te, probabilmente.
1: In me, con lo scorrere del tempo, credo. Ma non dovrei parlarne in diretta, forse ne dovrei parlare con qualcun altro.
0: Con qualcuno
1: in privato.
0: Bravo, soprattutto.

0: soprattutto. Bravo,
1: sì, con uno bravo.
0: Siamo arrivati alla nostra ultima canzone di questo lunedì, di questa terza settimana qui a Radio Capital, e ci piace chiudere così.
1: Beh,
0: eh?
1: Che canzone, chiudiamo con uno dei brani, in questo caso non molto recente perché era il 2002, sono passati 20 anni, però uno di quei brani in cui se vai al concerto dei Red Hot Chili Peppers non trovi uno che ti dica che non vuole sentire questa canzone. Si chiama By the Way, voi siete sempre su Capital Circus con Pierre e Carolina, questa è l'ultima canzone della puntata del lunedì.

0: Red Hot Chili Peppers qui su Radio Capital. Capital Circus finisce qui, ma noi torniamo domani puntuali alle 12. Adesso vi lasciamo nelle sapienti mani di Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records.
1: Ciao ciao.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Suzuki.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Petrolio in rialzo del 3% dopo l'attacco all'oleodotto saudita Brent a 108 dollari al barile. Male piazza affari, previsto un avvio in forte ribasso per i titoli tecnologici a Wall Street dopo che i big dell'intelligenza artificiale hanno detto di voler rallentare lo sviluppo della tecnologia per il rischio che vada fuori controllo. La cronaca, una ragazza sequestrata e violentata in una cantina da un uomo conosciuto sui social, Riccardo Quadrano.
9: In manette è finito un 26enne di Castellammare di Stabia, a sud di Napoli. Le accuse sono di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il ragazzo, attraverso un noto social network, avrebbe attirato la ragazza, poco più che maggiorenne, in una cantina buia e isolata a inizio agosto, per poi toglierle il cellulare e tenerla in ostaggio con ripetute minacce di morte. La giovane vittima avrebbe subito abusi per ore, picchiata e immobilizzata con delle travi di legno. Una volta liberata, la ragazza, nei giorni successivi alle violenze, ha sporto denuncia e i carabinieri sono riusciti ad arrestare lo stupratore. La ricostruzione dei fatti fornita dalla ragazza ha ottenuto pieno riscontro attraverso referti medici ospedalieri e alcune testimonianze di persone con cui la vittima si era confidata subito dopo i fatti.
8: Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dagli avvocati del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che stavano fuggendo in strada dopo una rapina. Il ministro della cultura israeliano ha chiesto un'indagine sulle fonti militari anonime del documentario Nazza sulla strage di civili a Gaza anche con l'uso dell'intelligenza artificiale. Il ministro ha inoltre proposto di valutare la revoca della cittadinanza ai due registi. Ex Ilva di Taranto, sciopero e blocchi stradali dei lavoratori dell'indotto che protestano contro i licenziamenti. I manifestanti hanno occupato una strada provinciale, parte del corteo ha raggiunto il municipio di Taranto. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. Sospesi i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle 22. Capital News torna alle 16.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del

0: paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Okay.
1: È strana. Cioè, un arrangiamento stranissimo sto pezzo qui. Un pezzo R&B, però sembra opera praticamente.
0: Hai sfoggiato la tua voce da soprano, addirittura.
1: Esatto.
0: Tra l'altro uno dei primi brani, se non il primo, diciamo, riconosciuto brano ecologista,
1: ecco,
0: che parlava dell'inquinamento nel lontano 1971. Mercy Mercy Me, infatti tra parentesi si chiamava The Ecology, l'ecologia. La Motown non era tanto dell'idea di fare, diciamo, di fare dei proclami ecologisti nelle canzoni.
1: Figurati.
0: Però Marvin Gaye disse: ma senti, questo brano bellissimo faceva parte di quell'album, un capolavoro che si chiamava What's Going On?
1: Della serie che uno dice, queste storie di ecologia è diventata la moda degli ultimi anni. In realtà c'era già una bella sensibilità all'epoca, voglio dire.
0: Certo.
1: Evidentemente i problemi già erano stati
0: individuati. Poi la cosa che viene da pensare quando uno dice sono passati 50-60 anni dalle canzoni contro la guerra, per l'ecologia, cioè, non sono servite a niente, ma proprio a niente.

0: niente.
1: Cioè io quest'anno non sono potuto andare a fare l'unica settimana che volevo fare di vacanza, perché, perché si trattava di navigare su un fiume che era a secco.
0: Ma
1: per
0: se
1: cui
0: sei
1: non c'era
0: da sei mesi che stai in vacanza.
1: No, no, non è vero. Vivere in Puglia non vuol dire essere in vacanza, attenzione,
0: ah,
1: questo
0: no,
1: è molto
0: figurati.
1: Importante.
0: Allora perché cioè, non te ne stai a
1: qui
0: Milano?
1: C'è gente che lavora, però voglio dire, no, non è quello. Il punto è che veramente quando volevo farmi una settimana di vacanza prenotata da mesi, eccetera, a un certo punto mi hanno detto: sai che ti dico, nel Danubio non c'è acqua
0: quindi non puoi navigare,
1: non la puoi fare, te ne rimani in Puglia.
0: Potevi andare con le galosce,
1: vedi, di ecology come sarebbe servita. Grande Marvin Gaye.
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Sai perché, Mixo, si diceva questa cosa qua? Sottolineando il fatto che chi vive in Puglia lavora. E perché questa mattina stavo prendendo un caffè prima di cominciare appunto a lavorare con un po' di persone del posto da cui ancora per questa settimana sto trasmettendo, cioè San Vito dei Normanni, e dicevo: che strano, questo è un posto che ora che se ne sono andati tutti i turisti è diventato un posto normale in cui la gente la mattina esce, apre i negozi, va negli uffici, va però tutti pensano che se uno sta in Puglia o in Sardegna, che ne so, è in permanente vacanza.
0: Permanent vacation, per citare un disco degli Aerosmith.
1: Cioè, esattamente.
0: Vabbè, eccoci
1: qua. Buon pomeriggio a tutti, ciao Mixo, ciao Alex, ciao Jennifer.
0: Sono le 14:10, questa è Radio Capital, qui è la prima parte di Capital Records con noi due appunto che ci siamo già annunciati, anche Alex è stato annunciato, la squadra al completo. E grazie per i commenti per la puntata di ieri sera di Night of Heroes. Ci mettiamo un po' di impegno e speriamo insomma che vi possa piacere. Dai messaggi pare che piaccia. Grazie
1: ma
0: mille.
1: Certo,
0: a proposito,
1: Night for Heroes è una figata. Non per niente il tuo amico Luca ti ha dato l'idea di fare un programma che si chiama Night for Heroes, anche se tu te lo sei dimenticato, però vabbè. Te lo ricordo ogni volta.
0: No, me lo ricordo.
1: No, invece a proposito di appunto Night for Heroes, che è un programma che fa Mixo su Radio Capital, che prende
0: la domenica
1: il nome da una storica serata che Mixo faceva
0: negli
1: a Torino,
0: anni 80, sì.
1: Negli anni 80. E a proposito di Torino e di come dire, di nostri più o meno coetanei, ti porto di nuovo, perché già era successo anni fa, i saluti di Alessandro Baricco.
0: Ah, grazie.
1: Il nostro, diciamo,
0: ricambio. Ma certo.
1: Diciamo coevo con cittadino, e tra l'altro che ha condiviso anche per un paio d'anni
0: scuola.
1: La nostra scuola.
0: Sì.
1: Sì, eravamo a scuola insieme.
0: Sì, sì.
1: Alessandro l'ho visto sabato sera, che è venuto a sentire una cosa che ho fatto sui Genesis a Piano City Lecce.
0: Bello.
1: Era lì e insomma ci siamo parlati un po', mi ha detto: ma che cosa fa Mixo? E
0: ho
1: detto: ma guarda, lavora con me alla radio. Ma dai, veramente. E si ricordava di te come il DJ di Torino, quello delle
0: come
1: discoteche.
0: Ma poi una volta mi aveva invitato anche alla sua scuola, alla scuola Holden, un paio
1: la
0: di volte
1: Holden.
0: Sono andato a fare delle lezioni. Sì, molto bello, molto bello. Grazie, ciao caro.
1: Allora, abbiamo tra poco il nostro i quarti di finale dello scontro per i migliori album dal vivo della storia, ma intanto cominciamo con qualcosa di nuovo, o meglio la canzone di 2 anni fa, però il ragazzo mi è giovane.
0: Sì.
1: Perché questo Malcolm Todd
0: è nato nel 2003.
1: Sì, 22enne, di Los Angeles, ha fatto, diciamo, quest'anno un nuovo album che si chiama Do That Again, però questa qui è la canzone che l'ha fatto diventare famoso un paio d'anni fa, si chiama Orecchini, Earrings, la nuova musica d'autore californiana di Malcolm Todd.

0: Ehi, il ragazzo è cresciuto bene, tra l'altro non è che Todd sia, Todd è il suo secondo nome di battesimo. Perché, okay. Eh sì, perché si chiama in realtà, nome completo, Malcolm Todd Hobert, infatti ha una sorella che anche lei fa la cantante e si firma come Hobert, quello è il cognome.
1: Cioè, è possibile che il secondo nome il padre gliel'abbia dato in omaggio a Toddone Rander?
0: Può essere.
1: È possibile. Todd
0: non
1: si chiama.
0: Non lo so, sua madre l'ha introdotto a Stevie Wonder, alla musica di Stevie Wonder, mentre il padre gli faceva ascoltare James Taylor e i Grateful Dead, hai capito?
1: Sì, tra l'altro il padre credo che fosse tipo uno sceneggiatore di hollywoodiano. Cioè quella, diciamo, è famiglia che già partiva servita.
0: Sì, sì, sì.
1: Pacific Palisades, cioè al quartiere di lusso di Los Angeles, insomma, il ragazzo non è che è proprio cominciato dalla strada, però.
0: Non vorrei dire un'eresia, ma ascoltando la canzone mi sembrava un po' che profumasse un po' di Jamiroquai, o sbaglio?
1: Sai, comunque di pop raffinato,
0: vero?
1: Diciamo. Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Oh.
1: Allora, è il momento dei quarti di finale del grande torneo che si chiama The Best Live Albums Ever, che mette in competizione 16 tra i migliori album dal vivo della storia. Nella prima eliminatoria, cioè la settimana scorsa, ormai due settimane fa, i Deep Purple con Made in Japan hanno eliminato i Rolling Stones con Get Your Ass Out.
0: Sì.
1: E gli U2 con Under Blood Red Sky hanno eliminato Frampton Comes Alive di Peter Frampton.
0: Ecco.
1: Quindi oggi si battono questi due colossi della musica dal vivo incisa su disco,
0: sì.
1: E cioè Made in Japan dei Deep Purple,
0: che
1: è
0: un doppio,
1: e Under Blood Red Sky degli U2, uno
0: che invece un mini LP,
1: sì, esattamente, uno del 1972 e l'altro era dell'83, invece comunque insomma due album importantissimi. Sta a voi la scelta, cari amici e cari amiche.
0: Tanta energia in tutti e due i casi, ma per quanto mi riguarda, poi il mio voto vale quello che vale, niente. Io scelgo Made in Japan, perché comunque è proprio sta roba qui, ragazzi.
1: Certo. Anche perché devo dire che Mixo e io ce li siamo visti, quelli di Purple,
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: nel 73,
0: sì,
1: a Genova.
0: Sì, esatto.
1: Ok, prima di Purple,

Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wow, la mia canzone preferita, non so se può fregare qualcosa, degli U2, New Year's Day, sì, dal vivo, da Under Blood Red Sky, che si può votare, oppure Made in Japan dei Deep Purple.
1: Sì, sì, sì, sì, molti voti stanno arrivando. A proposito di U2, il 25 settembre uscirà un nuovo singolo che si chiama Silenzio, bello come titolo di canzone, degli U2, per celebrare proprio il 25 settembre di 50 anni fa, cioè il giorno in cui per la prima volta i quattro U2 si sono incontrati.
0: Ah, ecco.
1: Hanno però, come dire, formato un nucleo della band. Succedeva questo nella cucina di casa di Larry Mullen.
0: Sì, sì.
1: Insomma, loro tre, Bono, Diege, Adam Clayton e Larry Mullen, si sono incontrati per la prima volta in contemporanea alla Banca Centrale di Irlanda. Metterà in circolazione una moneta commemorativa su YouTube da 2 euro. Perché due.
0: Sì, quelle cose da. Quelle cose da collezione che poi in realtà non valgono niente o tanto, dipende dai punti di vista.
1: Allora, mi dispiace di non essere. Che non potrò, già lo so, perché la mattina dopo devo fare un'operazione. Mi operano, però la sera prima, cioè il 28 settembre, avrei voluto tanto andare a Genova, perché al Teatro Carlo Felici ci sarà un concerto celebrativo per i 20 anni di carriera degli New Quartet, che sono un quartetto di archi che molto bravi, oltre che altri anche simpatici, che hanno suonato in questi 20 anni con un sacco di ospiti, cioè nei dischi di un sacco di persone, che andranno tutti a omaggiarli. Per esempio, Francesco De Gregori, Samuele Cristicchi, Ermal Meta, Giuliano San Giorgi, I Subsonica, Niccolò Fabi, Vittorio Cosma, eccetera. E anche tra gli altri anche Samuele Bersani, che ha usufruito degli New Quartet nei suoi dischi, e quindi va a dire grazie a loro. Se ci siete, a Genova,
0: bella iniziativa. Vale la pena.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parrafoglio.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 7,29 euro. Lidl.

0: vale davvero.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sai che non ho mai capito come si fa a pronunciare il cognome esattamente di Tom? Petty? Petty?
1: Petty? No, no. Petty.
0: E Petty?
1: Petty. Ah. Non esiste la I. Ah. Cioè, nel senso che la E così è sempre una E, non è una I.
0: Ah, ok. Petty. E poi comunque i cognomi fanno eccezione, insomma, sono.
1: Sì, no,
0: seguono delle regole loro.
1: Ma come spesso e volentieri succede, anche con gente che fa il nostro mestiere,
0: sì.
1: Si sbaglia.
0: Sì, sì,
1: Bernard, il bassista bassista degli Chic, uh-huh. Bernard Edwards, perché Edwards?
0: In effetti
1: Edwards. Edoardo,
0: sì, sì,
1: Bernard,
0: è vero.
1: Edwards
0: e Billy,
1: Tom
0: e Billy
1: Petty.
0: Eilish, come si dice? Billy Eilish.
1: Billy Eilish.
0: Eilish. Siamo sicuri?
1: Eh sì.
0: Ho scoperto che la canzone che adesso ascoltiamo di Billy Eilish, che si chiama Birds of a Feather, fa parte di un proverbio inglese che recita le seguenti parole: Birds of a Feather flock together. Sta a indicare quelle persone che, pur non conoscendosi, non essendo parenti e neanche amici, si trovano comunque molto in accordo su molti argomenti, in sintonia.
1: Esatto. Perché vuol dire praticamente birds of a feather, cioè gli uccelli di una
0: piuma.
1: Mm-hmm. Vanno insieme, cioè sbattono, cioè diciamo volano insieme.
0: È un proverbio, sì, okay. Inglese, sì.
1: Cioè gli uccelli che hanno le stesse piume stanno
0: certo.
1: Insieme.
0: Certo.
1: Ok.
0: Ascoltiamo.
1: Birds of a feather.
0: Dai.

0: ci siamo conosciuti per esempio noi due perché siamo stati birds of a feather, no?
1: Esatto.
0: Da ragazzini abbiamo capito che avevamo delle affinità e quindi, come dice, certo, appunto, sì, questo detto.
1: Birds of a feather, perché avevamo gli stessi pantaloni scampanati, perché sì, ci piacevano i Led Zeppelin e, esatto, tutte queste cose qua, infatti, sì. Allora, una delle più belle canzoni che siano mai state scritte, che riguardano la vita on the road, cioè la vita di tutti i giorni degli artisti che vanno da una città all'altra, è una canzone che scrisse Danny O'Keefe, ma la portò al successo enorme Jackson Browne. Si chiamava appunto The Road. Lucio Dalla l'ha tradotta e in questo caso la cantano Ron e Francesco Del Grillo.
2: Grandi

0: Feel alright per modo di dire, devi andare avanti tu.
1: Perché? Che è successo?
0: Mi sono strozzato con una caramella, quindi.
2: Oh madonna mia!
0: Aiuto.
2: Vedi? Vedi che le caramelle non fanno bene. Era, era beh, vabbè, in compenso, tranquillo, tranquillo, sì. ci penso io.
0: Va bene, ciao.
2: Non dire ciao, sennò poi di nuovo tutti quanti mi dicono: perché non c'è Mix, figlio di puttana?
0: Sei stato con la caramella.
2: Era All Right Days dei Supergrass dal 1995. Io non se può dire una. Non se ne può dire una che ti vengano addosso tutti, quindi va bene, tranquillo, tutto a posto, Mixo sta bene, adesso gli chiamiamo l'ambulanza. Hey. Così sono lì. Oh, hey!
0: Ma che voglio? I've been trying to do it right. Che paura!

0: Al contrario di quelli che cantavano i nani, i sette nani di Biancaneve che facevano Hey Ho, questo hey è ho, questo... Oh Hey, oh al contrario di Lumineers. Ma non sapevo che il leader Jeremiah Frights abita a Torino. È diventato cittadino italiano, si è sposato una ragazza torinese e si è trasferito a Torino, vedi un po'.
1: Ma... vedi, vedi. Allora, è il momento di dire intanto chi ha vinto.
0: Allora, chi ha vinto?
1: Per pochissimi voti, veramente sul filo del rasoio, hanno passato il turno di Purple. Bene. Con Made in Japan. Giusto. Quindi eliminano gli U2 e arrivano in semifinale di questo torneo. Primi semifinalisti. Mentre è il momento di Power to the People.
0: Power,
1: giusto?
0: To the People, sì. Okay. L'unica opportunità per ascoltare una canzone che potete richiedere in base a un argomento, un paletto, come diciamo noi, che lanciamo ogni lunedì. Dopodiché, se eventualmente verrete selezionati, potrete ascoltare la vostra canzone il venerdì successivo. Quindi oggi è lunedì 14, okay. Il venerdì quanto
1: la
0: sarà?
1: La puntata del prossimo venerdì.
0: Esatto.
1: Allora, pochi giorni fa noi abbiamo trasmesso a distanza di un paio di giorni le due canzoni che io ho definito la prima e la seconda canzone più ballabile della storia. Cioè la prima per me, personalmente, è Sex Machine di James Brown.
0: Okay.
1: La seconda è Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson. Cioè secondo me sono le canzoni irresistibili al ballo.
0: Okay.
1: Tu senti quella canzone lì, devi ballare assolutamente.
0: Esatto.
1: Ognuno però ha la sua preferita e quindi
0: esatto.
1: Il paletto che vi chiediamo oggi è
0: la canzone che ti piace ballare in qualsiasi genere musicale. Forse anche la mazurka va benissimo.
1: Un tango, un valzer.
0: Ma certo, cioè, che sì. Oh, il
1: la canzone che amo ballare.
0: Esatto.
1: Ok, che reputo la più bella da ballare.
0: Da adesso potete richiederla al 342-342-2190. Ci sono pochi minuti, mi raccomando. Pronti, via.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro.

0: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso!
0: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
0: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1990 quando gli Happy Mondays fecero questa canzone, che non era una canzone loro, era una cover, che rintitolarono Step On, perché il titolo originale del questo era del 90, no? Questo rifacimento, ma la canzone originale risale al 1971 di un artista sudafricano,
1: John Congos,
0: esatto, sì. He's Gonna Step On You Again. Tra l'altro questa canzone qui è entrata nel Guinness Book of Records, cioè l'originale, perché è stata ufficialmente la prima canzone che ha fatto un sample, cioè che ha campionato una musica altrui. Infatti John Congos campionò un ritmo africano per comporre la sua canzone, che poi avrebbero appunto riproposto gli Happy Mondays.
1: E canzone oggi che si ballava anche questa. Avete un altri 3 minuti, direi il tempo della prossima canzone, per dirci qual è secondo voi la canzone che vi piace ballare di qualsiasi genere, per comporre insieme la scaletta di venerdì di Capitol Records.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: primo disco di Peter Gabriel dopo che si allontanò dai Genesis, tra l'altro questa canzone che fu il primo singolo, Salisbury Hill, mi insegni caro Luca.
1: Sì, certo,
0: ecco, era in parte alludeva anche al perché aveva abbandonato i Genesis, non ha approfondito il testo, ma così è. E parlava chiaramente di una meditazione spirituale fatta su una piccola collina, perché si chiama Piccola Collina di Salisbury, che è una piccola collinetta appunto che sovrasta il villaggio di Battleston, vicino alla città di Bath, tra l'altro
1: nel Somerset.
0: Sì, esatto,
1: la zona,
0: tra l'altro
1: quella, sì.
0: Proprio in questi giorni è appena terminata la annuale sfilata, una volta ci voglio andare, guarda, che fanno proprio a Bath in onore di Jane Austen, una istituzione letteraria specialmente per i popoli anglosassoni, dove un sacco di gente si reca, tutti vestiti Regency, quindi chiaramente 800, sia le donne che gli uomini che i bambini, e si fa questa sfilata, una roba meravigliosa. Devo andarci un anno e devo conciarmi anche io
1: la sfilata.
0: Sì, sì.
1: Bath deve essere un posto interessante. Io in realtà sono andato solo una volta per visitare gli studi di Peter Gabriel, quelli Real World, che sono già loro un posto bellissimo.
0: Certo.
1: Però Bath è una città culturalmente interessante, tipo i Tears for Fears sono di
0: Arrivano
1: Bath.
0: Arrivano di lì,
1: anche.
0: Sì.
1: Insomma.
0: E poi Jane
1: Austen. Sì, anche l'altra sera, quando abbiamo fatto questo spettacolo con un bravissimo pianista che saluto, che si chiama Francesco Gazzara, molto specializzato in cose dei Genesis, abbiamo raccontato un po' i Genesis in occasione di Piano City Lecce, tra l'altro molto, molto ben organizzato festival, complimenti a chi l'ha fatto. È venuto fuori questo fatto che Gabriel, appunto, come dici tu, ebbe una specie di rivelazione e capì che le cose bisognava un po' lasciarle andare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cioè,
0: ma ha fatto
1: con
0: benissimo.
1: I Genesis non andava bene, anche se poi noi a 50 e passa anni di distanza parliamo di The Lamb Lies Down on Broadway, quindi il suo grande ultimo canto del cigno con i Genesis, come un capolavoro assoluto. In realtà The Lamb Lies Down on Broadway non ebbe successo.
0: No.
1: Cioè i concerti che noi abbiamo visto, famoso concerto di Torino, non erano concerti tutti esauriti, erano il successo dei Genesis stava venendo meno.
0: Cioè,
1: e quindi
0: pochino,
1: l'idea che Gabriel avesse voglia di fare altro, poi si sostanzia.
0: Ma poi, nella ricordiamo che era il 1977 e il vento era cambiato già.
1: Totalmente cambiato.
0: Così,
1: E lui l'aveva capito inventandosi una figura di punk che era il protagonista di The Lamb. Insomma, tutte queste cose.
0: Certo.
1: E a proposito di cantanti che ogni tanto lasciano la loro band per fare i solisti, è uscito il terzo progetto solista del frontman dei Killers, che si chiama Brandon Flowers.
0: Esatto.
1: Loro sono di Las Vegas, ma insomma lui è uno che ha delle fortissime radici country che si ascoltano in questo album e in questa canzone che si chiama Tiger's Blood. Tiger's Blood.

0: Ha ragione Fabiano che dice ciao a tutti, ma questo è Brandon Springsteen in effetti.
1: Sì.
0: Quello è un po' la provenienza, sì.
1: Sì, sì, si sa che Brandon Flowers, il cantante dei Killers, è sempre stato un grande ammiratore di Bruce Springsteen, insomma, si sono incontrati, anzi Springsteen è andato anche a fare l'ospite in un concerto, credo al Madison Square Garden dei Killers, insomma c'è una mutua ammirazione. E a proposito di Springsteen, che so piacerti molto come argomento,
0: ma
1: caro Mix.
0: Sì.
1: Ok. No, voglio ricordare che questo weekend, a partire dal 17 fino al 20 settembre a Rimini, ci sarà la 27esima edizione, sono 27 anni che ogni anno organizzano Glory Days in Rimini, che è un festival dedicato a tutto il, diciamo, il mondo largo dei fan di Springsteen. Il sottotitolo di quest'anno è This Land Is Your Land. Io avrò il piacere e l'onore di condurre un'intervista a Elliot Murphy, che è un grande cantautore americano, che insomma
0: un po' sulla
1: nato
0: scia.
1: Nato appunto nello stesso periodo di Springsteen, è molto affezionato all'Italia. Questa cosa mi fa piacere non solo perché è Elliot Murphy, non solo perché è Rimini, ma anche perché si svolge in un posto che si chiama Rock Island, a cui siamo molto affezionati, proprio a Rimini, un locale rock importante. Questo weekend, Glory Days in Rimini.
0: Bene, bene. Torniamo ad ascoltare un pezzo che io da una vita non lo sentivo, di questo gruppo norvegese.

anni 80 che si chiamava Fra Lippo Lippi, che dice che il nome è strano, prendeva il nome da un pittore, nonché frate evidentemente, nato nel 1406, che si chiamava Fra Filippo Tommaso Lippi, bravissimo, uno di quelli che faceva le icone, veramente

0: cioè il tempo veramente dopo una certa età, ragazzi, cioè, penso di poter condividere questa cosa con alcuni di voi, sì. Vola via, c'è, cioè, questa canzone del 99, vuol dire che ha 27 anni.
1: È incredibile,
0: cioè, ma mi sembra che sia uscita ieri, c'è uno sfasamento temporale, aiuto.
1: Sì, era uno dei grandi successi di MTV, perché il cantante degli Sugar Ray, che peraltro non mi ricordo come si chiama, ma sicuramente avremo un sacco di ascoltatrici che se lo ricorderanno, perché era un bello, era notoriamente uno un bellone biondo, di quelli che piaceva, e devo dire che all'epoca, appunto, stando lavorando a MTV, lui era molto simile a Enrico Silvestrin, che era un altro bello dell'epoca, no?
0: Sì, cioè, sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Un ragazzo che piaceva molto, e quindi insomma
0: era un bel ragazzo Silvestrin,
1: sì, assolutamente, ma tuttora, voglio dire, sì. Enrico è tutto un bel ragazzo. Allora, gli Sugar Ray, tra l'altro l'album si chiamava 14,59,
0: che era il prezzo?
1: Perché... No, perché no. Prendeva in giro la celebre frase di Andy Warhol sui 15 minuti di celebrità che tutti potevano avere. Noi ci fermiamo a 14,59.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, non ci arriviamo ai 15 minuti di celebrità.
0: Hai capito.
1: Gli Sugar Ray. Allora, quest'estate mi è capitato anche di vedere, tra gli altri, Daniele Silvestri, che ha fatto un bellissimo tour in trio, in una formazione ridotta a tre. Ha fatto un trionfale concerto al Locus Festival, e poi invece più recentemente ho anche introdotto il suo concerto al Festival di Polignano su Domenico Modugno. Questa canzone è una canzone molto, molto importante nella sua carriera, anche perché tra l'altro divenne nel 2007, a quando risale questa canzone, inno ufficiale del Gay Pride di Roma.
0: Ma giura?
1: Perché parla di temi legati a pregiudizi, omofobia e compagnia bella.
0: Non lo sapevo.
1: Si chiama Gino e l'Alfetta, l'album era Il Latitante, Daniele Silvestri su Radio Capita.

0: perché insomma piano piano la stagione radiofonica riparte,
1: sì,
0: e ritorna buona idea, tra cui anche quella del Capital Game.
2: Ecco. Play the game, play the game, play the game.
3: Capital Game.
2: Everybody play the game.
1: Si regala principalmente da sempre per tradizione o biglietti per i concerti o dischi. In questo caso oggi abbiamo due crediti per assistere a una delle date del club tour di Willy Peyote, che è un nostro amico.
0: Amico tra l'altro.
1: La data, se pensate di riuscire ad andarci, volete andarci, partecipare al game, altrimenti come per i biglietti degli Oasis lasciamo spazio così creiamo un po' di polemica anche qui, no? Potete partecipare tutti quanti, dai.
0: Tra l'altro oggi alle 5 sarà Marco Biondi a dare, come dire, la notizia ufficiale dell'inizio dell'annuncio. Oggi no biglietti, oggi annuncio del tour.
1: C'è ufficiale. Stato i droni che non mi ricordo.
0: I droni su Roma, certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi anche a Parigi sono apparse delle date che però sarebbero state in parte quelle di Roma, quindi in realtà le date di Roma non saranno quelle. Insomma, non lo so, vediamo alle 5 che succede.
1: Esatto, esatto.
0: E poi diranno anche quando verranno messi in vendita i biglietti, ma questo succederà tra qualche giorno. Ma torniamo a Willy Peyote.
1: Torniamo a Willy Peyote, il concerto, ripeto, per il 20 ottobre al Milano al Fabric. Vi facciamo come al solito una domanda, perché non ha mai partecipato al Capital Game, si risponde tramite WhatsApp al 342 342 2190. Vi diamo tre opzioni di risposta, per cui è abbastanza semplice parteciparvi, ok? La domanda:
0: Willy Peyote è cresciuto tra gli strumenti. Padre batterista, madre pianista, sorelle arpiste e violinista.
1: Vabbè. Ok.
0: Nonno fisarmonicista addirittura. Ehi. Quindi proprio veramente una famiglia di musicisti.
1: Sì.
0: Lui è stato l'unico a non suonare nulla fino a 16 anni.
1: Ok.
0: Quando finalmente ha scelto il suo primo strumento. Qual è stato il primo strumento scelto da Willy Peyote a 16 anni? Risposta numero 1.
1: Basso elettrico.
0: Numero 2.
1: Chitarra.
0: Numero 3.
1: Flauto traverso.
0: Ok, che qual è lo strumento che il giovane Willy Peyote ha scelto come suo primo strumento? Il basso elettrico, la chitarra o il flauto traverso?
1: Esatto.
0: 342 342 2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere Willy Peyote il 20 ottobre al Fabric di Milano. Pronti?
1: Yes. Via!
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi

0: Sky.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. c2group.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica. Allora.

0: Ad opera di questa coppia di compositori e autori che scrivevano per gli Sweet, per tutto il glam rock, Chapman e Chin scrissero questo mega successo cantato dalla australiana di chiara origine italiana Susy Quattro, bassista tra l'altro, e il cantante degli Smokey, un'altra band inglese di quegli anni lì, Chris Norman. Questo era Stumbling In, ma andiamo.
1: Sì, che tra l'altro è una canzone quasi country, anche
0: sì,
1: se veniva dal mondo glam.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Un tardivo successo per Susy Quattro.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo in collegamento Giulia. Pronto, Giulia?
2: Ciao.
0: Giulia con la J, giusto? Come
2: con la
0: canzone?
2: Con la J, quindi Giulia.
1: Perché? Ah, Giulia, ok.
0: Giulia.
1: Quindi perché con la J? Cioè che
0: è perché ha una origine latina, no?
2: Con la J.
0: Infatti, sì. Tra l'altro c'è anche una canzone di Pavlos Dog, la conosci Giulia? Bellissima.
2: La adoro, l'ha scritto per me, credo.
0: Ecco.
1: Certo, anche John Lennon ha scritto Giulia dei Beatles, del White Album, bellissima
2: potrebbe
1: canzone.
2: Potrebbe fare un album intero.
0: Esatto.
1: Di canzoni per te.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: Senti, da dove chiami Giulia?
2: Da Reggio Emilia.
0: Ecco.
1: Da Reggio Emilia. Beh, quindi non è lontanissimo il Fabric di Milano. Ti piace Willy Peyote?
2: Molto, se sì. Non...

0: non avrei giocato. Mi piace certamente.
1: Brava, brava, brava.
2: Giustamente. Allora, rispondici alla domanda che ti abbiamo fatto, Willy Veyote: qual è il primo strumento che ha scelto di imparare a 16 anni?
0: Uguale a Susy 4, il basso elettrico.
1: Brava!
2: Come Susy
1: 4? Certo, ha pronunciato anche perfettamente Susy 4, è così?
2: Susy 4,
1: bene,
2: okay,
1: bene. Complimenti Giulia, te lo meriti questo regalo. Ti ricordiamo il 20 ottobre al Fabrique di Milano, va bene?
0: Benissimo, posso salutare un attimo il gruppo degli ascoltatori di Radio Capital su Facebook?
1: Ma
0: tutte
1: certo,
0: vecchie ciabatte come me.
1: Eccole.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Grazie
1: a te.
0: Ed è
1: grazie
0: bello che siete di nuovo insieme, sono felicissima.
1: Grazie tesoro.
2: Grazie mille.
1: Grazie
2: Giulia.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buon concerto.
3: Ciao. Capital Game.

0: cenere fa bene ai fiori, no? Con cima. Sì, è strano che Giorgio Poi, che abbiamo appena ascoltato, con Le Jeux sont faits, si è cambiato il cognome, dice perché era così differente. No, in realtà si chiama Giorgio Poti. Ha tolto la T, vabbè, Giorgio Poi.
1: Vabbè. Tra l'altro Giorgio Poi l'abbiamo visto quest'estate al Viva Festival, uno dei festival che Radio Capital ha sostenuto e promosso. Bellissima serata, direi, bel festival, insomma, tanta roba bella abbiamo visto quest'estate live, e tanta roba non abbiamo visto, e chissà se lo vedremo, perché allora abbiamo detto, capisco anche il nostro ascoltatore, non mi ricordo come si chiama, ma pochi minuti fa ha scritto: regà, a me sono sempre piaciuti gli Oasis, però anche basta, nel senso che il film è loro, è Venezia, è i biglietti, la tournée.

0: Sì, certo, hai ragione. È un momento in cui si straparla degli Oasis, ma forse anche un pochino troppo. Sì, nel senso che alla fine non si può.
1: No, ti poi fanno uscire da tutti i pori proprio. Basta, sì, è vero.
0: Poi questa storia della fobia dei biglietti sta raggiungendo vette assolutamente incomprensibili. Questa mattina una persona che io conosco e che cercava evidentemente di mettersi in fila online, diciamo, per acquistare i biglietti per un concerto a uno dei due concerti a Roma che farà Harry Styles.
1: Ok.
0: Il prossimo agosto,
1: sì,
0: questa mattina alle 9 c'era la prevendita solo per quelli che un anno prima, e tra l'altro solo per quelli che possiedono una certa carta di credito, che evidentemente è sponsor del concerto.
1: Ma
0: beh,
1: dai,
0: insomma, alle 9 cominciava la prevendita, e questa nostra amica nella chat degli amici ci ha fatto vedere lo screenshot alle 9:01.
1: Già non c'era.
0: No, lei era in coda ed era la 21.000esima persona.
1: 21.000.
0: Disperatamente di accedere alla prevendita.
1: Ma non esiste veramente, sto sistema, ma che cavolo significa? Ma basta, noi andavamo ai concerti, io compravo i biglietti un minuto prima di entrare al Palasport alla mia epoca.
0: O comunque semplicemente c'erano le file alle prevendite, no? A Roma c'era l'Orbis, a Milano c'era, non mi ricordo, Mariposa, insomma non mi ricordo, comunque
1: Mariposa si doveva essere quello,
0: il famoso negozio di dischi. C'erano le prevendite che erano quelle solite. Vabbè, uno andava lì, si metteva pure in coda e magari passava pure un'ora in coda, però chiacchieravi con la gente.
1: Esatto,
0: cioè,
1: conoscevi qualcuno, no?
0: Esatto.
1: Adesso stai lì davanti a uno schermo come un rincoglionito, però ormai io non capisco, vabbè.
0: Come un pirlo, vabbè. E poi dopodiché negli ultimi giorni saltano fuori dei biglietti, non si sa come mai.
1: Sì, guarda, prima caso.
0: Vabbè.
1: Ecco.
0: È tutto un sistema un po'
1: malato,
0: da rivedere.
1: Malato, malatissimo. Questi sono i Dire Straits su Radio Capital con un loro classico, scritto chiaramente da Mark Knopfler, che risale, non faccio neanche più i calcoli, al 1985.
0: Eh sì, perché Brothers in Arms.
1: Me, So Far Away, Dire Straits.

0: morning, grande successo dei Placebo, è una frase pure morning che significa avere un amico che ti abbraccia nel momento di bisogno, è tutto quello di cui hai bisogno in effetti.
1: Questo vuol dire pure morning?
0: Più o meno quello.
1: Avere un amico che ti ammazza, così lunga.
0: Sì, sì. Beh, è un po' complicato tradurre le frasi idiomatiche, come si dice, no?
1: Allora, pochi giorni fa è stato nostro ospite Morgan per promuovere il concerto, che poi insomma pare sia stato un trionfo, quello del Carro Ponte, con un sacco di ospiti. Mm-hmm. Un'altra reunion che continua è quella dei Litfiba, che dopo aver fatto il tour estivo di 17 re hanno annunciato tre date, ecco, all'Alcatraz di Milano 27 novembre, a Venaria Reale il 30 e il 2 dicembre all'Atlantico di Roma. Questo lo diciamo per amore di cronaca e anche per affetto nei confronti dell'Elite FIBA. Abbiamo parlato degli Oasis, io non vedo l'ora che ritornino alle

0: Had a Gun, citando un po' Kurt Cobain quando cantava appunto che lui aveva invece un gun. Tra l'altro Noel Gallagher si è sempre espresso in maniera super positiva riguardo a Kurt Cobain e al modo in cui componeva le canzoni. Diceva era un genio, ecco, ma meno male che lo riconosce. Certo. Detto questo, abbiamo terminato.
1: Allora, tra un'ora le notizie, la notizia ufficiale sul tour degli Oasis, per chi interessa. Noi ci sentiamo domani alle 14. Grazie a Alex Valetta, grazie a Jennifer Engelmann. Sì. Ciao Mixo.
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: My Movies presenta...
4: Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Ma che io?
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it. We'll be right back.

0: Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Volano il prezzo del petrolio e i rendimenti sui titoli di Stato americani ai massimi dal 2007, crollano i titoli delle aziende del settore tecnologico dopo il nuovo allarme sull'intelligenza artificiale. Ora anche Sam Altman, il capo di OpenAI, parla del rischio che vada fuori controllo o che sia uno strumento potentissimo nelle mani di poche persone. Trump invece attacca i catastrofisti. Andrea Lucatello.
4: Chi vince nell'intelligenza artificiale vince. Donald Trump non ha dubbi e non vuole rallentare la corsa dell'intelligenza artificiale, nonostante gli allarmi arrivati proprio da alcuni dei suoi protagonisti. Il capo di Anthropic, Dario Amodei, chiede di frenare. Secondo lui, entro 6-12 mesi al massimo, sistemi di intelligenza artificiale molto più potenti potrebbero arrivare persino a prendere il controllo di Internet. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, parla di problemi di sicurezza e ha deciso di rinunciare alla quotazione in borsa nel 2020. 26. Trump però guarda soprattutto alla sfida con la Cina. Siamo davanti a Pechino, dice, e dobbiamo rimanerci.
3: La Svezia frena la corsa del partito di estrema destra. I socialdemocratici vicini alla vittoria vengono festeggiati anche dal gruppo pop più famoso del paese. Roberto Giudi.
5: Mamma mia, canta oltre 50 anni dopo Benny Anderson degli ABBA, e il ritornello diventa Magdalena. Nell'Europa che flette verso l'ultradestra, l'esclamazione pare perfetta, incrociando le dita per la vittoria dei socialdemocratici di Svezia in un'elezione che certifica anche e soprattutto l'arretramento del partito xenofobo scavalcato dai moderati. Tre seggi in più, vantaggio streaming sito per la sinistra prima dello spoglio dei voti anticipati, ma un po' più evidente del seggio di margine che avevano all'alba. Magdalena Anderson, 59 anni, ex campionessa di nuoto e già prima premier donna nella storia del paese, tornerebbe a capo del governo dopo la sconfitta elettorale del 2022, quella post-Covid.
3: L'aveva liberata facendosi promettere che non avrebbe parlato. A Castellammare di Stabia, vicino a Napoli, un 26enne ha sequestrato e violentato una 18enne. Si erano conosciuti sui social, si erano confidati, lui le aveva parlato del fratello morto in un incidente. Lei ha accettato di incontrarlo il 2 agosto, lui l'ha portato nella sua cantina, lì sono cominciate le violenze. Poi, come se nulla fosse successo, dopo tre ore l'ha liberata. Lei lo ha denunciato, ora il 26enne è in carcere. Non era positivo alla droga Daniel Maldini dopo l'incidente che lo ha coinvolto nella notte tra sabato e domenica a Milano. Il calciatore del Cagliari era con tre amici alla guida della sua Porsche al momento dello scontro con un'altra auto. A Maldini è stata ritirata la patente, è risultato positivo all'etilometro, ma, come confermato dal suo club, negativo al tossicologico, al contrario di quanto inizialmente trapelato. L'avvocato del calciatore minaccia azioni civili e penali per, dice, tutelare l'immagine di Maldini. L'Etna ferma ancora l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva. Partenze e arrivi dei voli sono sospesi fino alle 22. E calcio, oggi si chiude la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 si giocano Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Prossima edizione di Capital News alle 18.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info consumi

0: Records con Marco Biondi.
1: Eccoci amici, 16:11 minuti, siamo in diretta su Radio Capital e prosegue Capital Records. Dopo la prima parte insieme a Mixo e Luca De Gennaro, tocca a noi adesso. Marco Biondi in diretta, ciao a tutti, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese, e siamo qui per portarvi fino alle 18 insieme. Grazie per i vostri messaggi spontanei arrivati su Thriller, perché oggi abbiamo iniziato questa seconda parte con un classicone di Michael Jackson, con un video long form, come si diceva una volta, di 14 minuti, che è passato alla storia. Insomma, il video di Thriller ha lasciato un segno, ha ispirato un sacco di registi, di artisti che sono andati poi in quella direzione, non tanto magari per un discorso di scenografia o di storia, ma proprio per effetti speciali, per la tecnologia usata, eccetera eccetera. Thriller che si è portato a casa svariati premi, sia come album, questo lo sappiamo, ma anche come video. Si è vinto 3 Grammy Awards e si è vinto 3 Video Music Awards nel 1984, a quella che era la prima edizione degli MTV Video Music Awards. E sapete quando è successa la prima edizione di questa grande manifestazione? Oggi, nel 1984. Quindi oggi ricorrono praticamente 42 anni praticamente dei Video Music Awards, dalla prima edizione, che ricorreva appunto nel 1984 oggi. Beh, è stata un'edizione subito partita col botto. Si è tenuta al Radio City Music Hall, presentatori Dan Aykroyd e Betty Midler, miglior video dell'anno You Might Think dei Cars, miglior video maschile era China Girl di David Bowie, miglior video femminile era Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun, miglior video di gruppo erano i ZZ Top con Legs e miglior nuovo artista, pensato un po' nell'84, erano gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. E questo mi fa venire voglia, amici, di parlare con voi oggi di video. Videoclip, perché si è tutto evoluto, no? Nel momento in cui anche in Italia MTV è scomparsa, insomma non ha più trasmesso video, fondamentalmente il video si è buttato sui social, sul canale YouTube. Quindi lo sfogo vero dei video oggi non è più in televisione come una volta, ma è più su YouTube o sui vari social. Cosa fate voi con i video? Li usate ancora? Li vedete ancora? Li guardate ancora? Andate a cercare il video nuovo del vostro artista preferito? E se sì, dove lo guardate? Cioè, preferite la forma dei reel, quelli per i social, oppure andate su YouTube a vedervi il video nuovo, oppure non ve ne frega più niente dei video, perché per qualcuno può essere una cosa passata. Fatemi sapere, confrontiamoci un attimo sull'utilizzo dei video di oggi e quali sono i video, insomma, che andate a vedere. Parliamo dei video di oggi, chiaramente, no? 342 342 21 90. Le date degli Oasis verranno ufficializzate alle 5 e quindi poi noi saremo qui per darvele subito. Intanto mettiamo Jungle, questa è Sunshine.

Sunshine, questo è il nuovo dei Jungle, trovato su Radio Capital, mentre noi oggi ci stiamo iniziando a confrontare sull'utilizzo dei videoclip. Parliamo di video musicali, chiaramente, parliamo di video musicali. So che molte persone oggi non sono più molto interessate ai video, però ci sono varie forme oggi. Il videoclip ufficiale, quello che metti su YouTube, magari ad alcune persone interessa poco, soprattutto è un discorso generazionale, molti magari hanno un utilizzo più da reel che da video vero, no? Poi andremo a verificare un po' in base ai vari social qual è l'utilizzo che ne fanno le varie generazioni. Tornando a Michael Jackson un attimo, la cosa assurda comunque è che se andiamo a vedere il video di Michael Jackson più visto, con più visualizzazioni, non è Thriller. Non è proprio Thriller, anzi, Thriller nella classifica dei video di Michael Jackson più visti su YouTube è addirittura il quinto. Il più visto in assoluto è Billie Jean, che ha superato i 2 miliardi e 200 milioni di visualizzazioni, poi c'è Beat It a 1 miliardo e 400 milioni, poi c'è They Don't Care About Us, c'è Smooth Criminal e poi c'è Thriller, che è vicino al 1 miliardo e 200 milioni di visualizzazioni. Ci sono altri video che magari uno non si aspetta, perché poi il video più visto in assoluto, soprattutto il video più visto degli anni 80, e qui torniamo ancora a Thriller perché il periodo è quello lì, il video più visto in assoluto degli anni 80 ed è stato il primo a superare la soglia del 1 miliardo e 2 miliardi di visualizzazioni, è un video che tutti ricordiamo molto bene perché fu veramente tecnologicamente molto avanzato per l'epoca, ci riporta alla metà degli anni 80, ad oggi è a 2 miliardi e 500 milioni di visualizzazioni e continua a salire. Parliamo di Take On Me degli Aha. Oggi, fra l'altro, è il compleanno di Morten Harkett, quindi a maggior ragione ci fa piacere suonarlo. Morten Harkett compie 67 anni e questa è Take On Me su Capital.

0: Questo è George Michael, questo è Too Funky. Beh, anche questo video ce lo ricordiamo in tanti, credo, no? Era un po' lo stesso concetto di Freedom 90. Là c'erano un sacco di modelle, qui ce n'erano altre, modelle molto famose. Insomma, là c'era Naomi Campbell, per esempio, oppure Linda Evangelista. E qui c'era la stessa Linda Evangelista, ma c'era anche Eva Herzigova e tante altre. Insomma, bello, bello, bello, gran bel video. George Michael ci ha sempre tenuto a fare dei bei video. Ma parlando di video, sentiamo qualche vocale vostro. Partiamo da Giuseppe, dai.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Effettivamente il quesito di oggi mi fa riflettere, perché anche io sono sicuramente meno interessato ai video rispetto al passato, però credo che il motivo di questa cosa sia nel fatto che gli artisti ormai sono sempre esposti attraverso i social media, quindi non c'è più quell'interesse rispetto all'artista, a quello che sta facendo, perché ormai sappiamo tutto in tempo reale delle loro vite, o quasi. Un saluto da Giuseppe da Napoli.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, Giuseppe. Oggi sappiamo troppo degli artisti, secondo me. Sentiamo Veronica.
2: Buon pomeriggio, Capital. Ricordo nel lontano 2010 aspettavo con trepidazione il primo video del terzo album dei Gorillaz proprio su MTV, mentre il loro primo video dell'ultimo album uscito quest'anno l'ho guardato sul loro canale ufficiale di YouTube. Quindi la mia risposta è che preferisco guardare i video dei miei artisti preferiti su questa piattaforma, perché voglio vedere tutto. Non un misero reel.
0: Giusto. Beh, c'è una differenza enorme fra guardare un video o guardare i reel. Massimiliano, i video per me sono finiti con MTV, piuttosto guardo su YouTube le versioni live. Allora, amici, stiamo parlando di video, ma adesso deviamo un attimo. Mandateci comunque i vostri vocali o messaggi scritti al 342-342-2190. Devio un attimo, andiamo sul discorso Blu Vertigo, che sono arrivati al termine del loro tour di reunion, ma girano voci che potrebbe uscire un album nuovo. Morgan ha detto: ho 91 brani pronti.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
7: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
8: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
7: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
8: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
7: Quindi raccontano anche storie assurde.
9: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
8: E allora do la soluzione.
7: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
8: Vinsero battaglie grazie alla loro...
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Capital Red Carpet.
12: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
13: Dopo aver trovato l'amore.
14: Io e te, cosa siamo?
13: Cosa può andare storto?
14: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
15: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
16: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema. Capital Red Carpet.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.

0: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
2: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Capital Red Carpet,
5: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono i Four Tops con la versione originale di Reach Out, I'll Be There, trovata su Radio Capital. Ci stiamo confrontando un po' sull'utilizzo dei video, come guardate i video, e devo dire, insomma, mi sa che il videoclip in generale dei vostri messaggi non desta più un grandissimo interesse, al di là delle generazioni, bene o male tutti stiamo andando un po' sui reel che sono molto più veloci, e del video fanno vedere semplicemente una parte comunque alla fine. Qualche messaggio ancora. Lucia: buongiorno Marco, dei video oggi non so più niente, sono rimasta a quelli che guardavo negli anni 90, ricordo che con MTV ho scoperto gli Oasis, mi sono rimasti impressi Black Hole Sunday, Soundgarden e Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, però su YouTube ho scoperto gli OK Go. Gli OK Go sono famosi per i video, sono più belli i video dei brani spesso e volentieri, diciamolo, però fanno dei video veramente geniali, geniali. Invece Claudio: io cerco sempre i nuovi video dei bei Beniamini, li cerco su YouTube oppure su Spotify. Sì, perché anche Spotify ha i video adesso, da un po' di tempo ormai. Sentiamo Max, dimmi Max.
1: Ciao Marco, guarda, ho un rapporto strano con i video. Non li ho mai amati particolarmente, perché secondo il mio punto di vista distraggono dalla canzone, dal brano, e quindi non, perché guardo il video, ascolto il brano, cioè faccio fatica ad unirli, e poi sarà un mio problema, per cui per me è lo stesso video non video. Ho una certa età, quindi quando MTV è uscita io ero un ragazzo e avevo seguito pochi video, veramente ero abituato ad ascoltare la musica, e se la voglio, se l'ascolto, io voglio ascoltarla, non

0: non voglio vederla perché mi toglie tutta la fantasia. Ecco, questo è il mio punto di vista. Ciao Max da Verona.
1: Ciao Max, grazie. Beh, questo è un concetto, si è dibattuto tanto negli anni su questa cosa. Il video distrae dalla musica, sì, altri invece, per altre persone il video completa la musica. Vabbè, poi dipende anche da che video e da che canzone. Questa è Radio Capital, amici, adesso arrivano Wolf Alice, una canzone chiamata Just Two Girls, e tra poco, attenzione, arriva il domandone. Il grande domandone.

Just Two Girls, Wolf Alice. Tanti video state citando, devo dire, che hanno fatto un po' la storia del videoclip a livello musicale. Magari nei prossimi giorni affrontiamo anche un altro discorso, che è quello dei video che sono rimasti nella nostra memoria. Ce ne sono sicuramente tanti. Ora però, amici, è arrivato il momento del domandone. Il domandone di oggi riguarda una grande rockstar che si chiama Rod Stewart. Il grande Rod Stewart, che è entrato nel Guinness dei primati tempo fa per un concerto affollatissimo, un concerto che ha visto milioni e milioni di persone presenti per vedere questa esibizione live di Rod Stewart. Vi ricordate che concerto era? Questo grande concerto gratuito, il più grande concerto gratuito della storia, quello più affollato in assoluto. Si è tenuto nel 1994. E dove si è tenuto? Ve lo ricordate? Si è tenuto, risposta A, a Roma, risposta B, a Los Angeles, o risposta C, a Copacabana? Perché Rod Stewart con questo concerto è nel Guinness dei primati per il concerto con più gente arrivata in assoluto. Era un concerto gratuito, certo, è vero, ma era un concerto particolare, tenuto in un posto particolare. Ripeto, Roma, Los Angeles o Copacabana.

0: Strani giorni, viviamo strani giorni, cantava Franco Battiato nel 1996. Cambiato nulla 30 anni dopo, anzi sono più strane ancora probabilmente. Va bene amici, allora abbiamo il domandone in sospeso e quindi diamo questo rispostone. Vi ho chiesto una cosa riguardo Rod Stewart. Nel 1994 Rod Stewart è entrato nel Guinness dei primati per il più grande concerto gratuito della storia. Dove si è tenuto questo concerto? A Roma, a Los Angeles o a Copacabana? Risposta secca di Patrizia.
1: Ciao, dimmi un po'. Patrizia, ciao. Da Forte dei Marmi. Io penso a Copacabana.
0: Sì.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Patrizia. Ciao, grazie. Pensi bene, a Copacabana c'erano 3 milioni e mezzo di persone sulla spiaggia di Copacabana, era il capodanno del 1994, tra l'altro c'erano stati festeggiamenti del Brasile che insomma ha vinto il mondiale eccetera, quindi era una cosa particolare e lui ha fatto il record mondiale assoluto per il concerto di un singolo artista, quindi complimenti a Rod Stewart assolutamente. E poi poi c'è stesso concerto a Copacabana, George Band ha fatto comunque nel 93 3 milioni di persone. Lady Gaga nel 2025 ne ha fatte 2 milioni e 100, insomma, mica male, Sempre sulla stessa spiaggia, Shakira 2 milioni, Madonna 1 milione e 6, Rolling Stones 1 milione e mezzo, sempre concerti gratuiti con un'affluenza sia di turisti che di fan veri e propri. Non male, devo dire, è bellissimo.

0: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650€ al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 7,99, TAIG 15,81. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.

0: UB40 Can't Tell Falling in Love su Radio Capital. Stiamo tenendo d'occhio tutte le fonti di comunicazione perché a minuti gli Oasis dovrebbero comunicare le date del tour 2027.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Si chiama Get Down, ci ha riportato al 1978 la svolta disco di Gene Chandler, che è stato un bel successo questo, si sentiva un po' in tutti i club dell'epoca, l'abbiamo ritrovata oggi su Radio Capital. Get Down era appunto Gene Chandler, mentre sono state annunciate puntualissime le date degli Oasis. Abbiamo le date italiane, amici, perché nel 2027 gli Oasis faranno un nuovo tour, questa volta l'Italia è compresa. Le due date sono, attenzione, Stadio Olimpico, Roma 29-30 luglio, quindi confermato Roma, confermata Roma, confermato lo Stadio Olimpico, ma le date che di cui si rumoreggiava prima sono cambiate, in realtà sono 29 e 30 luglio, ok? I biglietti si possono comprare dal 17 settembre previa registrazione al sito degli Oasis. Ok, poi ripetiamo. Adesso ci occupiamo invece del gioco dei 5 elementi, perché è iniziata l'ultima ora di Capital Records. 17:08 minuti, siamo in diretta, sono Marco Biondi, ben ritrovati amici, Maurino è in regia, Agnese è in redazione, e adesso gioco dei 5 elementi subito per cercare di identificare anche oggi il brano protagonista di questo gioco, perché anche oggi sarete voi ad annunciarlo, sarà qualcuno di voi chiaramente. Siamo pronti, Maurino, col primo elemento? Eccolo qua. Riascoltiamolo. Non è difficile, secondo me, è vero, Agnese, che dici? No, non è difficile, ti ascoltiamo ancora. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Che l'avete già riconosciuta tutti, io sono sicuro. La prossima invece è di Suki Waterhouse, novità su Capital.

Si chiama Suki Waterhouse, la canzone Nothing Hill, trovata su Radio Capital. E sì, la voce l'avete riconosciuta tutti, amici. Abbiamo appena cominciato a giocare col gioco dei cinque elementi. E la voce è particolare, caratteristica, si riconosce subito. Ma sapete che la maggior parte di voi non sta dicendo il titolo? Sì, perché poi a volte la difficoltà è chi l'ha detto, in alcuni casi è sbagliato, perché stiamo parlando di un grandissimo artista, ha fatto un sacco di canzoni, la voce è molto caratteristica, quindi è facile riconoscerlo in effetti, ma la canzone non è quella lì che molti di voi hanno detto. Allora, riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro. Ok, fin qua ci siamo. Ascoltiamo il secondo adesso. E qual è la canzone però? Riascoltiamo il secondo ancora. Dai che ce la possiamo fare anche oggi. 342-342-2190 per scoprire il disco legato al gioco dei cinque elementi. Ok? Dai.

Hinanger. Ecco gli Oasis, abbiamo annunciato prima le date del nuovo tour 2027 degli Oasis che passerà finalmente anche dall'Italia, le ripetiamo ora non a caso. Allora, date italiane: Roma 29 e 30 luglio, ok amici? Biglietti in vendita dal 17 di settembre. Gli Oasis partiranno con questa nuova tranche 2027 da Glasgow, 5 date, poi 11 date a Manchester, poi faranno Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi, poi passeranno da Roma e poi andranno in America, Boston, Las Vegas e poi torneranno in Europa a settembre, prima Irlanda, poi Inghilterra, date ancora quelle da ufficializzare. Quindi ripeto, Roma, due date, 29 e 30 a luglio, giusto? 29 e 30 luglio, Oasis, ripeto, biglietti vendita dal 17 di settembre. Ma torniamo un attimo invece al gioco dei 5 elementi, perché abbiamo il terzo elemento sonoro da ascoltare, dai! Allora, facciamo appunto la situazione. Questo è un brano di un artista famosissimo. È italiano, sì, è italiano. È uno dei più grandi artisti italiani, l'avete indovinato tutti, non ci sono errori praticamente. Sì, qualcosa, ma poca roba. È la canzone il problema. È la canzone, perché questo ne ha fatto talmente tante che bisogna capire la canzone. Alcuni di voi l'hanno indovinato, altri no. E allora tra poco faremo il riepilogo dei brani, degli elementi sonori ascoltati fino a questo momento. 342-342-2190 per i vostri messaggi.

0: Rotolando verso sud, questi sono i Negrita, immancabili su Radio Capital. Noi stiamo giocando col gioco dei cinque elementi e siamo arrivati un po' al dunque, perché tra poco sveleremo chi canta il brano di oggi legato ai cinque elementi di Radio Capital. Ma facciamo il riepilogo, amici degli elementi sonori assoldati fino a questo momento, per avere il dechiare sulla canzone più che altro, perché ci sono molti dubbi ancora sulla canzone, tanti errori stanno arrivando. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Mettete insieme i pezzi e metteteci anche il quarto. Riascoltiamo il quarto ancora. Allora, voi che avete già capito di chi si tratta, cioè la maggior parte, ma ancora non avete capito il titolo, mi dite intanto di chi è questa voce? Solo la voce, senza dire il titolo della canzone, se lo sapete. 342-342-2190, fate un bel vocale, dai.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che... 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
11: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
12: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
11: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
10: Dal regista di Garage Olimpo.
13: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
10: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Sei pronto per un'auto

0: motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Solo bella musica. Wow.

0: Frode Frode, Little Richard su Radio Capital. Come nascono certe canzoni a volte, eh? Proprio casualmente forse. Little Richard, il 14 settembre del 1955, quindi oggi 71 anni fa, era in uno studio di registrazione di New Orleans ed era insieme a un grande autore chiamato Bumps Blackwell, autore con cui stava cercando di scrivere un pezzo nuovo per poi pubblicarlo, no? Non sta uscendo niente da quella sessione, a un certo punto decidono di fare una pausa perché non sta riuscendo niente di interessante. Nella pausa Little Richard si mette al piano e comincia a suonare una canzone che lui già faceva dal vivo, una canzone volgarissima con un testo veramente volgare, inascoltabile, ed era palese che nessuna radio l'avrebbe mai passato, però il pezzo era forte e Blackwell allora lo mette nelle mani di una donna che scrive testi, una paroliera diciamo, ripulisce tutto il brano subito, lo rende accessibile anche alle radio e così nasce Tutti Frutti, che diventa un successo clamoroso e ancora oggi capita di riascoltarlo ogni tanto, come oggi appunto su Radio Capital. Era Little Richard con Tutti Frutti, il suo classicone se vogliamo. E adesso invece torniamo a giocare al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo svelare chi è che canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Chi lo dice oggi?
1: Marco, buonasera, sono Marco anche io da Livorno. La canzone di stasera è cantata da Pino Daniele, il titolo lo so, ma lasciamo che qualcun altro lo dica al posto mio. Un abbraccio a tutti gli amici di Capital.
0: Ciao. Grazie Marco, grazie, un saluto a tutta Livorno. Sì, dividiamoci i compiti, uno annuncia l'artista, l'altro poi annuncia la canzone. Tra poco ci sarà qualcuno di voi che annuncerà appunto questa canzone di Pino Daniele. Ma qual è la canzone? Perché questo è il nocciolo. Pino Daniele l'avete riconosciuto subito tutti, ha una voce caratteristica, avete detto tanti titoli tipo Che male c'è Che male c'è, Neve al sole, tanti avete detto Neve al sole, ma non è Neve al sole. Io per lei l'avete detto in tantissimi, ma non è Io per lei, non è nemmeno It's Now or Never e non è Dubbi non ho, anche Dubbi non ho, devo dire, l'avete citata in molti. Quindi ascoltiamo il quinto elemento sonoro per capire come inizia questa canzone, dai. Beh, non è che aiuta tantissimo, però riascoltiamo. Vabbè, insomma, i pezzi li abbiamo messi insieme prima, io direi che è tutto abbastanza chiaro. Il nocciolo della canzone dovete però svelarlo voi. Se volete partecipare all'annuncio, se volete tentare di essere voi ad annunciare il brano di Pino Daniele che tra poco metteremo, fate un vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Pino Daniele, dite il titolo esatto della canzone e poi metteteci un po' del vostro, chiaramente. 342 342 21 90.

0: Un momento romantico su Radio Capital che andiamo a creare. C'era Erasure con All Amour, ma il prossimo è, in quanto a essere romantici, ne sa un tot. È il brano di Pino Daniele. Chi lo annuncia oggi?
1: Che bello! Allora, Amore senza fine di Pino Daniele, che è una delle canzoni più dolci, intramontabili della musica italiana, ed è proprio perfetta per salutare tutti gli ascoltatori di Radio Capital. Un abbraccio da Michela Jesolo. Ciao ciao!

Beh, se pensi a Pino Daniele, forse non è la prima canzone che ti viene in mente, no? Del suo grande repertorio. Però che canzone! Che grande canzone! Amore senza fine, Pino Daniele, era la canzone legata al gioco dei cinque elementi di oggi. Brava Michela, che hai annunciato. Grazie a tutti voi, insomma, l'avete indovinato in tanti che era Pino Daniele, non tutti che la canzone era Amore senza fine. Il primo che ha indovinato tutto è stato Stefano Da Lucca. Quindi Stefano, bravo, sei stato velocissimo, velocissimo, e quindi giusto, giusto premiarti, giusto citarti. Andiamo avanti, ancora un po' di cose devono succedere però in Capitol Records. Adesso andiamo ai primissimi degli anni 2000 con i Gorillaz.

Damon Albarn, leader dei Blur, ma anche mente creativa dietro il progetto Gorillaz. Questa era Clint Eastwood e ci ha riportato al 2001, quando tutto stava nascendo, no? Quando il progetto Gorillaz era agli inizi e si stava facendo conoscere. Amici, prima di chiudere Capitol Records per oggi, però dobbiamo ricordare che oggi sarebbe stato il compleanno di Amy Winehouse. Parliamo e chiudiamo con una grandissima artista che è nel cuore di tutti noi di Capitol e di tutti voi che ascoltate Radio Capitol. Il 14 settembre 1983 nasceva Amy Winehouse, oggi avrebbe compiuto 43 anni, è giusto ricordarla anche perché ricorre fra poco il ventennale dell'uscita di Back to Black, che è il suo album più importante, l'album che l'ha consacrata insomma in tutto il mondo, e per l'occasione, per i 20 anni di Back to Black, ci sarà una nuova edizione che uscirà il 23 di ottobre, ripeto il 23 di ottobre, venerdì 23 di ottobre, uscirà in nuovi formati, in un cofanetto 3 CD ma anche in un triplo vinile trasparente. Ci sarà tutto l'album Back to Black, chiaramente, ma ci saranno anche 4 brani inediti, le B-side uscite che accompagnavano i vari singoli, e ci sarà anche un concerto mai pubblicato prima, che è il concerto che lei tenne per il tour di Back to Black, e il concerto che si è tenuto al Paradiso di Amsterdam l'8 febbraio del 2007. Quindi ci sarà il modo di ascoltare anche tutto quello che sarà la parte live di Amy Winehouse. E allora io direi chiudiamo questa sera Capitol Records proprio con Amy Winehouse.

0: Eccola la voce di Amy Winehouse a chiudere Capitol Records di oggi. Amici, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, ciao Maurino, c'era Agnese in redazione, ciao Agnese, ci ritroviamo tutti domani. Adesso arrivano le ultime notizie e poi gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci troviamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La rabbia degli operai dell'indotto dell'ex Ilva, oggi sciopero e blocchi stradali a Taranto contro i 2.500 licenziamenti partiti dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato di spegnere l'alto forno entro fine ottobre per tutelare la salute dei cittadini. Ecco le voci di sindacalisti operai.
20: E la soluzione del governo è quella di collocare tutti i lavoratori in cassa integrazione, non hanno capito nulla! Vergogna governo!
21: Sia chiaro che questa
12: mobilitazione, manifestazione non è di sicuro contro la Corte di Appello di Milano rispetto alla sua decisione.
21: Sono quasi 3 mesi che non percepiamo nessuno stipendio né da parte dell'azienda né da parte dell'INPS. Si può immaginare con una famiglia di 4 persone che siamo a casa, un mutuo, le bollette che arrivano.
22: Faremo quello che a Taranto non abbiamo mai fatto, perché a Taranto sta accadendo quello che non è mai accaduto.
23: La rabbia, perché la gente ha capito che il lavoro lo sta perdendo.
19: Ed è annunciato per domani un incontro governo sindacati a Roma. Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. 2 operai che erano sul cestello di una gru sono precipitati da un'altezza di 4-5 metri. Questo per la rottura del braccio. Uno degli operai è morto sul colpo, l'altro si è salvato aggrappandosi al parapetto. La Cina la vede come Trump sull'intelligenza artificiale. L'appello dei capi delle principali aziende a rallentare lo sviluppo della tecnologia è giudicato allarmistico. Il presidente degli Stati Uniti aveva parlato di cospirazione che avrebbe fatto felice proprio la Cina. Sam Altman, capo di OpenAI, ha ribadito che l'intelligenza artificiale rischia di andare fuori controllo. I titoli tecnologici crollano a Wall Street. Pessima notizia per il clima: l'amministrazione Trump ha deciso di abrogare i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche approvati nell'era Biden. Per gli ambientalisti, le centrali a gas e carbone sono già la seconda fonte di emissioni dopo i mezzi di trasporto. Il prezzo del petrolio è senza freni, sale a $108 al barile, vola anche il gas in rialzo del 5%. Con il PNRR quasi 12 miliardi di euro investiti nelle scuole italiane, ma 1 su 3 necessita ancora di interventi urgenti, secondo Legambiente. Ima Baccelliere.
24: Dovevano essere 206 le nuove scuole da realizzare con i fondi europei del PNRR. Solo 4 progetti sono stati portati a termine. Ritardi nei lavori sono stati registrati nel 60% dei casi. L'ultimo rapporto di Legambiente sull'edilizia scolastica mostra come i finanziamenti siano stati utilizzati soprattutto per la messa in sicurezza delle strutture. È aumentata la quota di scuole che hanno ottenuto il certificato di agibilità. Sono ora il 59% contro il 51% di 5 anni fa. Ma un edificio su 3 necessita ancora di interventi urgenti. I ritardi maggiori riguardano gli asili nido. Quasi 4 miliardi e mezzo i soldi investiti, ma un progetto su 2 è in fase di realizzazione.
19: Serie A si gioca tra mezz'ora con Como, Parma e Torino-Roma, e poi alle 20.45 Inter-Udinese. Capital News torna alle 19.
25: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
26: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
27: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
28: Cosa fa Oscillo Coccinum?
29: Cosa fa Oscillo Coccinum?
28: Cosa fa Oscillo Coccinum?
30: Cosa fa Oscillo Coccinum?
29: Cosa fa Oscillo Coccinum?
30: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
31: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, cos'altro dobbiamo fare per dichiarare al mondo che siamo la radio della musica più bella che c'è?
1: Ma Doris, hai sentito anche il cantante degli U che fa per disperazione perché è arrivato il TG0, per quello.
0: Gli U per cominciare.
2: Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
3: La mucca per te e la pecora.
4: Ne avranno la possibilità di scegliere il premier, il parlamentare.
5: Non può essere. $5,000.
6: Siamo oltre il clownismo di Trump.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ecco la sigla nuova di Pacca realizzata dal nostro Simone Girasole. Li avete riconosciuti tutti e tutte. Sono le voci che praticamente hanno tenuto banco la scorsa settimana e credo terranno banco anche questa.
1: Tengono la grande.
0: C'è del clownismo trampiano, la voce di Vincenzo De Luca, e poi gli altri li avete riconosciuti. Allora, appunto, Simone Girasole, Emanuele De Nina, direttore Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone.
0: Ci siamo pronti fino alle 20. Oggi abbiamo molte notizie positive.
1: Oddio, no, ma sei sicura? No, ma mettiamo le mani avanti.
0: Allora,
1: tre sono belline. Di tirarci su anche in questo lunedì, no?
0: Ti dico la quarta, mancano nove giorni all'equinozio d'autunno.
1: Beh, ti sembra una buona notizia?
0: Sì, sì, bellissimo, l'autunno è una stagione meravigliosa, bello, le castagne, la zucca, le zuppe calde, i brodini.
1: Se lo dici te.
0: Alle 5 del mattino, la finestra ancora aperta e tu che ti copri col lenzolino è una cosa impagabile. Mancano 102 giorni a Natale, caro Buffoni.
1: 102, la carica dei 102.
0: 102 giorni a Natale.
1: Come andate in weekend? Tutto bene. Sei andata a funghi?
0: Non sono andata a funghi, ma secondo me no. È stagione di funghi, niente funghi. Sì. No, beh, al nord ha piovuto tanto. Secondo me qualcuno che è andato a funghi e ha fatto incetta lo troviamo
1: assolutamente.
0: Allora, fateci sapere al 342-342-2190. No, ma ci eravamo lasciati con te che dovevi andare a un concerto da giovane.
1: Sì, concerto di Jovanotti, quello di sabato. Stamattina Andrea Lucatello vi ha raccontato per lungo e per largo, ma lui è andato domenica. Però io, da bravo boomer ultra cinquantenne, mi ero preparato. Ho dormito 2 ore al pomeriggio, mi sono portato tutti i panini e sei andato alla grande.
0: Ballato
1: per ore e ore.
0: Che
1: bellissimo.
0: Bello, perché la domanda è: ma quando è che si smette di andare ai concerti, quelli in cui si sta in piedi tante ore? Mai.
1: Beh, se ti piace molto quell'artista, altrimenti.

0: effetti sì, però non ce ci la passa puoi più. Fare.
1: Ce la puoi fare se insomma se ti sei molto motivato. Trascinare dall'emozione.
0: Molto bene, molto bene. Allora, benvenuti al TG0. Cominciamo con una canzone nuova e bellissima, Olivia Dean.

0: talentuosa e sofisticata Olivia Lauren-Dean, giovane, ha già vinto tutto quello che c'era da vincere, Brit Awards, Grammy Awards, è veramente molto brava e ha soltanto due album da studio all'attivo. La nuova sua canzone si intitola Baby Steps e ve l'abbiamo appena fatta sentire qui a Radio Capital.
1: Ma è parente costei di Jimmy Dean, di James Dean? No.
0: Lei ha una madre giamaicana e non credo siano parenti. Comunque, però Dean, è un nome comune.
1: Un nome molto comune che peraltro ha anche un significato in lingua inglese. Dean, D-E-A-N, vuol dire preside.
0: Ah, vedi.
1: Il preside di una facoltà, il preside eccetera. Così, a proposito di scuola, visto che oggi lunedì 14, diciamo che possiamo dire che da oggi il grosso dei ragazzi italiani, i bambini italiani, è tornato a scuola. Poi qualcuno ritarderà. In Sicilia, nel sud della Sicilia, Pachino, Rosolini, stanno rinviando ancora un po' di più per via del caldo che ancora lì fa molto, molto, è molto intenso. Però insomma c'è stato il ritorno a scuola e possiamo dire che ci siamo commossi, ci siamo inteneriti a vedere rientrare nel loro istituto, nel liceo di scienze umane Virgilio di Milano, via Pisacane, Sofia, Ken, Leonardo e Francesca,
0: sì,
1: feriti nel rogo di Cramontana. Per loro è stato il primo giorno di scuola più intenso mai vissuto, immagino. Un ritorno, era da gennaio che mancavano.
0: Sì, praticamente.
1: Avevano fatto parecchie lezioni, chi poteva di loro da remoto, ma questo è proprio l'ingresso in classe.
0: È stato proprio emozionante vederlo, li hanno accolti con un applauso, ovviamente, sono arrivati tutti e quattro insieme per farsi coraggio.
1: Sì, in un pulmino.
0: In un pulmino. Le due ragazze hanno anche dormito insieme perché per loro immagino sia stata un'emozione fortissima a quell'età, poi veramente fortissima, soprattutto per Francesca, che è la ferita italiana più grave, ustioni che si sono prese il 70% del suo corpo, ha avuto questo ricovero lunghissimo di quasi 8 mesi. Pensa che cosa può aver rappresentato, no? Per lei, per gli insegnanti, per tutti gli altri ragazzi, che primo giorno di scuola

0: particolare e straordinario, no?
1: Assolutamente. Hanno preparato per loro delle sedie speciali, perché a causa delle loro ferite, le loro ustioni, magari specialmente la schiena, i glutei, possono fare male se sei seduto parecchie ore. Per cui, insomma, dai, ci provano. Magari hanno già detto, magari qualche giorno avremo difficoltà, dovremo fare delle visite, dovremo andare a curarci, però insomma è un nuovo inizio. E bravi, bravi ragazzi. E purtroppo per sei di loro, sappiamo che ci sono sei ragazzi che invece sono morti nel rogo di Crans-Montana
0: e delle costellazioni, del quale costellazione. Ancora poco sappiamo dal punto di vista di verità giudiziaria. Ci deve ancora andare avanti,
1: tutto cominciare. Nel frattempo però Jacques Moretti, sapete che è in carcere perché ha picchiato la moglie,
0: ecco. Personaggi veramente surreali, mi viene da dire. Sì, ci sono altre indiscrezioni, ma insomma attendiamo di conoscere la verità, almeno quella giudiziaria.
1: Ma diciamo sì, che sì. Poi si sa quello che è successo, le responsabilità
0: sì,
1: anche del comune, della regione,
0: sì. A voglia, avremo modo di seguire ancora questa vicenda. 18:16 a Radio Capital, anche Kim Carnes.

0: Bad Davis Eyes, che parlavano e parlano tuttora, perché gli artisti non muoiono mai, più di ogni altra parola, con il corpo e con tutto. Radio Capital, TG Zero. Allora, tanti boomer come noi, come te, che sono andati al concerto di Jovanotti, addirittura Rosanna, una nostra ascoltatrice, è andata alle 2 sabato ai Cancelli,
1: addirittura 2 ore prima dell'apertura dei Cancelli. Fantastico,
0: gente seria.
1: Comunque è un artista che è capace di unire un pubblico che va dai tipo dai 10 ai 60 anni. Tanti, ho visto anche tanti gruppi di ragazzi, proprio ventenni, che sapevano tutte le canzoni, quindi non portati dai genitori come
0: trasversale, energico, non si risparmia mai, va avanti ad oltranza, bravo. Ci vuole il fisico, però io, ecco, non so, tanto tempo in piedi farei fatica. Per me sono troppo boomer per stare in piedi tanto tempo.
1: Io stavo con mia moglie a un certo punto, comoda. Se voleva accasciare, ho detto: ma dove ti accasci che ti schiacciano? Sei in mezzo a

0: in cui se sei amante del presepe proprio puoi avere la sindrome di Stendhal, cioè ti butti per terra e ti devono portare via le guardie perché sennò esatto, non te ne vai.
1: Esatto, San Gregorio Armeno è proprio il cuore dell'artigianato del presepe da secoli.
0: E le botteghe sono sempre aperte, tutto l'anno?
1: Ma non questa mattina. Non questa mattina, hanno fatto una specie di serrata, una protesta, una chiusura fino alle 14, niente quindi pastorelli esposti sulle bancarelle che sono aperte appunto come dici te tutto l'anno. Cos'è successo? È una protesta dopo il fatto che un artigiano, uno di loro, ha venduto un negozio, quindi affacciato su San Gregorio Armeno, a un imprenditore straniero che sta per aprire una delle botteghe, insomma in una delle botteghe una cosa diversa, cioè un classicissimo e scontatissimo negozio di souvenir e calamite.
0: Le pacottiglie,
1: sì, come ce ne sono tantissimi spuntati come funghi nelle vie del centro, non solo a Napoli, ovunque i posti ci siano turismo. E allora gli artigiani dicono: però così si rischia a lungo andare di snaturare la natura artigianale della nostra, no? della nostra via. No? Dicono: non vogliamo bloccare il cambiamento, vogliamo difendere la nostra storia. Pastori, presepi, artigiani, questo è San Gregorio Armeno, salviamo l'identità di Napoli.
0: Sì, che poi voglio dire, un negozio di souvenir, pacottiglia, capirai che cambiamento. Cioè, non mi sembra un grande cambiamento introdurre una bottega così, no? Mi sembra di più un cambiamento non introdurla. Cioè,
1: sì, loro dicono proteggiamo almeno questa parte, ce ne sono ovunque, giustamente, certo. Perché comunque vendono un sacco di souvenir, almeno qua manteniamo. Il comune sembra abbia già risposto, avete ragione, ora cercheremo. Sai, ci sono dei comuni che hanno messo comunque delle limitazioni al proliferare magari di negozi di souvenir, oppure pizza al taglio, gelaterie, non che non vadano bene queste no, queste attività, per carità, il mercato, però certo non fino al punto da snaturare una tradizione, un posto che è famoso per quello. L'artigiano in fondo fa con le sue mani questi prodotti, no? È bella questa cosa, ognuno magari in modo diverso la reinterpretazione. Un negozio di souvenir industriali
0: è un'altra cosa,
1: riproduce sempre le stesse cose.
0: Poi no, ricordiamo che allora via San Gregorio Armeno a Napoli fa parte del centro storico. Il centro storico di Napoli, che peraltro è il più grande d'Italia, è patrimonio dell'umanità UNESCO, quindi insomma anche da questo punto di vista va tutelato, e poi richiama tantissimi turisti da tutto il mondo proprio per quella ragione lì.
1: Almeno lì, ma vabbè, poi tu dici pacottiglia, ma che c'è, una calamità prendiamo tutti quando andiamo.
0: Ma sì, ma c'è anche in aeroporto, perché la devi mettere a San Gregorio
1: Armeno?
0: Esatto,
1: è un po' quello il punto, dai, quello. Insomma, tu le calamite?
0: Allora, le calamite le compravo, adesso non le compro più, niente, perché sul mio frigo non si attaccano.
1: Devi comprare un nuovo frigo.
0: Esatto, però ad esempio ho dei ricordi. No, cioè, allora, un souvenir, cioè, c'è qualche souvenir che troneggia orgoglioso a casa vostra o vi fanno tutti senso? No? Invece ne avete tanti.
1: Perché
0: sono persone che odiano le bomboniere e souvenir. Io il souvenir invece lo amo, e in modo particolare quando ero piccolina.
1: Eccola, è partita anche questa settimana.
0: Breve.
1: Piccola Doris.
0: Ricordo il souvenir proprio di cui mia madre e mio padre erano più orgogliosi in assoluto, che stava lì, ce l'ho ancora stampata nella testa, sul televisore. Televisore quello grande a colori, certo. Quando arrivò.
1: Quello spesso 8 metri. Sì.
0: La gondola veneziana, bella, fiammeggiante, sarà stata tipo 40 centimetri, una cosa enorme, con lo scafo nero luccicoso. Era bellissima. Non so, a casa nostra c'è un

0: grandi su Radio Capital. Allora, non sapevo ci fosse una gondola identica a quella che io ho descritto sul televisore di Benny.
1: Perché loro le parlano sempre al mezzogiorno.
0: Vedi, mi ero persa questa cosa regalata da Melocca.
1: Se Doris e Benny accomunati dal gondolismo.
0: Io non ce l'ho più, era a casa dei miei genitori, quindi rimane quella originale, rimane a casa di Benny. Cioè, questo è un primato che non gli possiamo togliere.
1: Assolutamente. Beh, messaggi di souvenir.
2: Ciao Doris, no, la gondola no, ma la statuetta che cambiava colore a seconda che fosse tempo brutto rosa oppure tempo bello azzurro.
0: No, che mi ricordi,
2: immancabile. Ciao Manuela da Riccione.
0: Avevo anche quella, la Torre di Pisa.
1: La Torre di Pisa
0: fatta così col cobalto, credo.
1: Quindi
0: no?
1: Forse per questo non mi compri più, ti sei nauseata. Altro messaggio, senti questo, sempre veneziano.
3: Ciao Edo, ciao Doris, ricordo indelebile i due cavalli in vetro di Murano che stavano in casa dei miei genitori quando abitavo con loro, ma ancora più incredibile il ricordo di quando riuscì a rompere una zampa dei due cavalli e mia madre mi tirò indietro una pentola. Mi ricordo decisamente indelebile. Ciao, Cristina Vicenza.
0: Bello, però i cavalli di vetro di Murano, souvenir di altissimo livello, cioè di alta gamma, diciamo.
1: Altissima gamma.
0: Ancora messaggi? Vabbè, souvenir al 342-342-2190.
4: TG0.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.com.

0: Conad.it. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
6: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scopri

0: Wouldn't It Be Nice, Beach Boys su Radio Capital alle 18:36 minuti di lunedì 14 settembre.
1: Sì, Doris è sconvolta perché ha alzato il volto sui nostri schermi nello studio qui di Radio Capital. E che si gioca
0: di nuovo le partite
1: di campionato di lunedì.
0: Cos'è?
1: Beh, è un bel po' però che ci sono partite anche di lunedì.
0: Sì, sono spalmati, ormai ci sono sempre.
1: In questo caso, appunto, sono appena iniziate Torino-Roma 0-0 e Como-Parma 0-0. Quindi siamo in diretta.
0: Neanche due partite.
1: E stasera c'è l'Inter Udinese. Si gioca venerdì, sabato, domenica e lunedì.
0: Bene.
1: Signora mia,
0: come cambiano i tempi.
1: Signora mia.
0: Un tempo erano tutte di domenica in contemporanea, per cui dovevi ascoltare quelle belle trasmissioni radiofoniche che ti dicevano attenzione, qui gol.
1: Sì, Doris, ti sei persa gli ultimi
0: 25 anni di calcio. Senti un pochino, intanto in America.
1: Sì, perché Donald Trump, che peraltro è un tipico, l'hanno fatto gli artigiani del presepe di San Gregorio Armeno, no? La statuetta di Trump da un po' di anni.
0: Ma c'è un problema.
1: Visto che
0: di che colore gli fanno
1: i
0: capelli.
1: Allora, Trump è sempre stato un po' carota, un po' biondo, così, no? Poi qualche giorno fa ne abbiamo parlato, si era fatto
0: castano. Cenere scuro,
1: che forse lo invecchiava così.
0: Non stava tanto bene.
1: Ci ha ripensato in visita in Irlanda, lo abbiamo ritrovato subito platina,
0: biondissimo.
1: È tornato il vecchio Trump.
0: Che cosa vuol dire?
1: Esatto.
0: Dopo aver detto all'Irlanda, adesso voi vi rimettete insieme.
1: Ora vi riunificate. Lui in realtà è andato lì a giocare a golf nel suo club di golf.
0: Però mentre gioca a golf ogni tanto ne spara una. Per cui la geopolitica internazionale si ribalta.
1: E questo è stato. Tra poco poi vi aggiorneremo anche se l'ultimo è Medio Oriente. A parlare di Trump e della sua mirabolante promessa elettorale, darò $5,000 a tutti gli adulti americani se fate vincere il partito repubblicano, ha parlato uno dei maggiori interpreti della politica internazionale, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.
2: Ci è arrivato un messaggio di speranza da oltreoceano. E che è successo? Nella convention che ha messo in piedi per le elezioni di medio termine in America, Trump, l'ossigenato, il castano, come preferite, ha lanciato una proposta di grande valore democratico. Se mi votate vi do $5,000 a testa. What? Abbiamo ridotto in America la democrazia a un supermercato, anzi a una bancarella di vendita di prodotti contraffatti.
0: Una bancarella, cioè proprio il clownismo trampiano, così l'ha chiamato De Luca.
1: Intanto, la bancarella di souvenir di San Gregorio Armeno.
0: E quanto sta oggi alla pompa il gasolio oppure la benzina? Suspense, tra poco.

0: Anche se capita così.
1: Anche se capita così. Bruno Risas, il nostro amico Bruno, bravissimo.
2: Allora, senti Doris, Trump vuole promette questa roba alla tipo Achille Lauro, ma non il cantante, quello che stava a Napoli, prometteva una scarpa se lo votavi e l'altra, poi l'altra
1: scarpa
2: dopo alla prova del voto. Trump dovrebbe dare 5.000 euro non ai cittadini americani, ai cittadini del mondo che stanno subendo le conseguenze delle sue scellerate scelte guerresche, no? Come la guerra contro l'Iran, che magari partiva pure da ragioni, no? Anche se volete di sicurezza, ma che si è dimostrata un fallimento strategico e militare totale. Noi ora subiamo la crisi energetica per colpa di quella guerra che Israele e Stati Uniti hanno fatto ormai da febbraio scorso contro l'Iran. Perché cosa è successo? È successo che questa crisi si sta estendendo in tutta la penisola arabica. Ora ci sono anche gli famosi Houthi dello Yemen che hanno occupato tutta la costa del Mar Rosso e hanno attaccato un oleodotto molto importante che porta il petrolio dell'Arabia Saudita dal Golfo Persico fino al Mar Rosso, no? Quindi di fatto il petrolio saudita ha grandissime difficoltà ad uscire, e quindi questo vuol dire che il prezzo aumenta, e oggi il Brent ha superato, cioè il petrolio greggio, oltre i $107 al barile, che è un botto. E questo vuol dire che quindi i carburanti di oggi, che sono arrivati a superare i 2,10 euro in Italia per la benzina verde, i 2,20 euro in media per il diesel, nonostante i 17 centesimi di sconto delle accise, ragazzi, nei prossimi giorni andrà anche peggio, perché questa è la situazione geopolitica in questo momento.
1: Ma la mia domanda è: quanti stretti ci sono sulla penisola arabica? Perché
2: sono quei due.
1: Allora, Hormuz lo sappiamo ormai da quando è iniziata questa guerra, è quel famoso gomito di mare stretto 60 chilometri che blocca tutto.
2: È uno stretto, se vuoi, che separa l'Africa, il corno d'Africa, dalla penisola arabica. È da lì che inizia il Mar Rosso, che poi finisce nel canale di Suez. Quindi diciamo sono due strozzature che strozzano insieme e strozzano il commercio.
1: Strozza di qua e strozza di là.
2: Ma tutto questo ancora non ci sta gridando una grande verità? Tutto questo problema di queste strozzature, di questi problemi geopolitici, non ci sta gridando ancora di più? Diamoci da fare e facciamo un grande investimento nei prossimi 5, 10, 20 anni per renderci autonomi geopoliticamente con le energie alternative ancora di più. Lo so che costano, però poi il beneficio, il dividendo è che te ne freghi poi di quello che succede in Iran, di quello che succede in Arabia, nello Yemen, nell'Oman, a Dubai. A questo punto te la fai da te, è un programma a lunghissimo termine. Vorrei sentire qualcuno che me lo dice,
1: che ne parla, e che programma questa cosa. Saggissime parole, veramente sagge parole. Intanto magari avete fatto l'abbonamento alla metro, all'autobus, al pullman,
2: sono un po' aumentati.
1: E infatti c'è da dire qualcosa su quello dopo Katie Lang qui a Capital.

0: Annie Lang, Cost and Craving. Allora, buon lunedì da Radio Capital, dal TG0, e lunedì però, cioè, tocca dare la notizia dei rincari, la devi dare il lunedì, perché così poi il resto della settimana forse provi un po' a non pensarci, lo
1: che,
0: so.
1: Che mestiere però, ci confrontiamo tutti con quello che vediamo tutti i giorni, questo siamo un po' noi, no? Vediamo le notizie, ma in realtà queste notizie voi le sapete meglio di noi. Per esempio, con questo settembre magari avete rinnovato il vostro abbonamento ai trasporti pubblici, no? Magari fate pendolari, andate a lavorare con la metro metropolitana o col tram, l'autobus, il pullman, il treno regionale.
0: Perché settembre si fa l'abbonamento.
1: Settembre andiamo, è tempo di rincarare. Ora ovviamente il rincaro dell'energia di cui avevamo parlato prima si riflette anche sui costi. Ti faccio degli esempi, no? Gli abbonamenti di Trenord. Sì. Allora, l'abbonamento per chi viaggia tra i 50 e i 60 chilometri, quindi fa il pendolare 50-60 chilometri, aumenta di 60 euro all'anno, comunque sia. Sono 60 euro in più, no? Ad Ancona è stato applicato un aumento di trasporti pubblici del 20%. Rimini, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, il costo di una corsa sull'autobus è più caro di 50 centesimi, cioè da 1,5 euro arrivato a 2 euro. Savona rincara da 1,50 a 1,80, e poi andiamo avanti, no? Ci sono aumenti per esempio anche a Venezia, che appunto ha l'azienda dei trasporti di Venezia ha adeguato il costo del 10%, il 5% per gli studenti, insomma più o meno con vari poi scontistiche per i giovani, per gli anziani. Così però abbiamo degli aumenti, perché comunque le società di trasporti hanno a che fare anche loro con un pieno da riempire o un'energia da comprare.
0: È così. Sai che mi sa che la corsa più cara in Italia, se prendiamo come punto di riferimento il biglietto dell'autobus,
1: il vaporetto a Venezia, penso, no? Non lo so.
0: Forse il vaporetto a Venezia, anche Bologna, se non sbaglio, 2,30 euro i 75
1: per la corsa
0: minuti.
1: Singola?
0: Sì,
1: okay.
0: I 70, però sempre sì. Orario. Sì. E invece a Bari forse siamo sull'1,10 euro, l'1,20 euro. Cioè Bari mi risulta sempre un po' in basso, cioè una città economica. Ti ricordi quando avevamo fatto la cosa delle pizzerie, della birra, delle cose. E ragazzi, niente, facciamo

0: abbonamento oggi, ci togliamo il pensiero a Bari.
1: Ma l'altro lo devi fare, sai, sono quelle spese, come fai?
0: Non
1: se,
0: per
1: se
0: forza,
1: tu per andare al lavoro devi usare il mezzo, cioè
0: non funziona che se sono di Bologna lo faccio per Bari, vero? È una piccola B.
1: Guarda, c'è un errore.
0: Non funziona. Per forza sono le spese indispensabili, soprattutto per gli studenti, per i lavoratori. Dai, oggi abbonamento e poi da domani cerchiamo di non pensarci, va? Sì.

0: meraviglia questo pezzo degli Ugofoni, Kang Never Dies. Allora, arrivano proteste da Bologna, ma mica colpa nostra, l'abbiamo detto, 2,30 euro è tanto, in effetti, cioè, è il biglietto dell'autobus più caro. No, qualcuno dice, ma potete dar voce a questa cosa? Ma è possibile che per fare due fermate si debba pagare lo stesso prezzo come chi deve attraversare tutta la città? Però così funziona dappertutto, non credo soltanto a Bologna. Invece
1: come per esempio le zone in alcune città che hanno le metropolitane con le zone.
0: Sì,
1: diciamo,
0: ma
1: così,
0: te temo diventi davvero molto molto complicato.
1: Ma complicato al giorno d'oggi. Gli algoritmi.
0: Invece un altro tema potrebbe essere, non se ne parla più, ne abbiamo parlato per anni, dello smart working e come siamo messi, ed è giusto farlo. Forse con i prezzi alle stelle della benzina e dei carburanti in questo periodo, un aiutino allo smart working secondo me si potrebbe anche fare, una cosa che forse le aziende e a questo punto anche il governo potrebbero prendere.
1: Però lo smart working non è che non c'è più,
0: ma da remoto, incentivarlo
1: molte aziende,
0: un
1: molte realtà c'è ancora. Tu dici giustamente, mettiamo qualche incentivo per aumentarne la quota
0: in questo periodo di grandi rincari di carburanti.
1: Però
0: magari
1: ti ricordi poi cosa si diceva? Sto più in casa, consumo di più.
0: Ho capito, ragazzi. lo so.
1: Qua da come ti che devi fare? Al buio,
0: in silenzio prima del concerto di Jovanotti, come ha fatto il nostro direttore.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
21: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Petrolio e gas in forte rialzo anche oggi. Trump dice che le fiammate del greggio non dipendono dalla guerra all'Iran, ma da quella tra Russia e Ucraina. Jean-Paul Bellotto.
0: Mosca e Kiev hanno accettato di fermare gli attacchi agli impianti energetici, annuncia il presidente degli Stati Uniti. Siamo pronti a farlo se accetta anche la Russia, commenta subito Zelensky. Per Mosca però le parole di Trump sono un invito diretto al presidente ucraino perché lui smetta di colpire le raffinerie russe. Intanto a Kiev cresce il caos politico. Zelensky ha sospeso il procuratore generale Kravchenko, che si era dimesso per le inchieste su frodi e riciclaggio, ma prima di fuggire all'estero aveva firmato atti contro i suoi stessi accusatori dell'anticorruzione. Zelensky ha sanzionato invece con l'accusa di essere filorussa la sua ex portavoce, che da un paio di anni chiede un cessate il fuoco e denuncia corruzione e autoritarismo.
23: Un 18enne è stato investito da un autobus a Casate Novo in provincia di Lecco. Il ragazzo è stato colpito nel primo pomeriggio, era appena uscito da scuola dopo il primo giorno all'istituto Fumagalli. È ricoverato in gravissime condizioni. È stato invece dimesso dall'ospedale il bambino di 3 anni azzannato da un cane a Serravalle Pistoiese. Secondo una prima ricostruzione, ieri il piccolo si è avvicinato all'animale avendolo già visto altre volte. Il cane però ha avuto un'inaspettata reazione violenta e l'ha aggredito. Il bambino è stato operato, ha lasciato il Maier di Firenze. Confermati gli indizi social di Oasis in Italia, la prossima estate il tour mondiale della band di Manchester farà tappa a Roma per 2 date allo Stadio Olimpico, il 29 e il 30 luglio. Lo sport e il calcio, in corso i primi 2 posticipi del lunedì della Serie A. Siamo nel corso della mezz'ora. Como Parma 1-0, Torino Roma 0-0. La quarta giornata si chiude alle 20:45 con Inter Udinese. Prossima edizione di Capital News alle 20.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: 99, Puma, microtasso.
20: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricordo. E in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta

amarezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge

0: della nostra musica. Eugenio Finardi, Extraterrestre, era il 1978, Portami via, vienimi a pigliare, riportami a casa. Insomma, poi quando uno si allontana ci vuole un po' di lontananza, di distanza, per capire se un posto ti manca oppure no. Quando sei troppo vicino non lo vedi. Caro Buffoni, buonasera.
1: Zaccone, ciao.
0: E ciao Girasole e ciao Denina, chiamiamoci tutti per cognome, come a scuola. Dai. Buonasera, siamo quelli del TG0, quelli di prima, fino alle 20 vi portiamo a casa commentando con voi alcune notizie del giorno, le più importanti. Oggi 14 settembre, tanti auguri a chi?
1: A Papa, se vuoi dire Papa Francesco, Papa Leone,
0: Papa Leone.
1: Papa Prevost, 71 anni, ha fatto la torta con una candelina, e hanno fatto tanti auguri a te e ha festeggiato.
0: Sì, ha festeggiato americano con lo spumante e la sua torta preferita, si sono informati.
1: Qual è?
0: La torta bianca. Semplice di così, un pan di Spagna, credo che sia il pan di Spagna,
1: perché fa pandan con l'abito del
0: può
1: Papa,
0: darsi, spolverata di zucchero a velo, quella è la torta del Papa.
1: Allora, proprio oggi si è saputo, ma è una coincidenza, che dal primo settembre questo Papa ha ridato un qualcosa in più di stipendio ai dipendenti del Vaticano, dai cardinali in giù, perché il Papa precedente, Papa Francesco, durante il Covid aveva fatto un taglio del 10%, imposto un taglio del 10% agli stipendi dei cardinali, e aveva imposto anche un taglio del 3% a tutti gli altri, diciamo, preti, sacerdoti, vescovi, così, perché le casse del Vaticano sotto il Covid andavano malissimo, soprattutto per una ragione, perché con il Covid i musei vaticani erano stati chiusi, ovviamente,
0: esatto.
1: No? E quelli portano, pensate, nelle casse del Vaticano, solo i musei vaticani, 150 milioni di euro all'anno, perché vengono visitati da almeno 7 milioni di persone, no? Le meraviglie, la Cappella Sistina, così. Quindi Francesco ha fatto questo taglio e ora Prevost ha deciso di ripristinare quegli stipendi. Allora, quindi la domanda è: ma quanto guadagnano costoro?
0: Vediamoli questi stipendi.
1: Allora, partiamo dall'alto, il Papa.
0: Allora vediamo. Davvero non lo so, eh.
1: Allora, il Papa.
0: No, tra l'altro, sì. Posso dire una cosa? Io non pensavo che avesse uno stipendio.
1: Ma infatti, secondo fonti vaticane, il Papa avrebbe diritto a un compenso simbolico di 2.500 euro al mese, che poi simbolico. 2.500, così, no?
0: Sì,
1: così.
0: Sì, un bel simbolo.
1: Però, per esempio, Francesco non l'ha mai ricevuto, anche perché un Papa, ragazzi, è un monarca assoluto, giustamente a vita. Quindi voglio dire, lui dice: ho bisogno di un paio di jeans, non è che c'ha il suo conto che si ricompra su Amazon.
0: Devo stringere la cinghia questo mese perché ho fatto tante spese, tutto spesato,
1: tutto,
0: diciamo, no?
1: Cioè, nel senso, ti compri il jeans, un televisore nuovo, non lo so.
0: Ma proprio i jeans, Prevosco i jeans, non me lo so immaginare.
1: Però americano
0: potrebbe essere.
1: Scusa, allora, tipo, che ne so, devi fare un orlo alla tunica, c'è un sarto del Vaticano che te lo fa.
0: Esatto.
1: Da mangiare, da dormire, c'è il posto lì, per cui deve spendere. Infatti Papa Francesco aveva risparmiato e lo sai che donò in punto di morte ben 200.000 euro

0: per sostenere il pastificio del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma.
1: Grandissimo.
0: L'ultima donazione di papà Bergoglio.
1: Eh sì, tutto allora, quello che aveva risparmiato, tutto lo stipendio, forse lo metteva lì e poi lo dava, giustamente.
0: Esatto. Velocemente, scendendo, i cardinali invece percepiscono

0: sull'ultima donazione di papà a Bergoglio.
1: Eh sì, tutto quello che aveva risparmiato, tutto lo stipendio, forse lo metteva lì e poi lo dava, giustamente.
0: Esatto. Velocemente, scendendo, i cardinali invece percepiscono stipendi tra i 4.000 e i 5.500 euro al mese.
1: Però. Oh, però.
0: Hai capito?
1: E loro non hanno tutto spesato?
0: Secondo me sì, in buona parte sì, sicuramente gli alloggi così. Ma i cardinali. I cardinali sono importanti. Si scende, i vescovi hanno un tetto di 3.000 euro. Più di 3.000 non possono guadagnare. Scendiamo con i sacerdoti, i preti, i sacerdoti, quelli della parrocchia.
1: Quelli
0: così
1: dovrebbero guadagnare.
0: Hanno uno
1: parecchio
0: stipendio che si aggira attorno ai 1.200
1: euro. Eccoli, lo sapevo io.
0: Però, vabbè, è così. E infine chi c'è? I frati e
1: le suore.
0: E le suore, niente, non prendono niente.
1: No,
0: non ricevono uno stipendio
1: però
0: fisso.
1: Questa cosa non è, cioè non lo so, non so dire, non ho abbastanza elementi per dire se è giusta o no.
0: Voto di povertà.
1: No, però dico, le suore aiutano tanto, soprattutto in alcuni contesti, anche i frati, anche i preti,
0: certo,
1: sono quelli che hanno tanto
0: hanno
1: contatto con le persone.
0: La loro vita a Cristo.
1: Ho capito, ma sono persone terrene, hanno bisogno in qualche modo di sostentarsi.
0: No.

0: Enemies, Jordan Rucki su Radio Capital al TG0, 19:14 minuti, tornate a casa, andate piano, fate bravi, brodino.
1: Senti, aggiornamento di calcio, perché la Roma è passata in vantaggio a Torino contro il Toro. Mm-hmm. Quindi per questo riguarda questi posticipi, no? Questi posticipi della Serie A del lunedì che ti sconvolgono.
0: Abbiamo
1: il Como che è in vantaggio sul Parma per 1-0 e la Roma 1-0 sul Torino.
0: Molto
1: eccoci
0: bene.
1: Eccoci qua.
0: Un po', allora,
1: Di Malen.
0: Faccio una domanda, facciamo tipo Beatles, sì, Rolling Stones, sì. Io ti chiedo champagne, sì, o whisky? Lo so, sono due cose diverse, uno un superalcolico, l'altro è il vino d'eccellenza.
1: Ma sicuramente
0: champagne. Noi che passeggiamo
1: champagne. Superalcolici non reggo tanto, sinceramente. Cioè, non riesco ad apprezzarli, forse non ne so abbastanza.
0: E forse non solo tu, perché dicono i numeri che c'è un grosso calo di consumo di superalcolici.
1: La crisi del whisky fa tremare la Scozia, boom di invenduto e distillerie sul lastrico, titola La Stampa. In 10 anni la quantità di distillato nelle botti in maturazione in Scozia è triplicata. E quindi quando tu hai il distillato nelle botti, perché non lo stai vendendo in molti, molti casi, è proprio un cambiamento anche culturale, o comunque anche c'è più salutismo. Poi ragazzi, si beve meno whisky in quanto meno in Occidente, e questa cosa accomuna anche quindi le distillerie europee, diciamo scozzesi, irlandesi, che anche quelle del Nord America.

0: il bourbon whisky per esempio degli Stati Uniti. E quindi questo è spinte salutistiche, paura di mettersi alla guida dopo aver bevuto, quindi le multe che sono aumentate, sì, e una svolta verso un'alimentazione più leggera. Quindi questo è il whisky. Per quanto riguarda invece lo champagne, il buonissimo champagne, beato chi c'ha i soldi per comprarlo, e beato chi c'ha i soldi anche quest'anno ancora di più, perché sembra che questa vendemmia anticipata a causa del gran caldo che ha fatto anche in Francia ha ridotto del 48% l'uva da champagne, quindi ci saranno molte meno bottiglie prodotte in questa vendemmia 2026, però gli esperti enologi dicono che questo vino più raro, questo champagne, sarà di una qualità pazzesca, che potrebbe arrivare alle migliori annate del XX secolo, e qui ricordiamo per esempio il Dom Pérignon del 58, quello che ordinava sempre 007,
1: cioè,
0: quello lì.
1: E quindi il Dom Pérignon sarà quello del 2026.
0: Capito?
1: Se proprio vuoi fare un figurone,
0: un Chandon del 26.
1: Che bello, che bello. E quindi quanto mi costa lo champagne? Non sappiamo, cioè, proprio...
0: né io né te.
1: Comunque,
0: se ci invita qualcuno forse sì, ma
1: facciamo un altro versus.
0: Sì.
1: Oasis Blur.
0: Ah, peraltro anche quindi l'olio, giustamente.
1: Bravissimo.
0: Sì.
1: L'olio, signori miei, ci sta dicendo quell'uomo lì che è Simone Girasole, che produce anche olio per la sua, nella
0: olio
1: sua magione.
0: Di semi di girasole,
1: no,
0: ma olio
1: di oliva. Che era, signora mia, levati, sarà una grande stagione, olio buonissimo
0: ma
1: boom,
0: carissimo.
1: Cioè peggio dello champagne.
0: Perché ce n'è di meno, sì.
1: E allora burro. E allora io ti dico burro, da domani.
0: Attenzione.
1: Ricette col burro.
0: Doris lancia...
1: O con la margarina, che ne so.
0: I consigli di Doris, cucinate col burro e costa
1: no,
0: di meno.
1: No, io cucino con l'olio purtroppo, però...
0: Ma come?
1: Eh no, sì.

0: teoricamente sì. Beh, dacci la fettuccina al freddo è la cosa più buona che puoi fare
1: al freddo?
0: Con burro al freddo, si chiamano le fettuccine al freddo, sono quelle che si fanno con burro e parmigiano.
1: Ah, vabbè, pure va basta burro e parmigiano.
0: Sì. Sì.
1: La ricettona proprio.
0: Quella buonissima, il riso al burro e parmigiano, buonissimo. Che vuoi fare col burro? Quello.
1: Infatti,
0: è quello, se no olio lo paghi un po' di più e fai una spennella. Sai cosa bisogna fare?
1: Sì.
0: Perché se no ti viene, capito, da buttarci tipo alla Vissani, proprio le lattine di olio. Lo spruzzino, adesso vendono.
1: Attenzione.
0: Sai che si usa in qualche casa?
1: C'è
0: lo spray.
1: No,
0: lo spray per mettere dentro l'olio, così proprio l'insalata lo fai con
1: il consiglio di risparmio di Donna
0: per
1: Doris.
0: Forza,
1: fantastico!
0: Ragazzi, l'olio lo spruzzi. Una spruzzatina di olio.
1: Insalata?
0: Giusto così, ragazzi, i tempi sono tempi magri.
1: No, Doris,
0: cioè,
1: però,
0: poi parlando di burro e di olio, è strano dire magri.
1: Sì.
0: Però
1: quindi,
0: io senza olio muoio, e quindi io metto olio ovunque. Se ho problemi, come diceva l'amico nostro Don Pasta, aggiungo olio.
1: A quanto sta l'olio oggi? Ma l'olio diesel o di casa?
0: Non lo so, ragazzi.
1: Allora, quindi attenzione, il consiglio per questo inverno 2026 è lo spruzzino.
0: Ragazzi, comprate uno spruzzino,
1: ma
0: mettete l'olio buono.

0: che si intitola Nazza, che sta facendo parlare tantissimo, non solo perché ha vinto il premio speciale della giuria appunto all'83esima mostra del cinema di Venezia.
1: Esatto, quindi ha vinto uno dei premi più importanti. Due registi, lei si chiama Rachel Zor e lui si chiama Yuval Abram, sono israeliani. Con questo potentissimo documentario cosa hanno fatto? Hanno raccolto più di 20 testimonianze vere, reali, di militari israeliani che raccontano i loro crimini. Cioè raccontano di come veniva loro ordinato, loro stessi facevano uccisioni da remoto con i droni o sparando civili palestinesi su Gaza.
0: Sì, e poi tornando a fare la loro vita normale.
1: Sì, senza alcuna distinzione appunto fra civili, terroristi, Hamas, così, proprio quello che abbiamo visto poi dalle notizie che ha portato a 70.000 morti a Gaza. È un documento molto duro, stanno succedendo delle cose in Israele, perché intanto l'IDF, l'esercito israeliano, ha aperto un'inchiesta interna per capire chi sono queste gole profonde che hanno parlato.
0: Che hanno parlato in forma anonima, al buio, modificati con l'intelligenza artificiale.
1: Però loro, chiaramente. Il ministro estremista Ben Gvir ha detto siete la vergogna di Israele, questo documentario è un danno collaterale, sono sicuro che i vostri amici di Hamas vi accoglieranno a braccia aperte, bisognerebbe revocarvi la cittadinanza. E oggi ha parlato Netanyahu e ha detto questo documentario è un intollerabile incitamento all'antisemitismo dall'interno.
0: Sempre la solita.
1: Chiunque critichi i crimini di Israele viene
0: è antisemita.
1: Ma ti pare, questi due sono pure ebrei israeliani, peraltro.
0: E comunque tutto quello che è stato dichiarato è stato certificato e verificato da fonti in maniera giornalistica, e quindi sono fatti. Va benissimo, questo è il TG0, questo è Radio Capital, e tra poco parliamo di un'altra notizia che sta su tutte le prime pagine dei giornali.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le

Richard Ashcroft, Il mio fidanzato, e Song for the Lovers. Che bella questa canzone, bellissima. Su Radio Capital al TG0 stanno impennandosi le vendite di spruzzini per l'olio, e questo è buono. E invece noi torniamo su una notizia con la quale ci eravamo quasi salutati venerdì, no? Un film in concorso a Venezia, un film

0: Partite insieme?
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Pronto?
4: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John su Radio Capital al TG0, Sorry Seems to be the Hardest Word. Cioè, la parola più difficile è scusate, ci siamo sbagliati, piccolo passo indietro.
1: Allora, che è esattamente quello che stanno dicendo, Doris, appunto, i grandi capi dell'intelligenza artificiale americana, Anthropic, OpenAI, anche Elon Musk, no? Forse questa creatura, l'intelligenza artificiale, è andata troppo oltre, forse diventa un pericolo, quindi ora noi dovremmo rallentare.

0: di questo si sta parlando tantissimo in tutto il mondo, tutte le prime pagine, tutti i siti parlano di questo, e noi abbiamo un aiuto da casa,
1: un
0: aiuto
1: una da espertissima
0: casa. Esatto, con Fiona Ciacalli che torna qua al TG0 di Radio Capital, super esperta di tecnologia, autrice e protagonista del podcast Storytech su Per One Podcast. Ciao Fiona, ben ritrovata.
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte.
1: Buonasera a te.
2: Io ormai viaggio su fusi orari vari ed eventuali.
0: Esatto, sempre in giro per andare a provare nuove tecnologie. Allora, cosa pensi di questo allarme che gli stessi capi dell'intelligenza artificiale in America lanciano? Occhio, abbiamo forse fatto una creatura che è pericolosa. Intanto, aiutaci a capire, ma questi pericoli quali sarebbero?
2: Beh, allora, secondo me questo al lupo serve forse un po' di più per, passatemi il termine, spaventare le istituzioni.

0: di cosa stiamo parlando, si spaventano, ma è giusto così, capita sempre. E secondo me c'è una mossa, ci sono diversi fattori in questo momento. È vero che l'intelligenza artificiale sta correndo molto veloce e spessissimo gli stessi, come dire, sviluppatori o ricercatori che ci lavorano dietro, questa macchina è talmente complicata da muovere, complessa, che loro stessi a volte dicono: ma funziona, ma non sappiamo esattamente capire perché ci ha dato questa risposta o perché sta funzionando così. Quindi diciamo che c'è anche questo piccolo fattore. In questo momento quello che abbiamo capito, o quello che dicono molti degli analisti, è che questi personaggi, che sono molto volubili, dai vari Amodei a Elon Musk e Sam Altman, fino a ieri erano tutti contro tutti, uno contro l'altro, uno era più bravo, l'altro oggi un po' di punto in bianco, sono tutti d'accordo su questa cosa.
1: Infatti questo ti dico la verità, Fiona, su questo ci insospettisce un po', nel senso che adesso improvvisamente ci viene da pensare: hanno a cuore, no, l'etica e le sorti dell'umanità, oppure c'è anche un po' di interesse dietro questa cosa? Aiutaci a capire questo.
0: Sono tutte aziende che fanno profitto, come ogni grossa azienda, il profitto, gli investitori, eccetera, eccetera, sono una parte molto importante. Quello che molti analisti dicono è che può essere che loro in questo momento chiedano una regolamentazione, perché si stanno facendo strada i modelli open weight, che sono gratis, che costano di meno, che però stanno diventando molto performanti e non hanno gli stessi costi di gestione, o perlomeno vengono utilizzati in maniera open source, quindi anche in maniera, diciamo, abbastanza gratuita, e a discapito ovviamente di questi colossi che si fanno pagare. Quindi il sospetto è che sia, loro dicono: va bene, regolamentateci, noi siamo pronti a farci regolamentare, però per fare tutto questo bisogna assoldare avvocati, giuristi, studi legali, eccetera eccetera, che loro possono permettersi, e che con grande probabilità aziende molto più piccole, che fanno questi modelli un po' più light, un po' più semplici, che però stanno funzionando molto bene, che vengono adottati, rimangono tagliate fuori, in modo che loro siano quelli che possono permettersi di fare tutto questo. Questa è una delle cose che gli analisti dicono. È vero anche che i pericoli ci possono essere, nel senso che non stiamo qui minimizzando quello che l'AI può fare, no? Come sarebbe anche stupido farlo, però è stupido secondo me anche dire moriremo tutti, perché da lì all'altro passaggio diciamo che c'è un mare all'interno. Questa cosa distrae molto. I pericoli possono essere sì la cybersicurezza, perché a quel punto diventerebbe anche più facile, con un'AI così avanzata è più facile fare, che ne so, degli attacchi informatici che oggi vengono utilizzati tantissimo come azioni di guerra, ma che non vengono dichiarate, non si sa chi le ha fatte. Insomma, potrebbero moltiplicarsi tutti questi avvenimenti, che sono apocalittici nel loro piccolo, però comunque non provocherebbero, diciamo, la distruzione dell'umanità.
2: Come hanno detto qualcuno, ha detto entro questo decennio c'è un 10% di possibilità che l'umanità venga distrutta dall'intelligenza artificiale. Su questo mi aggancio per l'ultima domanda, Fiona, perché nella prima, diciamo,
1: meno male che ride Fiona,
0: siamo la sfera di cristallo, però per me l'equilibrio è sempre quello che funziona meglio, no?
2: Certo, nella prima puntata della nuova stagione di Storytech, il tuo podcast per One Podcast, tu racconti una storia, se vogliamo, un esempio, no, di intelligenza artificiale al servizio però di una riscrittura della storia, no? Una storia che viene dall'Albania, che è il tuo paese di origine.
0: Sì, sono andata in vacanza quest'anno in un museo, tra l'altro ho rivisitato un museo che ho visitato svariate volte, ho visto questa stanza con un Enver Hoxha, che è il dittatore albanese, che in italiano, addirittura, perché potevi premere lo schermo e dargli la lingua che volevi, si scusava per i crimini e gli orrori commessi durante la sua dittatura, cosa che questo dittatore non ha mai fatto durante la storia. Quindi sembra quasi che a volte usiamo questa intelligenza artificiale un po' per sentirci dire quello che vorremmo, sentirci dire. Un popolo devastato da tutto questo, è ovvio che si sente rincuorato, dire: vedi, ha chiesto scusa. Però sono storture della storia, piccole riscritture che poi trasmesse, tipo telefono senza fili, un turista che torna a casa e dice: ah, ho visto questa cosa, il dittatore si scusava, no? Quindi capite come una piccola modifica all'interno di una storia mai avvenuta può poi col tempo trasformarsi in qualcosa di diverso. Quindi ho cercato di porre l'accento su come l'AI potrebbe aiutarci nel racconto della storia, ma potrebbe anche essere una tortura nella distorsione della storia.
1: In fondo anche questi sono
0: con malignità, usare una tecnologia nuova.
1: Anche questi sono piccoli pericoli quotidiani, a cui fare attenzione.
2: Il vero e il falso. Allora, ascoltate questo podcast Storytech con Fiona Ciacalli. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.
3: TG0. It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think

0: Casey Musgraves con Justified su Radio Capital al TG0.
1: Oh, senti, a proposito di intelligenza artificiale, no?
0: Sì.
1: Diceva la nostra amica Fiona Ciacalli che lì in Albania ha visto, insomma, la storia un po' riscritta, perché poi in realtà, diciamo, la parte ora gli apocalittici, no? Questi di Anthropic, così, che forse fanno un po' di marketing.
0: Che poi hanno fatto tutto da soli. Prima fanno l'intelligenza artificiale, vanno tabur battente, poi dicono no, troppo veloce, aspetta. E quindi
1: ricordiamo, per molte applicazioni sono sicuramente degli avanzamenti tecnologici pazzeschi che ci aiuteranno tantissimo, già ci stanno aiutando tantissimo. Io non sono un apocalittico su questo, però nell'ambito della politica e della propaganda politica invece vediamo già le storture che provoca l'intelligenza artificiale. Quando tu riesci a, no, Doris, a fare un video, a riprodurre un audio, a creare un qualcosa che ti sembra vero a te elettore ma vero non è, qualche problema ce lo possiamo porre, no? per la democrazia. E sappiamo che per esempio la Russia utilizza tantissime fake news fatte con intelligenza artificiale e i bot per fare propaganda in giro per il mondo. Non è solo la Russia a farlo, ma mi è venuto in mente questo perché in Russia si vota. Il fine
0: settimana
1: ci sono le elezioni per la Duma, per il Parlamento di Mosca.
0: Non è cosa da poco.
1: Non è
0: credo,
1: cosa da
0: no?
1: poco, sì, diciamo Putin
0: ha già vinto.
1: Esatto. Russia, il punto è Russia Unita, il partito di Putin prende l'80, l'85, il 90%, come andrà? Perché è un po' questo il discorso. Sappiamo che sono elezioni con un altissimo livello di ostacoli per gli oppositori. Quindi i partiti di opposizione vera sono stati tutti dichiarati illegali. Gli oppositori, se alzano troppo la cresta, vengono messi
0: quando sono vivi
1: vengono messi in prigione. Rimangono dei piccoli partiti, tipo il Partito Comunista, che stanno lì a fare un po', diciamo, il ruolo di chi non è Russia Unita, ma di fatto lo sono. E il risultato qual è? Che l'affluenza alle urne prevista è bassissima, perché anche i russi dicono: ma che ci vado a fare? Peraltro non si può in nessun dibattito in TV, Doris, si può parlare della guerra con l'Ucraina. Tu dimmi, è l'argomento principale per quel paese a livello economico, a livello strategico, e nessuno ne può parlare. Tant'è vero che in molti dibattiti ci sono le sedie vuote, non si svolgono i dibattiti in TV perché i candidati non ci vanno.

0: per paura di dire qualcosa di sbagliato.
1: E quindi diciamo sono lezioni, una formalità. Che altro una formalità, non tanto una cosa di sostanza, e questo fa tanta amarezza. Certo, consideravo il fatto che sono mesi in cui le elezioni in qualche modo forse decideranno, non questa in Russia come abbiamo capito.
0: Guarda, ne arrivano due quest'autunno, due... Israele e Stati Uniti, ragazzi.
1: Esatto, la fine del 26 sarà forse abbastanza turbolenta. Questa è Radio Capital, questo è il TG0 e questa è Sheryl Crow.

0: al TG0 di Radio Capital. Sai, Edo, che sabato c'è stato, mentre tu eri al concerto di Jovanotti a fare casino, sì, a fare il pischello, sì, senza sosta, c'è stato un grandissimo ritorno sulle scene, un ritorno,
1: sì,
0: commovente.
1: Sì, ho visto.
0: Ha commosso tutto il mondo, erano presenti anche Michelle Obama, Oprah Winfrey, ad esempio. Tutto questo è successo a Parigi. È tornata a cantare Céline Dion dopo tantissimi anni e soprattutto dopo molti anni dall'annuncio di una rara malattia. È stata molto sfortunata lei, perché dopo, sì, il successo di My Heart Will Go On, la canzone di Titanic che aveva scompigliato il mondo e l'aveva portata sull'Olimpo delle interpreti migliori di tutti i tempi,

0: lei si è ammalata e insomma è stata molto molto tempo lontana dalle scene.
1: 33.000 spettatori, erano 6 anni che non si esibiva, complimenti, ha detto mi ero promessa di non piangere e poi vabbè insomma è stato veramente bello.
0: È stata proprio accolta tantissimo con grandissimo amore, ha ringraziato tutti. 26 date, sabato è stata la prima di 26 date, quindi lunga vita a Céline Dion.

0: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
3: Cortiglia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare

0: una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: My Movies presenta...
2: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo?
3: È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Ma che io?
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: Regina, ma che bel sorriso.
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaforte.
12: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
13: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
12: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
13: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
12: Quindi raccontano anche storie assurde.
14: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
13: E allora do la soluzione.
12: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
13: Vinsero battaglie grazie alla loro...
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. A Gaza Raid israeliano vicino a un bus di Medici Senza Frontiere, ferito un operatore della ONG che era a bordo del mezzo con altre 9 persone. L'attacco aereo dello Stato ebraico era diretto a un veicolo che si trovava a soli 2 metri di distanza. Intanto il premier israeliano Netanyahu definisce un incitamento all'antisemitismo dall'interno Gaza, il documentario israeliano premiato a Venezia che racconta le stragi di civili palestinesi da parte dell'esercito di Tel Aviv usando anche l'intelligenza artificiale. Trump intanto è tornato sull'appello dei big dell'intelligenza artificiale a rallentarne lo sviluppo. Siamo in vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese, non uccidete la gallina dalle uova d'oro, ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth. Domani il voto finale della legge elettorale in Senato, terminato l'esame a Palazzo Madama, domani alle 10 le dichiarazioni di voto e a mezzogiorno il voto finale. La riforma dovrà poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. In Italia migliaia di autorizzazioni per le auto senza pilota, per ora solo per i test, per l'uso per tutti ci vorrà ancora molto tempo. Silvia Mobili.
4: Con un decreto del 2018 si è dato il via alle sperimentazioni che stanno aumentando. Il ministro dei trasporti ha dato l'autorizzazione a enti pubblici, costruttori, privati di ricerca. I primi test sono partiti a Torino e a Parma, per poi allargarsi nella zona di Milano, in particolare sulla Cernusco al Naviglio. A Brescia, dal gennaio 2025, una 500 elettrica ha testato un servizio di car sharing autonomo, guida senza pilota ma comunque con un operatore a bordo. E al sud, la sperimentazione è partita recentemente a Napoli, sulla tangenziale Vomero fuori grotta. I sistemi di guida autonoma stanno aumentando, ma come esperimento, per l'uso privato ci vorrà molto tempo.
18: Lo sport e il calcio, in corso i primi due posticipi del lunedì della Serie A. Siamo per entrambi nel corso del 74esimo minuto. Como Parma 1-0, Torino-Roma 0-1, la Roma in vantaggio a Torino. La quarta giornata si chiude fra meno di un'ora alle 20.45 con Inter-Udinese. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
19: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
20: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
21: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate, perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
22: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Janet Jackson, Let's Wait a While, The Control, che è stato un po' il suo traguardo artistico, anche quello commerciale, l'album definitivo, quello prodotto da Jimmy Jam e Terry Lewis. Lì è iniziata una bellissima favola tra i tre, un blend sonoro di R&B, funk, pop, disco, swing, molte drum machine, un suono distintivo che è un po' il precursore del New Jack Swing, se la vediamo a distanza di così tanti anni, appunto 40 anni esatti. Let's Wait a While, era Janet Jackson, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Dani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, buon lunedì sera, alle spalle un weekend. Oggi primo giorno di scuola per Alessandro, che ho accompagnato al liceo anche perché è dall'altra parte di Milano. Giovannino invece si è fatto due passi per andare a scuola, ma ha iniziato venerdì, che è una stranezza veramente singolare, stranezza e singolare tanto per creare un po' di ridondanza. Comunque, al di là della scuola e al di là del calcio, a me di questo weekend rimane l'espressione seria di Zverev, che non si accorge di aver vinto gli US Open. Era veramente in trance, ha battuto Shelton, in 10 anni mai uno slam, in 3 mesi 2 slam, Roland Garros e US Open, con certo Sinner fuori, Alcaraz fuori e ora mezzo servizio. Apriamo The Family con Scream.

Scream, Scream of Passions, appunto per i Family. Sono voluto rimanere a Minneapolis prima della produzione di Jimmy Jam e Teddy Lewis, Pajama e Jackson. Questo è un progetto collaterale di Prince con Susan Melvoin, che all'epoca era la sua fidanzata gemella di Wendy, Wendy and Lisa, forse ve la ricordate, e sorella anche del tastierista degli Smashing Pumpkins. Questo è un unico album dei Family, 1985, c'era jazz, funk, un paio di strumentali, un paio di ballate e soprattutto Nothing Compares to You, la versione originale poi riportata al successo da Sinead O'Connor. Questo

Il nostro Vittorio Monet Giussi, che mi riporta un caldo tremendo ora che mi sto godendo questo clima da San Francisco a Milano, questi 20 gradi fantastici. A luglio c'era un caldo tremendo, ho visto una delle due date di Bruno Mars con Anderson .Paak, hanno rifatto anche Seal Sonic. Anderson .Paak si era divertito anche con il DJ set come DJ Pee Wee, e prima ancora di Anderson .Paak c'era lei, Vittorio Monet, che nelle due date milanesi ci ha regalato in anteprima assoluta, poi probabilmente la farà anche negli altri stati, però comunque in ogni caso è nata in Italia, ci aveva regalato l'anteprima assoluta di questo singolo intitolato Juicy, novità su Capitol, Vittorio Monet. Questo è un album bellissimo di Angelo, intitolato Voodoo, con un chitarrista e bassista, perché aveva uno strumento che era un ibrido, univa i due, che si chiamava Charlie Hunter. Questo è The Root.

registrato tra l'altro nei famosi studi fondati da Jimi Hendrix, appunto gli Electric Lady Studios nel Village. C'è tra l'altro un assolo di chitarra al contrario in questa canzone, un omaggio a Jimi Hendrix, registrato normalmente e poi suonato con il nastro al contrario. Però prima citavo Charlie Hunter, che è uno dei musicisti che naturalmente erano all'interno di questo studio per registrare questo album bellissimo, Voodoo, completamente analogico, e siamo credo nel 2000, non vorrei dire una sciocchezza. Charlie Hunter usava una combinazione di basso e chitarra a 8 corde, con le 3 corde superiori suonava il basso, cioè erano 3 corde di basso, e con le 5 inferiori invece suonava la chitarra. Quindi praticamente Charlie Hunter suonava contemporaneamente 2 strumenti. Questa era The Root, che era appunto una canzone scritta da Charlie Hunter con D'Angelo e suonata ovviamente anche da lui. Questo invece è Lauryn Hill, unico album appunto del 98, sulla copertina recentemente di Outlander Magazine con Erykah Badu, in attesa della reunion con i Fugees a novembre. Questa è Can't Take My Eyes Off You, Lauryn Hill.

mi sono sentito in Capitol Hall of Fame con Fabio, la versione originale di Frankie Valli ieri, appunto bellissima, come bella era anche quella di Lauryn Hill, in questo album intitolato Miss Education of Lauryn Hill, che recentemente è stata intervistata alla BBC e ha detto che era innamorata di Stevie Wonder e soprattutto la canzone Isn't She Lovely, che aveva sentito a 2 anni, e per lei è stato il primo amore, e tra l'altro anche il primo artista, secondo lei, a introdurre Moog e sintetizzatore nella musica nera. Giusto, è vero, hai ragione. Ricorda anche il primo incontro con Stevie Wonder a New York in un ristorante con suo padre, che le ha chiesto di avvicinarsi a Stevie Wonder e di cantare appunto la sua canzone Isn't She Lovely per conquistarlo. In quell'album di Lauryn Hill c'era In Everything Is Everything il pianista John Legend. Questo è il nuovo

0: Single di John Legend intitolato All Right, in attesa dell'album Muse prodotto da Pharrell Williams, che uscirà il 23 di ottobre, quindi più o meno un mese e mezzo. Novità su Capital.
1: Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Answer. On Radio Capital.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
11: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
12: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
11: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
10: Dal regista di Garage Olimpo.
13: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
10: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

Last Mechanical Just The Way You Are, canzone splendida di Billy Joel, che hanno ripreso in tanti. Billy Joel, di cui vi ricordo c'è un bellissimo documentario diviso in credo tre parti, forse due, comunque su Sky, ed è veramente strepitoso. Se non avete amato Billy Joel, lo ascolterete di continuo. Se lo avete amato, ritornerete a riascoltare appunto le canzoni che vi hanno accompagnato nel corso degli anni. E poi lui, devo dire, molto disponibile, con il cuore aperto, persona molto sensibile, c'è tutta la sua vita in quel documentario e soprattutto una vagonata di canzoni splendide, con un inizio onestamente molto molto molto difficile, però aveva sbagliato la città, aveva sbagliato il genere, insomma, poi dopo la ripresa in corso. E poi grandissimo virtuoso del pianoforte, con tutti quegli studi classici che aveva fatto in tenera età. Era Just The Way You Are per Last Mechanic, canzone appunto di Billy Joel, ripresa anche da Barry White, che recentemente ho ritrovato in una post definire la disco music, e secondo me ha ragione. Ha detto che la disco music meritava un nome migliore, un bel nome, perché era una splendida forma d'arte e ha reso il pubblico migliore, e il pubblico era la vera star, soprattutto nei club. Ed è una riflessione di Barry White, che fotografa proprio l'ascesa della disco, la derisione successiva, la lenta riabilitazione, e lui ha costruito proprio la reputazione della disco, la sua reputazione, con un suono, un arrangiamento molto ricco, con l'orchestra, la Love Unlimited Orchestra, completata dalla sua splendida voce basso inconfondibile. Questo è Baby, We Better Try To Get It Together.

0: 1976, quindi 50 anni sulle spalle. Baby, we better try to get it together. Barry White, questo Capital con una grande orchestra che mi sembra abbia richiesto anche Beyoncé per questo brano, che è un inedito dalla versione di Lux per il ventennale del suo album Big Day. Questa è prodotta da Pharrell Williams, anche questa è prodotta da Pharrell Williams, che peraltro si diverte anche a cantare questo singolo che ho già programmato settimana scorsa. Can I Watch You, Beyoncé con Pharrell Williams, dalla versione deluxe di B-Day, che ha sulle spalle invece 20 anni e non 50 come quelle di Barry White. Beyoncé, novità su Capital.
1: Can I watch you?

Can I Watch You, l'arrangiamento orchestrale che si fonde con la voce di Beyoncé e quella di Pharrell Williams. Qui le armonie vocali dei Blackstreet si fondono con l'orchestra in Monica and Bach.

I Black Street di Teddy Riley, che era un artigiano impeccabile, una sorta di piccolo genio, un precursore di tendenze, il famoso New Jack Swing, questo stile di produzione che lui stesso aveva inventato, perfezionato, portato al massimo livello con questa musica e le armonie vocali che si fondevano, che era una sorta di evoluzione elegante del modello New Jack Swing che peraltro aveva già creato con i Guy, appunto, e qui ha lasciato veramente una forte impronta nell'R&B, come le Brownstones.

0: vocale R&B di Los Angeles, questo è l'album di debutto From the Bottom Up, peraltro per l'etichetta di Michael Jackson, che l'aveva adocchiata a metà degli anni 90, un debutto solido e mostra, diciamo, il talento inequivocabile dal punto di vista vocale del gruppo. Bronson con If You Love Me qui su Capital. Più o meno nello stesso periodo ha debuttato Usher, che però voglio regalarvi con l'ultimo singolo intitolato Best Part.
1: Here we go. And ladies and gentlemen, I have the help of two incredible vocalists. I didn't introduce them. They are an extended part of Black Magic. Serena Prince and Tinny Tinks. UK's finest, finest voices. Ooh, finest wine, look at you. Yeah, yeah, yeah. Let me hear from you.

0: Yes! Usher, che ha portato dal vivo queste due ragazze che ha presentato sul palco, che ha nominato in apertura, il nuovo singolo intitolato Best Part, tratto appunto dal suo tour di R&B tour con Chris Brown, e naturalmente cover di un celebre successo di Daniel Caesar con Her. Novità su Capital, chiude la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe. Good vibration, yeah.
2: Radio Capital.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. In

Le Janay sempre eleganti, sempre raffinate, un singolo prodotto dai noti Bad Nature, che dimostra che la coppia effettivamente era vincente, aveva questa formula collaudata, inconfondibile, queste trame ritmiche, questo groove appunto, le voci vellutate e poi tra le altre cose questa linea di basso two step che aveva conquistato il mercato americano, mentre in Europa eravamo già più abituati appunto a questo suono. Era un pezzo groove perfetto per le radio. Anche questo è un successo clamoroso R&B, che però diciamo va oltre il perimetro del genere R&B, con il sample di Michael ottenuto dal loro produttore e anche di Michael Jackson, per l'appunto Teddy Riley, e con l'intro, lo famoso spelling di

L'intro di un giovanissimo Pharrell Williams che abbiamo evocato quest'oggi per le produzioni di Beyoncé e di John Legend più recenti, SWV con Right Here, Human Nature, che devo dire hanno lasciato un'impronta indelebile con le loro armonie vocali, hanno influenzato molti gruppi che sarebbero arrivati di lì a poco alla fine degli anni 90, cito sommessamente le Destiny's Child che amavano le SWV. Allora, Right Here, Human Nature, qui su Capital, prima il vivace maestro Mazza, intraprendente, l'ho subito stoppato dicendo calma e gesso e non sapevo da dove provenisse. Adesso ho scoperto, calma e gesso è perché i giocatori di biliardo prima di un colpo mettono il gesso sulla punta della stecca. Anzi, a proposito di questo, voglio salutare il mio amico Renzo che ha scoperto il sax e il biliardo in un'età avanzata e si sta divertendo, perché tutte le cose che fai in età avanzata le fai con molta passione. Questo invece è il nuovo singolo di Michelle Digue-Ocello con Leon La Havas.

Don't Look Any Further, Michel Degiosello, Lian La Havas, dal nuovo album Blue Note, intitolato Synonym, con moltissimi featuring, Cinzia Arrivo, Cat Power, Chaka Khan, poi chi c'è ancora, Robert Glasper, Laura Lee, Moses Sumney anche. Questo Capital era Don't Look Any Further, questo è il ricordo di Amy Winehouse, che oggi avrebbe compiuto

Tears Dry on the Own Amy Winehouse, questo Capital che oggi avrebbe compiuto 43 anni, una delle voci più distintive della sua epoca, ha portato con sé l'impronta del soul, del jazz, del doo-wop, della Motown, dell'hip hop e del dolore, tanto dolore, ma lei ha reso tutto questo assolutamente personale. Da Frank a Back to Black è diventata una delle voci della sua generazione, si è guadagnata tra l'altro l'ammirazione della critica, oltre che il successo globale del pubblico a qualunque latitudine, e se posso aggiungere 5 Grammy Awards in una sola notte a Londra, peraltro neanche presenti a Los Angeles, fantastico. Era Amy Winehouse, ora Mary J. Blige.

Yes, All Night Long. Prima ho sottolineato il dolore straziante di Amy Winehouse. Anche questo album, My Life, dall'inizio alla fine è un grido assolutamente personale, però fatto con autorevolezza. Però naturalmente c'è l'anima tormentata di Mary J. Blige. È forse il momento assoluto più alto della carriera di Puff Daddy come produttore, appunto My Life per Mary J. Blige, Mary Jane, All Night Long. Questo è il nuovo

Eric Abadou, 16 anni dopo New America Part 2 e 11 anni dopo il suo mixtape, che per me è un album, anche se la casa discografica non lo considerava un album. E saluto il mio amico Mario della casa discografica italiana che distribuiva appunto Eric Abadou, appena uscita con Before the World Blows insieme a The Alchemist. Ci sono diversi brani interessanti, diversi featuring interessanti. La mia attenzione, il mio cuore è tutto per Breezy, che forse è anche la più mainstream, la più pop, almeno così ho letto da qualche parte, diciamo nei vari profili Instagram che si occupano di musica, principalmente del mio mondo, insomma di questi quattro punti cardinali che delineano un po' la linea musicale di The Vibe. Questo è un artista che forse non sarà molto conosciuto in Italia, però non è un problema, perché Spike Lee l'ha addirittura confuso con un altro e poi si è scusato in un post, però aveva scritto un necrologio per la scomparsa di un artista che era omonimo ma non era lui. Sto parlando di Lonnie Liston Smith. Questo è Expansion del 1975, un brano che Mancuso usava nel suo loft, ma che è diventato anche un

0: Jazz funk per Lonnie Liston Smith, questo Capital, che Mancuso, un grande DJ che si è costruito il mixer, tutte le apparecchiature, perché all'epoca non esistevano, in questo club privato a New York, chiamato appunto Loft, perché era un loft a tutti gli effetti, utilizzava nella sua DJ set, e poi è diventato un punto fermo dell'acid jazz in Inghilterra appunto negli anni 90. Era Expansions 1975, Lonnie Liston Smith su Capital. Come on and dance. The vibe.
1: Come on and dance. Radio Capital. Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Love is the message, mother, father, sister and brother, appunto questo Capital. Prima, diciamo, mi sono ingolosito con il brano di Lonely Listo Smith, che era un classico per Dave Mancuso, il grande DJ, che peraltro ha suonato anche in Italia un paio di volte e aveva delle richieste particolari. Doveva posizionare la console nel punto migliore secondo lui dell'acustica, per cui poteva essere anche al centro del club e quindi metteva in difficoltà i vari gestori. Però lui faceva questi studi e doveva essere assecondato, anche perché era una living legend all'epoca, e quindi, diciamo, mi sono ingolosito proponendovi appunto Lonely Listo Smith, che ha il suo DJ set, come d'altra parte Love is the Message di Mother, Father, Sister and Brother.

FSB, anche di Larry Levan, che sia ben chiaro, però comunque in ogni caso io lo ricordo nella set list di Mancuso. 1973 invece un album che aveva in copertina appunto quello di MFSB, uno scheletro, un elmetto, un fungo atomico, un poliziotto in assetto antisommossa, un pastore tedesco che ringhiava i manifestanti. Praticamente il 2026, anche se era il 1973. Love is the message per gli MFSB. A novembre invece, il 14 novembre, finalmente vedremo nello spazio più adeguato a loro i Jungle dal vivo

La voce angelica di Lidia Kato per i Jungle, Come Back to Me, da Sunshine, uscito a Ferragosto, l'album nuovo di Jungle, poi al Forum il 14 di novembre. Ieri molti colleghi hanno ricordato la scomparsa 30 anni fa appunto di Tupac Shakur, uno degli artisti più influenti, più venduti di tutti i tempi, un poeta ricordato come la sua voce peraltro, ucciso come dicevo 30 anni fa, voce di una generazione hip hop che continua a ispirare altre

Can't Get Away, Tupac Shakur, ricordato appunto ieri da molti colleghi per il trentennale della sua uccisione. 25 anni sono passati dalla pubblicazione Blueprint che Jay-Z sta portando in giro

The Blueprint, che festeggia 25 anni l'album di Jay-Z, che sta portando in tutti gli stadi. L'ultima data sarà il 24 di ottobre al SoFi Stadium di Los Angeles, e poi a ottobre, se non sbaglio, sempre a ottobre, il documentario con Rick Rubin, però non so dove. La piattaforma dovrebbe essere Mubi, ma non so in Italia chi la riproduce. Siete su Capital, questo invece è l'hip hop che arriva da Londra per Children of Zeus.

La voce di Anesha per i Children of Zeus, questo Capital Water and Vibes, l'hip hop che appunto viene dall'Inghilterra, prima invece l'hip hop di New York, 25 anni fa appunto Blueprint per Jay-Z, che era in competizione a New York per la corona all'epoca con Nas, che tra l'altro recentemente si è rammaricato di non aver accettato l'invito di Lauryn Hill, cos'era, 98, a partecipare al suo album Miss Education, dopo che avevano duettato perfettamente un paio di anni prima con If I Rule the World, canzone bellissima che ho risentito e rivissuto alla prima estate, cosa, un paio di anni fa, qualcosa del genere. Abbiamo lasciato appunto la novità per Children of Zeus con Water and Vibes. Chiudiamo con Donnell Jones con You Know What's Up. Ve lo dico subito, non c'è il rap di Left Eye.

0: il rap di Left Eye, perché forse la versione che ha ottenuto più successo è quella, tra l'altro Left Eye delle TLC, perché qui siamo in casa alla Face con Donnell Jones, che era un grande autore e produttore per altri come Hush, Silk, Bronston e molti altri. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata e vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
7: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
6: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
7: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
6: Quindi raccontano anche storie assurde.
8: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
7: E allora do la soluzione.
6: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
7: Vinsero battaglie grazie alla loro...
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Buonasera, buonasera. Allora, mi sembra interessante cominciare la settimana con un disco brutto, o meglio, un disco non apprezzato.

Dunque, secondo voi chi è che suona in questo momento, con questo pezzo così disco funk? Do qualche indizio: siamo nel 1979, è il momento in cui sta sorgendo l'astro nascente di Prince, è anche il momento in cui splende la stella luminosissima nel firmamento di Michael Jackson. Quindi diciamo che il genere è sicuramente di moda, però questo che sentite suonare non c'entra nulla con quel mondo lì, perché è Herbie Hancock, è uno dei musicisti più storicamente fondati nella storia del jazz, che però da qualche anno a questa parte ha deciso di tentare questa carta pop, pop disco, diciamo. Non è il primo album che fa in questo senso, l'album si intitola Feats, Don't Fail Me Now, ma questo è proprio quello dove abbandona, diciamo così, apparentemente il jazz, cosa che gli tirerà addosso delle critiche pazzesche, ovviamente, insomma, gente che dirà: non l'ho scoperto.

Ascolto più, ascolto solo Keith Jarrett, il concerto di Colonia. Cose di questo genere. Invece Herbie Hancock se ne andò dritto per alcuni album in questo senso, facendo tra l'altro anche delle cose molto interessanti. Però devo dirvi che questa Ready or Not non è esattamente farina del suo sacco e neanche molto originale.

Dunque, questo penso l'abbiate riconosciuto molto facilmente, George Clinton. Stiamo parlando di uno dei musicisti, diciamo, fondamentali della storia della black music, seminale per molto altro che è venuto dopo. Un musicista, vi devo dire la verità, che io non apprezzo molto, perché lo trovo molto pasticcione, molto caotico nelle cose che ha fatto storicamente, anche rifacendo cose. Alla fine non si capisce più niente di quello che ha fatto George Clinton. Forse è un mio limite, però non so, preferisco Herbie Hancock quando tenta di fare George Clinton, ecco. Diciamo così, perché avete sentito, è evidente, insomma, la similitudine fra Ready or Not di Herbie Hancock e questa famosissima One Nation Under a Groove dei Funkadelic, cioè uno dei progetti di George Clinton. Però il pezzo di Herbie Hancock in realtà non l'aveva scritto Herbie Hancock. Fra i collaboratori, alcuni, devo dirvi, illustri dell'album che abbiamo sentito, del pezzo che abbiamo sentito di Herbie Hancock, c'è anche Ray Parker Jr., che è, oltre che un chitarrista, insomma, è stato un autore famoso nel mondo per aver scritto questa.

0: afraid of no case.
1: Canzone scritta da Ray Parker Jr., pericolosamente pop, tamarramente pop, diciamo la verità, poi in più anche degli anni 80, perché questo è un pezzo dell'84 che Ray Parker scrisse dopo la collaborazione con Herbie Hancock, e devo dirvi che adesso mi addentrerò ancora più pericolosamente dentro il pop tamarro degli anni 80, perché la verità è che questa canzone non è proprio originale, neanche questa, perché un anno prima You Lewis and the News aveva scritto questa.

Ecco, può bastare così, diciamo. Direi che è evidente una certa somiglianza fra i due pezzi. Infatti Hugh Lewis citò in giudizio Ray Parker Jr. per Ghostbusters. Non mi ricordo come è andata a finire la causa, però insomma non l'ho notato solo io il plagio abbastanza forte che c'è fra i due pezzi. Ecco, adesso che ho esaurito le carte denigrative, diciamo, dell'album di Herbie Hancock, Feeds, Don't Fail Me Now, adesso invece vi mostro le carte, quelle positive di quell'album lì, perché in realtà in quel lavoro di Herbie Hancock, come al solito, ci sono dei musicisti incredibilmente bravi alle batterie di molti pezzi. C'è un batterista che si chiama James Gadson, che se seguite qui capite perché è considerato uno dei batteristi fondamentali della storia della black music. Bill Withers, Use Me.

0: ho messo in loop questa parte del drumming di James Gadson perché è pazzesca. Volete sentire come va a finire? Perché non ho messo la conclusione così.
1: Until you use me up.
0: Fantastico. Allora, torniamo un po' a Herbie Hancock, perché anche se quel album Feet, Don't Fail Me Now è considerato un album così minore di Hancock, ha tradito il jazz, vi dicevano, in realtà poi ha regalato qualcosa di bello al pop, il che non fa mai male, credetemi, soprattutto considerando il pop che c'è adesso. E poi, come al solito, essendo Herbie Hancock, cosa ha fatto? Ha chiamato i migliori che c'erano sulla piazza per suonare, no? Perché dice, ok, chiamiamo quello, tanto ci ho fatto una tournée, con quell'altro ci ho fatto due dischi. E quindi, insomma, si poteva permettere non soltanto di chiamarli come produttore, come faceva Quincy Jones, ma anche da amico, da persona, insomma, che li conosceva molto bene. E ci sono infatti dei musicisti da segnalare in quell'album. Ci sono, per esempio, c'è Wawa Watson, chitarrista storico, insomma, di buona parte della storia della musica black. C'è persino Sheila Escovedo, la ricordate sicuramente come batterista percussionista di Prince, poi proprio grazie a Prince fece anche una carriera solista anche piuttosto interessante. Tutti questi musicisti. Ah, poi c'è anche Freddie Washington, bassista pazzesco, insomma, diciamo dei musicisti che erano un po' la creme di tutto quello che succedeva in questo ambito musicale in quegli anni, un po' anche come poi potete ritrovare per esempio negli album di Michael Jackson con Quincy Jones. Poi, per esempio, non so, anche le piccole cose, coriste, erano queste The Waters, che avevano fatto da coriste in molti album dell'epoca, sentitele. E poi, siccome Herbie Hancock, che è un bravissimo pianista, piaceva cantare, usava il vocoder e spesso e volentieri ci infilava anche la sua voce.

Herbie Hancock, Bat, You Bet Your Love. Capite insomma l'orrore che suscitò questo disco negli appassionati del jazz, nella storia di Herbie Hancock. Ci sono album completamente diversi, ascoltatori che hanno apprezzato diciamo invece quella qualità puramente jazz, che nel momento in cui si trovano di fronte a un pezzo disco così inorridiscono e vanno subito a ascoltare, così per esorcizzarlo, il concerto di Cologne di Keith Jarrett, che è anche un po' stufato, devo dirvi la verità. Però io in questi casi tengo sempre presente una massima, e cioè che la parola play in inglese, in francese e in tedesco vuole dire contemporaneamente suonare e giocare. Quindi quando un musicista così bravo si mette a giocare oltre che a suonare, è difficile che faccia delle cose brutte. E infatti questa lezione, scritta all'inizio degli anni 70 e poi per certi aspetti anche nei primi anni 80 da Herbie Hancock, è stata ben imparata anche dai Daft Punk.

sono tante cose che riverberano un po' la lezione di Herbie Hancock, non solo sua, anche quella di Quincy Jones con Michael Jackson nell'album dei Daft Punk, ultimo che hanno fatto, capolavoro assoluto secondo me, proprio perché consapevolmente ha ripreso, diciamo, questo modo di fare musica che era di 20-30 anni prima, lo ha fatto in maniera corretta, addirittura andando a ripescare i musicisti che suonavano io nei dischi di quegli anni lì. Poi sentite Nile Rodgers qui, sentite la sua chitarra. Hanno chiamato il maestro, no? In questo modo di suonare, e questo fa la differenza fra, poteva essere il disco dei Daft Punk una cosa ben fatta, invece è anche una cosa bella. E questo è il segreto. Allora, torno per un ultimo pezzo a Herbie Hancock perché volevo astrarmi proprio

proprio da quella visione che vi ho dato di un musicista che insegue il pop, che insegue il successo, delle volte anche con dei collaboratori che avevano trovato delle scorciatoie. Stiamo parlando di un pianista che ha suonato con tutti i grandi jazzisti, uno di questi Miles Davis, lo ha seguito nei dischi e anche dal vivo. Sentiteli insieme nel 1964 come fanno Stella by Starlight.

0: B-side.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Ma che io?
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Musica.

fra i dischi che sono usciti venerdì proprio, quindi pochissimi giorni fa, c'è anche il nuovo album di Ezra Collective, che è una band inglese molto influente a livello internazionale per tutto quello che riguarda, insomma, questo crossover fra il nuovo jazz e l'afro jazz, genere che io non amo molto, soprattutto per il modo in cui si utilizzano i fiati, un po' anche perché è troppo fashion per i miei gusti, però vabbè, queste sono considerazioni personali. In realtà poi il gruppo mi piace di più quando tenta delle carte afro soul, cioè come in questo caso, dove fa questa collaborazione con Lee Bianca, che è questa cantante camerunense. Ci mettono insomma la canzone e spesso c'è questa delicatezza, questa grazia tipicamente africana che a me non dispiace. Vi faccio sentire Lee Bianca, appunto.

Allora, niente di sconvolgente, è un pezzo R&B Afro Soul, abbastanza easy, abbastanza semplice, però insomma così, non volgare, ecco, spesso è già tanto nel pop contemporaneo. Torno un po' così a raccontarvi le virtù degli Ezra Collective, perché ci sono dentro musicisti molto bravi, molti di questi fanno anche, diciamo, un loro percorso personale, come per esempio Joe Harmon Jones, che è il tastierista degli Ezra Collective, che è molto attivo anche per i suoi dischi personali, sua carriera solista, diciamo, e poi anche come produttore e musicista per altri personaggi piuttosto cardinali della scena, diciamo, inglese di adesso. Per esempio Yasmin Lacey. Allora, in questo disco che si intitola Grace, lui è non solo l'autore e suona le tastiere, ma anche il produttore proprio. Ed è niente male, secondo me, Yasmin Lacey con Joe Harmon.

0: Yasmin Lacey con Joe Armon Jones. È un dub lunare questa Grace. Torniamo all'album nuovo di Ezra Collective e sentiamoci un altro pezzo.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Sentivate un sax in questo pezzo di Ezra Collective, in questa Well Organized, che è di un musicista che a me piace veramente tanto, non è molto conosciuto perché è uno che

insomma, secondo me si deve guadagnare la sua giusta credibilità, però ve lo sottolineo perché è veramente bravo. Si chiama Kaidi Akinibi, è un altro di quei musicisti che trovi spesso a collaborare nei dischi, diciamo, di questa scena nu jazz inglese. Però quando fa le cose da solo e non suona soltanto il sax, canta anche, tra l'altro una voce bellissima che mi ricorda un po' quella di Chris Martin dei Coldplay, fa cose di questo genere.

Questo è uno da seguire, Kaidi Akinibi. Ricordatevi di B-Side quando diventerà famoso, forse insomma diciamo che proprio famoso non diventerà, perché fa un genere piuttosto difficilino, però insomma secondo me guadagnerà molta popolarità. Un altro dei componenti fondamentali del Ezra Collective Band è Femi Coleoso, che è un batterista, spesso anche lui collabora con altri musicisti che conosciamo molto bene, sempre dell'area no jazz inglese, come per esempio Jordan Rakei. Questo è l'ultimo

Non male, eh? It Never Ends, collaborazione fra Jordan Rakai e Femi Coleoso di Ezra Collective. Diciamo che l'ultimo album, il nuovo album di Ezra Collective, è un disco che alterna un po' cose più afro jazz a cose pop, forse anche un po' per avere qualche passepartout per l'airplay, come per esempio la collaborazione con questa superstar dell'R&B inglese che si chiama Leona Lewis. Ezra Collective.

0: B-Side, Radio Capital.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Can't Hide Love. Nella versione di Dionne Warwick, perché di questa canzone esistono veramente tante di versioni, ce n'è una fantastica, forse la più famosa, quella degli Earth, Wind and Fire, però la canzone in realtà era stata scritta tempo prima per i Creative Source e poi è stata riproposta in varie versioni. Questa di Dionne Warwick è forse la più pettinata, curata da un musicista che si chiama Ray Graydon, che è un chitarrista, suona anche la chitarra in questo pezzo, ma forse tutti voi ce l'avete ben presente per questa chitarra.

Jay Graydon non è soltanto il chitarrista così determinante di questo bellissimo pezzo di Alan Sorrenti, ma è anche il produttore, eh. È un disco che forse sarebbe un po' da raccontare, questo di Alan Sorrenti, fatto in buona parte negli Stati Uniti, insomma, che suona internazionale pur essendo un pezzo della storia della musica italiana. Jay Graydon era un musicista molto attivo in quel periodo lì. Fra le cose che ha fatto c'è stato anche un album fondamentale della storia di George Benson.

pensate che questo era il pop di quegli anni, eh? Turn Your Love Around, George Benson. C'è ancora, diciamo, qualcuno che oggi scrive pensando alla lezione di questi maestri.

Forse una delle cose migliori dell'ultimo Sanremo, questa Animali Notturni di Malika Ayane. Non l'ho messa soltanto così come assonanza rispetto al pezzo di George Benson che ascoltavamo prima. In realtà ho fatto qualcosa di più, ve l'avevo già fatto ascoltare qualche tempo fa, ma spero ci sia qualcuno che non ha mai sentito il mashup che ho provato a fare fra i due pezzi, perché diciamo la somiglianza non è soltanto così, un'assonanza, ci sono proprio anche delle architetture armoniche soprattutto e ritmiche simili. Ho dovuto alzare un pelino la voce, la tonalità di George Benson, perché ovviamente la tonalità di Malika è più alta, i registri sono uno maschile e uno femminile, quindi sopporterete per un attimo la voce un po' da paperino di George Benson. Diciamo così, è per la scienza che facciamo questa cosa. Sono praticamente un pezzo della canzone di Benson e un pezzo della canzone di Malika insieme a convivere.

Hold Tight, famosissima dei Change, il progetto dance pop di Mauro Malavasi, prima che poi si mettesse a fare diverse produzioni per Lucio Dalla, insomma, che sono rimaste nella storia. Questo era un successo internazionale proprio, che ha dato un po' anche origine a tutta una serie di altre cose italiane che dell'epoca, insomma, che hanno avuto anche riscontro nell'ambiente prettamente dance, ma anche oggi secondo me un po' di quella cosa viene ripresa dalla nuova generazione. Questo è un progetto napoletano di Ed Longo and the Applied Arts Ensemble di qualche anno fa, ma non tantissimi. Si intitola A Poem in the Closet.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
3: Dal regista di Garage Olimpo.
6: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
3: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

con la luna nuova è uscito un nuovo singolo del progetto ormai pluriannuale di Peter Gabriel. Il pezzo si intitola Looking for the Happy, è la versione, diciamo, dark, il dark side di un singolo che era già uscito ad agosto. Ci sono piccole differenze, insomma, però è bella questa tradizione alla quale ormai ci ha abituato Peter Gabriel, che ogni luna piena e ad ogni luna nuova fa uscire qualche cosa. E questo pezzo, Looking for the Happy, proprio ci riporta dentro il mondo del Peter Gabriel più classico, più forte, forse anche più interessante, anche grazie a questa bella tessitura di fiati. E adesso, all'opposto, una novità molto delicata.

Difficile classificazione, un musicista così. Queen Alton. Questo è un singolo uscito venerdì. Can we stay here, please? Esatto. C'è da approfondire un po' la conoscenza di Queen Alton, anche se è diversi anni che lo seguo, insomma non è la prima volta che ve lo faccio ascoltare, ma di fatto, insomma, mi piace questa sua originalità.

Allora, questo pianoforte che sentite è di Reuben James, che collabora in questo pezzo di Quinn Houlton intitolato 100 Degrees di qualche tempo fa. Ecco, qui scopriamo un po' un mondo di musicisti che si scambiano i favori, le collaborazioni fra di loro. Seguendo le tracce di Reuben James incontriamo questo pezzo con Sophie

Allora, si intitola Closer, questo pezzo dance di collaborazione. Ci metto di più a dirvi chi ci suona che ad ascoltarlo. Ce n'è uno interessante fra questi musicisti che si chiama Ben Carr. Il suo nome d'arte è Carr Tunes, che ci riporta nelle novità uscite pochi giorni fa, perché questo pezzo è uscito venerdì, è una sua collaborazione, quella di Ben Carr, insieme a Mac Ayres. Please come home. Molto 70s, come

Ok, una canzonetta simpatica, niente di che, che però mi consente così di proporvi un'altra novità un pochino più strutturata. Questo è un, quello che state per sentire è un nuovo singolo di Adrian Young, che è un da lungo tempo un collaboratore di uno dei componenti dei Tribe Called Quest, con un progetto che ha anche un'etichetta che si chiama Jazz Is Dead, dove fanno, diciamo, un crossover piuttosto interessante fra il jazz storico, quello contemporaneo, e un po' di cultura hip hop da molto tempo, a modo loro. Però Adrian Young separatamente fa anche alcune cose sue che sono piuttosto interessanti. Per esempio, questa Face and Evening in the Evening è una bella collaborazione con una voce di una cantante inglese che si chiama Alani, che sembra

questa Eleni ha questo modo di cantare che volutamente, ricercatamente, secondo me, old school, riporta un po' indietro alle cose jazz, un po' alla Billie Holiday. Sentitela in un altro pezzo.

0: detto Billie Holiday, ma in realtà non c'entra nulla. È più questo jazz così un po' facile, che mi ricorda un lavoro che è stato fatto qualche tempo fa intorno a Chet Baker.
1: I saw you last night.

insomma, abbiamo preso questa piega molto da club jazz notturno e la concludiamo così a questo punto, però con l'originale, cioè c'è Baker che canta, tra l'altro in un disco dove gli arrangiamenti, sentite i cori e orchestra, sono fatti da Ennio Morricone, e lui, Chet Baker, canta in italiano.

0: eccetera eccetera. Purtroppo siamo vicini alla fine, siamo vicini a mezzanotte. La interrompo qui, ma avremo occasione di riascoltare queste meraviglie. Alla prossima.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: BM Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1

0: Capital by Night.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.